0: Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo? Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, il telefono? Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono! L'elenco del telefono!
5: Rest your feet.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ロント、ごめん。おお、おお、シーシー、ci sarà。おお、grazie。Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dillo meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: Ah, oh, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
4: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Buck?
7: Siamo pronti, signor Burke.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
10: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
11: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
11: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare. Silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
11: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
11: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme.
1: No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito.
12: Buongiorno. Cosa le porta, signor Main?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme. No, Smith non è qui.

0: autotrasporti Ackerman.
1: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith non... Norman!
1: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
1: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
1: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
1: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù, credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
1: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
1: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non capisco.
1: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
0: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
1: e signor. Io le starò accanto, Oliver.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
1: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano notato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: O non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia.

0: e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
0: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
2: Dai, forza!

0: Gaucho, dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
0: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
0: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
0: Boom! A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
0: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
0: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
0: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
0: Se smettessi di bere?
1: Sì!
0: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
0: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
0: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa? Promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
3: Ah, sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.

0: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
1: Sa anche la sua faccia non mi è nuova.
2: Davvero? Ecco qua, grazie di nuovo.
3: Ecco, grazie, l'ho ricevuto. Davvero, grazie.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
0: Come?
2: No, volevo dire addio.
4: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
0: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
2: Reggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
4: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther, mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando?

0: Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
3: Salve, amico.
0: Salve, amico.
4: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati da lì.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
4: Ah, ma la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
4: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
4: Beh, siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
4: Come?
0: Norman Maine?
4: E io sono Doug Baker. È stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
5: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
6: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
7: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
6: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh... Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.

0: i ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi, ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
1: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: è il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile...

0: Amabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, oh, andiamo. Sono così emozionata.
0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
2: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
3: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
4: Libby, di all'orchestra di suonare.
3: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
4: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
3: Ciao, Olga.
5: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
3: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30, qui fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova.

0: Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
0: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
0: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
0: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
3: Ehi, un momento, un momento.
2: Sono fuori di qui.
3: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
0: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
2: Va bene, signor Libby, se lo dice.
0: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
1: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
4: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
5: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
6: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
5: Cosa c'è?
6: Niente, niente.
5: Oliver, dimmi.
6: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
5: vengo
6: fuori.
5: Vengo anch'io.
6: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
5: che
6: sui giornali...
5: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
7: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
5: Sei riuscito a fare qualcosa?
6: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
7: Pronti, vostro onore.
8: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
7: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
8: William Gregory.
9: Eccomi qua, sono io.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
8: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
9: Non mi sento molto bene.
8: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
9: Colpevole, credo.
8: Quando sei uscito l'ultima volta?
9: 2 giorni prima di Natale.
8: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
8: Quanti anni hai, Rails?
11: 17, signore.
8: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
11: Sì, signore.
8: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
11: No, signore.
8: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
11: Giudice, io...
8: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
10: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
8: Come si dichiara?
1: Colpevole.
8: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio...

0: rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
1: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
0: Sì, la riconosco, signorina Lester.
1: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potessi evitare di mandarlo là.
0: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodríguez.
3: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main, seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
0: 60
4: giudice.
0: giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.
3: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
4: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera

Si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei tre terribili giorni passati a lottare.

popolare ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, Emiliana, la merla bianca, sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio,
pensate a questa antica.

antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Ciao! Non dirmi che...

0: non credevi che fosse carica. Silvi!
1: Oh,
0: mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
2: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con
0: oh,
2: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato, ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare, ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.

0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: Perché te la prendi tanto?
4: Se son capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.

0: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
1: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
0: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
1: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
0: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
0: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
0: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lampert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lampert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E con gli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte e tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le...

0: È rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
1: Salve.
2: Salve, Peter.
1: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
2: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
1: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
2: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
1: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
2: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
1: Che cosa dice lei?
2: Che è innocente. Che non è stata lei.
1: È stata proprio lei.
2: No, io non ci credo.
1: E quello lì chi era?
2: È Ponch, naturalmente.
1: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
2: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
1: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
2: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
1: Facciamo che succede?
2: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
1: Cosa? E lei?
2: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Voilà, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zené. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.

0: lasci in pace.
1: È morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
0: Lo smetta!
2: Che succede?
0: Mi ha pestato un piede.
1: Mi perdoni.
0: Mi aspetti qui, torno subito.
1: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vado a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie,

0: Pronto?
1: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
2: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
1: Dai, eri con lei?
0: Chi?
1: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
1: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
2: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: Alle Halle?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: N'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez ces taxis.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario. Dyle è morto.
3: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
3: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
3: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
2: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
3: Niente, credo. E poi che successe?
2: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
3: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
2: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
4: La soupe se pochi.
3: Pour moi.
4: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
3: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
3: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
3: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
3: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
3: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
2: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
3: Ma perché io?
2: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
3: Agenti.

0: Coraline? Coraline!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Coraline! Coraline!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
1: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.

0: Fratello.
1: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: Come te la passi?
1: Tu che ne dici?
0: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì. Ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: Oh, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?

0: Vuoi mettere via quell'affare?
1: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
4: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
1: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
0: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
1: Ma è sua madre.
0: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora
3: Lambert. Vogliamo il denaro e di corsa.
4: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
4: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
4: O tu?
2: Oh...
4: O lui.
0: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
4: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
4: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
4: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
4: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
4: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
1: La mia stanza è aperta.
4: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
4: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
4: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
4: Coraggio.
5: Tex.
2: La roba di Charlie.
5: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
5: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
5: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
5: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
5: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
5: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
5: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
5: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
1: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
6: Lo seppellirà in giardino.
1: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
6: Oh, nemmeno io.
1: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
6: Lassù.
1: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
6: Trovato, trovato, trovato!
1: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
6: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
0: Lo hai trovato?
1: No.
0: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
6: È lassù, è lassù!
1: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: Oh. No, grazie.
4: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno 12 di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati.
1: Ecco
0: fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: non sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.

0: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
1: Stammi a sentire bene, Dale. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
0: Dove sei, Tex?
1: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
0: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
2: Perché?
0: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
2: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
0: Dov'è la valigetta di Charles?
2: Nell'armadio.
0: Prendila.
2: Però sei cocciuto, eh?
0: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
2: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
0: Va bene, lo faremo di nuovo.
2: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
0: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
2: Sì, ma quale?
0: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
2: Niente.
0: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
2: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ah. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
0: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
2: Aspetta un attimo.
0: Cosa?
2: Il dentifricio.
0: E allora?
2: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
0: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
2: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
0: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
2: Ti amo, Adam.
0: Sì, me lo hai detto.
2: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
0: Ah. Già.
3: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
2: Attenta, ora parli il delegato britannico.
4: Oh, lavash!
5: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
0: Sei in trasmissione?
2: No, adesso no. Che succede, Adam?
0: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
2: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
2: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
2: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
2: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
2: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
2: Certo che c'è.
0: C'è?
2: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
2: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
2: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
2: E adesso che si fa?
0: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
2: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
2: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è?

0: Vite, mon chéri, vite.
1: Là-bas.
0: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
3: André?
0: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
3: Sì.
0: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaillant Blue. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobulli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis un...
1: Mais c'est un jour, Jean!
2: Occupé.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.

0: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
1: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
0: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
1: Ti dico che è Carson Dai.
0: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Non so più chi siate.
1: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
1: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
0: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
1: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
0: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo, ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
0: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli tutti e quattro, mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert.
0: Signora.
3: La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa.

Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e

Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Denis Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro, quando avevo 30 anni. Abbiamo girato la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia. E anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano.
Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio,

e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria

eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A.

0: ANA SRL. Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Mazz. Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì. Sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'Info Point, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'Info Point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì.
0: Definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona InfoPoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro. E stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là, sì, c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente

0: interessante anche cromaticamente, i richiami sì, sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice, antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi 3 giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma Merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma Merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi 3 giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera Merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma Merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci 2 volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa.
Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nelle

emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie,

0: Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani. Quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. Questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili, sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi, in base al tipo di animale, poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che, soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Maxi blitz dei carabinieri tra Puglia e altre regioni italiane, 29 ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Case di comunità, l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia assicura: abbiamo raggiunto il target di 83 strutture, ma a Taranto l'ex ospizio di Via Murri resta un cantiere incompleto. Giochi del Mediterraneo, arriva una valutazione positiva della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dell'evento. Intanto il commissario ferrarese sul percorso assicura che il cronoprogramma resta confermato. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione serale di 100 notizie con la maxi operazione dei carabinieri che ha coinvolto la Puglia ed altre regioni italiane relativa allo smantellamento di una rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, fino a 6.500 euro per ottenere visti illegali ed entrare in Italia, 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto.

0: ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate, tramite il portale ministeriale ALI, le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
1: Adesso apriamo la nostra pagina politica, ci trasferiamo a Palazzo di Città, archiviate le dimissioni di Federica Stamerra e spartite le sue deleghe tra Cosa, Cataldino e Lonoce. Bitetti cerca di arrivare, il sindaco Bitetti cerca di arrivare nella migliore delle maniere ai giochi del Mediterraneo senza ulteriori scossoni. Proprio attraverso il vice sindaco Mattia Giorno però continua il pressing per il terzo assessorato al PD. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza a Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta è la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia, anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post-giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
1: Parliamo adesso di sanità e parliamo nella fattispecie delle case di comunità, struttura a cardine dell'assistenza territoriale sanitaria. Quest'oggi 30 giugno arriva il termine relativo alla scadenza del PNRR. L'assessore al ramo Donato Pentasuglia ha confermato come la sanità pugliese abbia raggiunto il target relativo alle 83 strutture. Ascoltiamo l'intervista di Ilaria Lia.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Il governo stiamo lavorando in maniera seria istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni e questo è lavorare in maniera corretta. Sulla partita del personale la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
1: E adesso torniamo a Taranto, ma continuiamo a parlare di case, di comunità. Ci trasferiamo nello specifico al quartiere Paolo VI in via Murri, dove l'ex ospizio avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della rigenerazione urbana e sociale, un simbolo di rinascita del quartiere. Allo stato attuale, però, alla scadenza del 30 giugno, quindi relativa al PNRR, il cantiere è ancora incompiuto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Doveva essere uno dei simboli della rigenerazione urbana e sociale del quartiere Paolo VI di Taranto, attraverso la trasformazione di un rudere abbandonato in un moderno presidio sanitario di prossimità, ma a distanza di anni dalla presentazione del progetto, la casa di comunità finanziata con le risorse PNRR è ancora un cantiere aperto e non mancano le polemiche sul mancato rispetto dei tempi previsti. Il progetto era nato dalla collaborazione tra il Comune di Taranto, l'ASL e l'azienda pubblica di servizi alla persona di Terra Ionica. Il protocollo d'intesa sottoscritto dall'allora sindaco Rinaldo Melucci, dal direttore generale dell'ASL di Taranto Gregorio Colacicco e dal commissario della SP Stefano Basile prevedeva il recupero dell'ex ospizio di via Murri attraverso un comodato d'uso gratuito quarantennale all'ASL che avrebbe richiesto il finanziamento nell'ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo era quello di riqualificare completamente l'immobile per ospitare una casa della comunità con servizi di medicina generale 7 giorni su 7, guardia medica attiva 24 ore su 24, una centrale operativa territoriale e una control room dedicata alla presa in carico dei pazienti cronici, oltre all'integrazione con i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri del Moscati e i servizi sociali comunali.
3: Oggi 30 di giugno scade il termine che la Regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la Regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La Regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale.
0: Contestualmente il progetto prevedeva anche la valorizzazione dell'area circostante. Alla SP sarebbe rimasta l'ex cappella insieme ad una porzione del terreno destinata alla realizzazione di un auditorium, mentre il Comune di Taranto avrebbe potuto acquisire un'ulteriore area per sviluppare interventi di edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa si inseriva nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere Paolo VI insieme agli interventi Pinqua, a rifacimento della viabilità e alla costruzione del centro sportivo polivalente finanziato con 3 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR. Oggi però il quadro appare profondamente diverso. Il 30 giugno scadeva infatti il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia proprio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un numero che solo pochi giorni fa è sceso a 78. Così, mentre il progetto originario immaginava la rinascita dell'ex ospizio di via Murri come nuovo punto di riferimento sanitario e sociale del quartiere, il cantiere, ancora incompiuto, continua a rappresentare uno dei principali nodi risolti nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
1: Adesso parliamo di lavoro, torniamo a Bari perché quest'oggi un incontro delle sigle sindacali con la task force regionale, l'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio per ciò che riguarda la vertenza è sul tavolo il prossimo bando di gara, il front office e i termini che lo regoleranno. Sul posto per noi c'era Ilaria Lia.
4: Siamo delusi perché Enel non ha voluto chiarire i vincoli sulla territorialità previsti dalla clausola sociale e dal nostro contratto all'articolo 53 bis, avrebbe dovuto chiarire da subito che circa 2.000 lavoratori e lavoratrici pugliesi dovranno rimanere nell'arco di 15 km dalla loro sede di pertinenza in caso di perdita della commessa. E Enel non ha voluto neanche chiarire circa i meccanismi di premialità introdotti in un recente

0: bando è nel back office, che noi non vogliamo essere riproposti nel prossimo bando di gara a danno e distruzione di tanti posti di lavoro. Quindi delusi sicuramente dall'atteggiamento di Enel, siamo a favore invece dell'atteggiamento della Regione Puglia, che ha chiesto e ottenuto insieme a noi un tavolo permanente per provare a scrivere insieme le regole del prossimo bando di gara che siano rispettose di tutto quello che oggi sono i circa 2000 lavoratori e le lavoratrici che lavorano all'attività Enel front office in Puglia, nelle varie aziende.
1: Dall'incontro di oggi la Regione Puglia ha preso una posizione importante e favorevole alle nostre richieste rispetto alle garanzie che noi abbiamo chiesto a Enel sul discorso del rispetto della territorialità e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non può essere sostitutiva dei lavoratori. Dall'altro canto è assolutamente contestabile il fatto che un'azienda a partecipazione statale come Enel non abbia preso alcun impegno al tavolo, per cui il 3 luglio abbiamo convocato un'assemblea pubblica in cui insieme ai parlamentari, consiglieri regionali e le istituzioni condivideremo questo grido d'allarme. Noi dobbiamo governare l'intelligenza artificiale, non la possiamo subire, ma ognuno si deve caricare le sue responsabilità, a partire dallo Stato, visto che Enel è commessa a partecipazione statale.
2: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Arriva una valutazione positiva da parte della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei lavori. Nel frattempo il comitato organizzatore dovrà completare gli ultimi adempimenti in vista dell'evento.
3: La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante depositato il 25 giugno viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping ritenute economicamente congrue e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti, con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, all'aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato: abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del Paese.
2: Continuiamo a parlare di Giochi del Mediterraneo, cantieri, fondi e scadenze. Al centro dei chiarimenti del commissario Massimo Ferrarese, che assicura che il cronoprogramma sarà rispettato. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
4: Basta equivoci e fake news, parliamo con i numeri. Il commissario straordinario di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, interviene duramente per fare chiarezza sullo stato d'avanzamento dei Giochi del Mediterraneo. Il punto fermo sono i 275 milioni di euro stanziati dal governo, con cui si stanno realizzando tutte le opere del masterplan, assorbendo anche 15 milioni di rincari delle materie prime senza chiedere un solo euro in più. Ferrarese precisa: i recenti 6 milioni e mezzo del ministro Foti non servono per gli stadi, ma per le strade di Taranto. I tempi sono stretti, è vero, con la consegna delle grandi opere fissata al 30 luglio 2026, a ridosso dell'inaugurazione del 21 agosto. Ma il commissario ricorda: abbiamo dovuto recuperare 4 anni persi prima del mio arrivo, non si può sprecare un solo giorno. Smentite anche le polemiche sul centro tennis Magna Grecia. Nessun milione per strutture di rappresentanza, ma un progetto complessivo da 5 milioni e mezzo. Infine, il capitolo alloggi. Le navi da crociera come villaggio atleti non sono un ripiego dell'ultimo minuto, ma una precisa richiesta del Comitato Internazionale avanzata anni fa. L'obiettivo resta uno: consegnare nei tempi infrastrutture moderne che rimarranno in eredità del territorio.
2: Inaugurato a Taranto negli scorsi giorni il parco sorto nel quartiere Italia Monte Granaro a seguito dell'intervento di riqualificazione dell'ex gasometro di via Picardi. Dopo 25 anni di abbandono, l'area viene restituita ai cittadini tramite un importante progetto di rigenerazione urbana. Il servizio di Maria Laura.

0: Paletta.
1: Dopo quasi tre decenni di abbandono, l'ex area del gasometro di Via Picardi torna a vivere. È stata inaugurata nei giorni scorsi la riqualificazione del sito nel quartiere Montegranaro Salinella, un intervento promosso da Empire Real Estate Development SRL, che ha trasformato uno spazio dismesso dal 1998 in un nuovo polo di servizi, verde pubblico e occupazione. L'area, un tempo sede della Società Nazionale Gasometri SPA, era rimasta inutilizzata per oltre 25 anni. Oggi, grazie a un progetto realizzato nell'ambito della zona economica speciale unica, quello spazio è stato restituito alla collettività con nuove funzioni e infrastrutture. L'intervento si sviluppa lungo due direttrici principali: da una parte, infatti, è stato realizzato un nuovo ristorante McDonald's, dall'altra il progetto ha previsto la realizzazione e cessione gratuita al comune di Taranto di un parco lineare di 1800 metri quadri, attrezzato con un percorso fitness, 8 postazioni di allenamento, una zona dedicata al calisthenics, un'area giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione pubblica, arredi urbani e una stazione di ricarica per biciclette elettriche. Il piano ha consentito inoltre il recupero di un relitto stradale adiacente, integrato nel nuovo sistema del verde, per creare un percorso continuo dedicato al jogging e alle attività all'aperto. McDonald's sosterrà per i prossimi 10 anni i costi della manutenzione ordinaria dello spazzamento del parco e degli spazi ceduti al comune, senza alcun onere per le casse pubbliche.
0: E intanto lo sapete, il caldo tiene sotto scacco l'intera Europa, l'Italia, ma anche la nostra città. Temperature sino a 36 gradi quest'oggi, con l'AFA che mette a dura prova cittadini e agricoltura. Nelle campagne si lavora ormai con orari notturni per evitare le ore più torride. Intanto prende sempre più piede l'allarme relativo alla desertificazione. Guardiamo il servizio. Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. A preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo a tutela della salute dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese.
2: Adesso parliamo di sindacati, perché Antonio Baldassarre, il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale. Nel suo primo intervento ha rilanciato la centralità del valore umano nelle transizioni industriali che interessano il nostro territorio. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: È Antonio Baldassarre il nuovo segretario generale della CISL Taranto Brindisi. L'elezione è avvenuta ieri durante il Consiglio territoriale alla presenza dei vertici regionali e nazionali della CISL. Baldassarre, 63 anni, originario di Brindisi, prende il posto di Luigi Spinzi, eletto segretario nazionale Fisascat CISL. Nel suo primo intervento da segretario generale, Baldassarre ha indicato le priorità del nuovo mandato, rilanciando in particolare la centralità del valore umano nelle grandi transizioni industriali.
4: Riteniamo che la dignità della persona, la dignità del lavoro, del buon lavoro, non possa prescindere da quelle che sono le transizioni in atto in questo territorio. dove riteniamo che va messa al centro della persona e con tutte le sue peculiarità, con tutte le sue problematiche, e appunto il nostro sforzo, la nostra azione sindacale deve essere in quella direzione.

0: Come dice Papa Leone XIV nell'ultima enciclica sulla questione dell'intelligenza artificiale, non ci sarà mai un sistema tecnologico che possa superare la dignità umana.
1: Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha chiesto alla Regione l'istituzione di un tavolo permanente sulle transizioni industriali per affrontare in modo coordinato le sfide legate allo sviluppo e al lavoro.
2: Dobbiamo contrastare questa disoccupazione che è davvero allarmante, in modo particolare su Taranto. D'altra parte è il dato peggiore che abbiamo a livello regionale e quindi anche qui abbiamo necessità che le istituzioni facciano fronte comune insieme alle parti sociali.
1: Per il segretario confederale nazionale CISL Sauro Rossi, la CISL deve continuare a essere interprete di partecipazione, responsabilità e qualità del lavoro.
3: Rilancio della nuova fase dirigenziale si ribadisce questo tipo di approccio, questa necessità di unire le forze e trovare punti di convergenza per ridare una prospettiva robusta al sviluppo industriale di questo territorio, ma anche, dicevo, nella logica di una compatibilità ambientale e di coesione sociale da cui non si può prescindere.
4: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto riparte dalla programmazione. Dopo settimane segnate da indiscrezioni sul futuro della panchina del mercato, la società rossoblu prova a fare chiarezza attraverso le parole del direttore sportivo Danilo Pagni, che ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, illustrato i prossimi passi in vista del nuovo campionato. Nel corso della conferenza stampa Pagni ha criticato l'accostamento di numerosi nomi alla panchina rossoblu, sottolineando come questo non aiuti la società e rischi di alimentare speculazioni. Ha quindi richiesto il rispetto per una piazza che sta ancora vivendo un momento delicato e per il lavoro svolto da squadra e staff nel corso della stagione. Il direttore sportivo ha ricordato che tutti i dipendenti del club sono stati regolarmente retribuiti e ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Ciro Danucci per valutare la possibilità di proseguire assieme. Solo dopo sarà definito il nuovo progetto tecnico e si discuterà degli eventuali rinnovi dei calciatori. Ripercorrendo la stagione appena conclusa, Pagni ha parlato di un campionato difficile, sottolineando come il Taranto sia arrivato vicino a un risultato importante nonostante i numerosi cambiamenti, riconoscendo anche i meriti degli avversari. Sul futuro il DS ha assicurato che la programmazione non si è mai fermata. Nessuna apertura all'ipotesi della Kings League. Secondo Pagni la partecipazione non è compatibile con gli impegni agonistici del Taranto. Infine, sulle indiscrezioni di mercato riguardanti Malcore e Rajkovic, il direttore sportivo ha smentito trattative concrete, precisando che in questa fase la priorità sarà confrontarsi con i calciatori che hanno già fatto parte del progetto rossoblu. In chiusura Pagni ha ribadito uno degli obiettivi strategici del club: dotare Taranto di una propria casa, un centro sportivo che rappresenta una base solida per la crescita della società negli anni a venire. Ancora una serata di grande box per la Quero Chiloiro Taranto, protagonista della quarta edizione della Coppa dello Ionio, andata in scena nella masseria Ruina, dove si è svolto anche il memorial dedicato a Saverio Solito, storico dirigente della società tarantina. 10 gli incontri in programma tra i pugili dilettanti, uomini e donne, davanti a un folto pubblico di appassionati. A conquistare la Coppa dello Ionio come miglior pugile della manifestazione è stato l'under 17 Samuele del Gaudio, nella categoria 57 kg, che ha superato Cristian Dellino della Cancu di Bari, al termine di uno degli incontri più spettacolari della serata. Per il giovane atleta tarantino si tratta della sesta vittoria in carriera. Applausi anche per il match femminile tra Claudia Porfiri e Angelica Limone. A imporsi è stata la tarantina Porfiri, oggi tesserata con la pugilistica pisana Carlo Bartolomei, che ha fatto valere la maggiore esperienza. Successo anche per Mattia Suppressa nella categoria Elite 75 kg contro Lorenzo Petino della Ferrara Box. Nei derby targati Quero Chiloiro, vittorie per Catal Aldo Novellino, Andrea Cacai e Andrea Battafarano, mentre l'unica sconfitta per il team tarantino è arrivato con Francesco Bocassini, battuto di misura da Lorenzo Greco della Boxing Club Lecce. Ad aprire la manifestazione è stata la finale di Sparring IO dell'undicenne Nathan Catapano, che non è riuscito a conquistare il pass per il trofeo CONI. E con lo sport si chiude l'edizione serale di 100 Notizie. Restate con noi sulle nostre frequenze. Alle 20:30 torna 120 Estate, condotto da Sabrina Morea. Grazie e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

I temi che sono stati principali della giornata di ieri, ma soprattutto volge lo sguardo al futuro con la lettura delle prime pagine dei quotidiani che trovate attualmente in edicola e poi un focus sul nostro territorio con i quotidiani locali, ma anche con gli approfondimenti a cura della redazione di Studio 100 e diversi ospiti nel nostro contenitore. Non perdiamo tempo, partiamo subito con la lettura dei quotidiani nazionali. Come al solito apriamo la nostra rassegna stampa attraverso le pagine online di ANSA con la maggiore agenzia di stampa italiana che sottolinea come la Corte Suprema USA bocci Trump, lo Ius Soli resta in vigore, Vance, la battaglia non è finita, di spalla c'è il richiamo al terremoto. In Venezuela i silos al porto di La Guaira si trasformano in obitorio con un dato già sconcertante di suo, destinato purtroppo a salire, ma poi anche qualche notizia che lascia un briciolo di speranza, come quella del bambino, insomma, poco più di 6 anni, ritrovato sotto le macerie dopo diversi giorni dal terremoto. E poi i mondiali con il Messico che batte l'Ecuador e va agli ottavi. Stessa cosa fa la Francia che distrugge la Svezia 3-0 con un super Mbappé e va, stacca il passo per gli ottavi di finale. Se da una parte c'è la tregua dal caldo, oggi 21 bollini rossi, domani 2 arrivano i temporali, dall'altra c'è la vicenda che tocca Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, e poi la notizia che avevamo dato in anticipo, ovvero due bimbi estratti vivi a 6 giorni dal terremoto in Venezuela. Questa è la prima pagina di ANSA Online. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Tocca al Corriere della Sera che apre con lo stesso argomento che abbiamo trattato con ANSA, ovvero con la sconfitta di Trump sui migranti. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge, la corsa al colle si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra e poi il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione, poi l'intercettazione, facciamo la storia, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'è un mandante, o meglio, c'era un mandante, poi c'è un richiamo ulteriore al mondiale con la Germania eliminata dalla kermesse iridata ai calci di rigore con il Paraguay, Germania, il flop del calcio, simbolo di un paese fermo, non solo mondiali, perché chiaramente quella che un tempo era la locomotiva d'Europa in questo momento vede perdere appeal, vede perdere quel ruolo centrale che ha assunto per diverso tempo, poi bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato di Monaco. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, Repubblica Ius Soli, schiaffo a Trump, in apertura c'è anche il richiamo a Erling Haaland che ieri ha lanciato la corsa della Norvegia all'ultimo minuto, all'88esimo per essere precisi, contro la Costa d'Avorio, eccolo qua, è sempre Haaland, Norvegia agli ottavi, poi però opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale e a centro pagina c'è la foto di Alessandro Bastoni, Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile, diciamo che non è un anno fortunato per Alessandro Bastoni, al netto di quelle che poi saranno le implicazioni e chiaramente sino a sentenza, però anche sportivamente sarà un anno particolare per Bastoni con la simulazione contro la Juventus, il fallo che è costato il mondiale agli azzurri, insomma adesso arriva questo ben più grave per carità, però completa quello che è un percorso difficile del giocatore dell'Inter, tra l'altro vicino al Real Madrid di Mourinho. Bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Merano è donna, così governiamo è comune e musei. Andiamo avanti
con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa. L'ombra dello scisma è il titolo con il quale apre, ma poi il riferimento è sempre a Trump con lo Ius Soli, la sconfitta di Trump, e poi la politica interna con lo scontro Vannacci-Meloni, che si sposta anche in direzione Quirinale. Eccolo qua, quella corsa per il Quirinale, poi follia generale, la lezione della Brexit. Il mondo in guerra con Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round. Gaza e la Cisgiordania, i crimini impuniti, Putin e Zelensky e il Monte Carlo Gate, di cui abbiamo già parlato qualche minuto fa. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Avvenire, diritto supremo, i giudici del 14° emendamento. Il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti. Il tycoon va avanti. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA. Il presidente dei vescovi americani: siamo sollevati. Così si riconosce la dignità di chi nasce. E poi il riferimento al salario giusto da parte del ministro Calderone, affidato alle parti sociali. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il Messaggero, che parla di calcio in apertura, con Haaland decisivo, la Norvegia si regala gli ottavi con il Brasile. E poi l'anno nero dell'azzurro, prostituzione minorile, bastoni indagati, indagato, pardon, caos voli e treni, colloqui con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Poi c'è ultimo a centropagina, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, 250.000 a Tor Vergata per il live del Romano, ultimo e Traviata, Roma canta bene. Il caos trasporti, ritorniamo lì sul caos trasporti con il CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO, e Donald furioso con il congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma di Trump. Andiamo avanti. Il giornale tratta un argomento che toccheremo poi noi nel corso dei nostri approfondimenti, ovvero la tratta dei migranti. CAF e ONG, 30 arresti. E poi a centropagina, dopo l'inchiesta sulle mascherine, Covid, l'ora delle verità per Conte. Il retroscena con Di Pietro in foto, Santanchè spiazza tutti. Di Pietro, sindaco di Milano. Prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa dovrebbe esserci il Fatto Quotidiano, e così è. A centropagina c'è Preferenza e Giustizia, la destra perde la testa, gli scontri di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro i meloniani, poi il vertice dei tre partiti Nordio nei guai su Melillo. Salendo invece all'attacco, all'inizio di pagina, Covid, tutte le balle su Conte Arcuri, quattro arresti in Campania, Ranucci, la rete dietro la bomba, caccia Mister X, Brunetta invece nel 2024 era 91.000, ma dice Brunetta cresce, la paga 215.000 euro per il 2025. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Sole 24 Ore, sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita, e poi il riferimento a Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, questo dice il quotidiano economico-finanziario. Poi chiudiamo il nostro viaggio attraverso le prime pagine con la Gazzetta dello Sport, l'accusa prostituzione minorile, Bastoni indagato, e poi il mercato del Milan. Milan, grandi firme dopo Ramos, Sonia, Van Dijk, il nuovo 9 ufficiale, contratto fino al 2031. Si valuta il super difensore, ma è complicato. È più semplice arrivare a Gonzalo Ignacio. Poi c'è Mbappé, che è autore di una doppietta, la terza doppietta di questo mondiale. Mbappé, la Francia fa paura, con una facilità unica, distrugge la Svezia. Un gol nel primo tempo, due nella ripresa. E poi c'è la risposta a Mertesacker, che negli scorsi giorni avevo detto non bisognerebbe parlare nemmeno dell'Italia, che al mondiale non c'è. Beh, insomma, Luigi Garlando nella sua sveglia saluta amichevolmente per Mertesacker, ex difensore, ex discreto difensore centrale di qualche anno fa, con l'eliminazione della Svezia.
Germania quest'oggi, il programma prosegue con Inghilterra.

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con Di Buon Mattino. Primo appuntamento del mese di luglio, sono le 7:31 minuti di questo 1 luglio 2026. Solito viaggio nell'informazione da parte di Studio 100 che apre la giornata e tra

0: Tra Congo alle 18, Belgio, Senegal alle 22, stanotte alle 2. Ci sono i padroni di casa, Stati Uniti contro Bosnia. Personale considerazione, quando vedo la Bosnia al mondiale, sempre un certo rammarico per quella che è la nostra assenza in questa kermesse ridata, ma poi guardo Mbappé, guardo la Francia e dico che forse è meglio così. Si conclude così la nostra prima parte di buon mattino, stacchiamo qualche minuto, ci rivediamo qua con i quotidiani locali, attualmente in edicola.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle qualcosa sta cambiando. La zona di alta pressione ormai è confinata essenzialmente in corrispondenza dell'arcipelago delle Azzorre, quindi interessa il vicino Atlantico, ma sull'Europa lo scenario, come vedete, è cambiato. È cambiato perché abbiamo la predominanza a questo punto di un afflusso di aria leggermente più fresca e instabile che determinerà l'innesco di temporali nelle ore centrali del giorno su gran parte del continente europeo e in certa misura anche nel territorio italiano e anche dalle nostre parti. Quindi assistiamo a un cambiamento delle condizioni, non un cambiamento radicale, non sono perturbazioni che passano, è semplicemente l'atmosfera che diventa un po' più instabile, un po' più dinamica, si muove un po' di più e questo favorisce il rimescolamento dell'aria, favorisce anche una leggera diminuzione delle temperature, che poi è quello che tutti quanti noi ci aspettiamo dopo la calura dei giorni passati. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica. Eccola qui la previsione, guardate, mi sposto dall'altra parte dello schermo, potete osservare un cielo da poco a parzialmente nuvoloso nelle ore iniziali, ma con una nuvolosità che tenderà ad aumentare nel corso delle ore, nel corso della giornata, con lo sviluppo di nubi cumuliformi, quelle nubi grosse a sviluppo verticale, torreggianti che vediamo in cielo, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci di pioggia e qualche breve temporale che potrebbe anche assumere un carattere persistente in alcune aree, quindi potrebbe anche essere eventualmente grandinigeno, speriamo naturalmente questo di no, ma ciò è dovuto all'arrivo di correnti un po' più fresche in quota che potrebbero determinare lo sviluppo appunto di queste nubi un po' più organizzate. Vediamo un pochettino quello che è la direzione del vento: vento sempre debole da nord-nord-est, mare comunque sempre mosso, tranquillo, perché comunque di vento in realtà non ce n'è molto. La temperatura, vedete, comincia a scendere, quindi non supereremo i 33 gradi neanche nelle aree costiere, neanche nelle ore centrali del giorno. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di giovedì 2, ecco, vedete, non cambia molto. Anche in questo caso avremo una possibilità di sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali del giorno, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci o dei temporali. Ripeto, non sono dei fenomeni da intendersi a tappeto su tutta l'aria, sono dei fenomeni sparsi che possono manifestarsi qua e là, hanno un raggio d'azione abbastanza limitato, ma dove colpiscono possono anche colpire in una maniera abbastanza appariscente, con dei rovesci, anche con qualche breve grandinata. Ripeto, naturalmente ci auspichiamo che questo non accada, ma la possibilità in effetti c'è. Per quanto riguarda le temperature, non cambia molto lo scenario rispetto al giorno precedente, e la stessa cosa riguarda anche il vento e il mare. Mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questo appuntamento con lo spazio meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Di nuovo in diretta, sono le 7:45 minuti, andiamo a spulciare, a sfogliare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani regionali. Come al solito apriamo però con ansia che ci porta sull'omicidio di Bari. Il PM, il fermato, ha agito per gelosia e vendette. Poi l'argomento sul quale torneremo, ovvero Natuzzi incontra i sindacati, misuriamo le distanze e accorciamole. Non c'è però la fumata bianca, questo ve lo anticipiamo, almeno da quello che si percepisce, ma ne parleremo poi con il nostro con il nostro ospite. E resta una grave questione in

assoluta. E poi Red Bull Cliff Diving World Series da Copenaghen parte l'Eurotour verso Polignano a Mare, che è diventato un appuntamento che è diventato iconico in quella che è l'estate pugliese, in particolar modo che richiama tantissimi turisti nello scenario fantastico di Polignano a Mare. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna, si tratta del Corriere del Mezzogiorno. Case di comunità, fondi al sicuro, sanità, certificazione pervenuta dal Ministero della Salute e le aperture dovranno avvenire entro il 31 dicembre. La Regione blinda le risorse del PNRR di 83 strutture, resta fuori però, questo lo diciamo come abbiamo già fatto ieri nel nostro OTG, l'ex ospizio di Via Murri a Paolo VI. Mancano però medici e infermieri, poi mondiali e TG al buio, l'AFA spegne i ripetitori del digitale terrestre, pardon, e poi esodi e tempi di rilancio, assemblea alla Natuzzi per fermare le chiusure. A centro pagina c'è un volto noto del calcio mondiale, ed è Serginio, ex Milan, le vacanze a Polignano, i miei 55 anni in Puglia. Ancelotti, ok, ma il Brasile non vincerà la Coppa con la maglia, credo sia del Polimnia, la maglia che indossa Serginio, uno dei migliori terzini degli ultimi 30 anni, il buon Serginio. Poi l'avvocato che aggirava il decreto flussi, i clandestini pagavano 6.500 euro per il visto, un legale a capo dei 30 indagati, e poi nel Salento una task force contro chi sfrutta i bimbi sui litorali. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano locale, che è quasi cinematografico. Emiliano il ritorno, l'ex governatore alla Gazzetta, sono pronto a dare il mio contributo, De Caro, siamo sempre innamorati. Bene. Vertice a Matera con Piantedosi, lotta ai caporali, poi consorzi di bonifica, mozione bipartisan per i fondi pugliesi e poi vertenza Natuzzi, l'accordo non c'è. Ma si tratta ancora il richiamo al dramma della gelosia, operaio ucciso a Bari e poi immigrati clandestini, scandalo a Taranto, ne abbiamo parlato, ne riparleremo nel nostro servizio. E poi l'attentato a Ranucci, presa la banda 4 in cella. Allora, questa è la Gazzetta del Mezzogiorno, dovremmo avere l'edicola del Sud, ed è così, come al solito si apre con lo sport, Bari alle prese con il salary cap, i due paletti, Lecce diviso tra punti fermi ed esuberi, e poi Mister Taranto presto, Danucci incontra Pagni in risalita. Le quotazioni di Ciro Danucci, che dovrebbe incontrare nelle prossime ore il direttore sportivo Danilo Pagni per definire i criteri della probabile futura collaborazione, quindi si andrebbe a spegnere il totonome relativo al tecnico. Si spara tra la folla, omicidio a Carbonara, ovviamente parliamo di Bari, poi Natuzzi conferma le chiusure, i sindacati indicano le assemblee, poi le varie dalle diverse zone di Puglia, la riforma, codice dello spettacolo. La Puglia chiede più equilibrio. Dovrebbe essere questo il nostro ultimo quotidiano online, anzi no, c'è il quotidiano, giochi 45 giorni per le strade, nuovo asfalto con 2,8 milioni, causa la Salinella per impianti BRT, ma il comune vicini alla fine. PNRR, cantieri ok, solo sulla carta, ultimata appena un'opera su tre, falso visto pagato fino a 6.500 euro, migranti sfruttati nei lidi, 30 arresti, PD e Azione, ferri corti, il rimpasto rinviato, non placa le polemiche di Gregorio Attursi e ancora scontro, il tutto chiaramente successivo alle dimissioni dell'assessora Stamerra in consiglio comunale, poi la proposta bipartisan in regione dopo il lungo braccio di ferro con gli agricoltori, bonifiche, cartelle rottamate per 10 anni. Primo ok. Ultimo quotidiano, quindi adesso abbiamo esaurito quello che è il viaggio attraverso le tematiche dei nostri quotidiani. Prima di collegarci con il nostro primo ospite, ovvero con Francesco Bardinella, segretario generale Fillea, per parlare di Natuzzi, noi facciamo il

0: appunto su quello che è l'argomento, che sui quotidiani pugliesi insomma si è discusso un po' più degli altri, ovvero dell'operazione di ieri, della maxi operazione di ieri tra Puglia e diverse altre regioni, 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate, tramite il portale ministeriale ALI, le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto di ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
0: Insomma, questi dettagli sull'operazione Babele che vi abbiamo già riportato nella nostra edizione di 100 Notizie di ieri sera, ma emergono nuovi dettagli, emergono dei nomi, insomma, che riguardano un tessuto che fa parte anche della nostra città. Noi però adesso cambiamo argomento, abbiamo già detto, dobbiamo occuparci della questione Natuzzi e lo facciamo insieme al segretario Fillea di Taranto, Francesco Bardinella. Francesco, buongiorno, ben trovato e grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Speravamo potesse essere una giornata campale, una giornata che potesse sancire un avvicinamento tra le parti, e invece così ci sembra che non sia, e soprattutto l'azienda conferma le chiusure. È chiaro che adesso nuovamente entrano in maniera prepotente in campo quelle che sono le scelte di campo, come avete già fatto attraverso dei comunicati e delle comunicazioni pervenute dalle sigle sindacali.
2: Sì, assolutamente sì. L'incontro di ieri che si è tenuto presso la Confindustria a Bari ovviamente ha purtroppo confermato le distanze tra le posizioni aziendali e quelle delle organizzazioni sindacali che si erano già cristallizzate nella rottura del tavolo ministeriale della settimana scorsa. Quindi Natuzzi ha confermato la volontà di proseguire con un piano che prevede chiusura di 3 stabilimenti e l'ulteriore spostamento di volumi produttivi dalla Puglia, dalla Basilicata verso la Romania. Ovviamente per noi tutto ciò è inaccettabile, quindi ieri abbiamo chiesto all'azienda di sospendere le azioni che ha confermato di voler attivare, perché noi abbiamo necessità ovviamente di fare un nuovo passaggio con le lavoratrici e i lavoratori già in questi giorni, già da Oggi fino a venerdì terremo le assemblee in tutti gli stabilimenti.

0: ma il nostro obiettivo è chiaro e non è cambiato, in trovare delle soluzioni alternative a questo piano, che per l'azienda è un piano di risanamento, per noi è un piano di dismissione, ma su questo le istituzioni, a partire dalla Regione Puglia fino ad arrivare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è paradossale, lo diciamo ancora una volta, che un ministero che annuncia di voler tutelare il Made in Italy, pochi giorni fa ci chiedeva di sottoscrivere un protocollo in cui era sancito lo spostamento di produzioni dall'Italia verso la Romania. Su questo le istituzioni, secondo noi, non hanno fatto fino in fondo la loro parte e quindi noi, attraverso le assemblee, proveremo a ribadire e a rilanciare anche le iniziative di mobilitazione, perché non possiamo permettere che il nostro territorio si impoverisca ulteriormente, che si porti del lavoro all'estero, addirittura con i danni che già abbiamo e a cui si aggiungeranno i danni che Natuzzi con questa operazione porterà alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri territori.
1: Francesco, io al di là di quelle che sono le tematiche del presente, che hai perfettamente rappresentato, molto spesso ci si chiede da dove arrivi la crisi Natuzzi, perché era un settore, un'eccellenza del territorio e a livello produttivo, a livello qualitativo resta un'eccellenza del territorio, sperando che resti sul territorio soprattutto. Per un lungo tempo ha rappresentato il Made in Puglia e il Made in Taranto nel mondo. È quasi incredibile pensare che si arrivi a uno scontro che porta alla perdita del lavoro sul territorio, ma anche alla perdita di quello che poi è un brand iconico, no? È stato per anni.
0: Certo. Beh, è chiaro che con Natuzzi parliamo di una crisi che oggi tocca, diciamo, il punto più basso, ma che dura da diversi anni ormai. Ci sono sicuramente, è una crisi che ha attraversato diverse fasi, però possiamo dire che questi sono i frutti dell'assenza di politiche industriali che noi come sindacato, come CGIL, denunciamo da anni ormai per quanto riguarda il nostro paese, quindi responsabilità della politica da destra a sinistra e trasversale, quindi l'assenza di politiche industriali che ormai dura da oltre 20 anni, che si è andata ad aggiungere anche a quelli che sono gli effetti che vediamo di una globalizzazione incontrollata che c'è stata, perché Natuzzi oggi sposta produzioni in Romania, ma negli anni passati ha prodotto, come tante altre imprese, brand del Made in Italy, in Cina, in Vietnam, e tuttora questo avviene. A ciò si aggiunge anche l'attuale contesto geopolitico, con le tensioni che conosciamo. Pensiamo a misure come i dazi, che ovviamente mettono ulteriormente in difficoltà e su cui l'Europa tutta non riesce a, diciamo, a diventare soggetto realmente politico che si pone come, diciamo, interlocutore rispetto a queste grandi potenze. Quindi la somma di tutti questi effetti nel corso degli anni, diciamo, oggi produce scelte sbagliate, ovviamente fatte dall'azienda, perché l'azienda negli anni ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche, le ha mal gestite, se si arriva a questo punto. Proprio questo noi oggi diciamo alla politica tutta: intervieni e ferma questo piano. Vorrei ricordare che nella nostra provincia c'è lo stabilimento di Laterza che è attualmente operativo, ma da oltre 10 anni abbiamo chiuso lo stabilimento Natuzzi di Ginosa. Lo stabilimento Natuzzi di Ginosa, nel precedente piano industriale di Natuzzi, è stato oggetto di interventi finanziati con risorse pubbliche attraverso Invitalia. Quello stabilimento doveva ripartire, non è mai ripartito e oggi Natuzzi ci dice che lo sta vendendo. Quindi ecco perché noi diciamo alla politica tutta di intervenire almeno per tamponare questa emergenza e non consentire che avvenga e parte il piano in Natuzzi, perché è evidente che seppur si dichiari che le chiusure sono momentanee per due dei tre stabilimenti, una è definitiva, il rischio vero è che questi stabilimenti non riapriranno più, perché quel lavoro non tornerà più in Italia. Quindi su questo la politica deve intervenire sull'emergenza specifica, ma la politica tutta deve intervenire rispetto alle politiche industriali e a come si fanno le politiche industriali per salvaguardare produzioni e marchi storici. La Puglia nel mondo era conosciuta prima per Natuzzi 30 anni fa, rispetto alle bellezze,
1: Certo.
0: diciamo, no, che oggi sono, diciamo, meta turistica internazionale. E oggi però Natuzzi fa questa inversione U e cioè, sta portando dei danni al nostro settore. Su
1: Chiaro.
0: questo non possiamo stare fermi.
1: Chiaro, assolutamente. Io non posso che ringraziarti. Grazie, buona giornata e buon lavoro, ovviamente.
0: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
1: Sperando, insomma, di riuscire a trovare la quadra di una questione ormai diventata annosa. Si parlava di 30 anni di tira e molla, ci spiegava, insomma, il nostro Francesco Bandinella. Davvero un peccato, anche perché l'eccellenza del territorio andrebbe salvaguardata e tutelata, e Natuzzi lo è stata per diverso tempo. Adesso io vi porto a parlare di caldo, perché ieri lo abbiamo fatto, ma quest'oggi la situazione sembra essere in lievissimo miglioramento. Ieri però 25 città con il bollino rosso, un caldo che non dà tregua. Oggi dovrebbe esserci l'ultimo giorno e poi, insomma, una leggera discesa verso temperature, seppur momentanee, ma più accettabili.
2: Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. Preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo a tutela della salute dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese.
1: E quindi non solo caldo, ma anche le problematiche legate alla produzione, alla produttività, all'agricoltura, è quello che non è più un miraggio, ma un problema concreto, ovvero quello della desertificazione, con una percentuale di territorio che potrebbe toccare il 57%, ben oltre quelle che sono le percentuali nazionali. Noi ci fermiamo un attimo. Poi ritorniamo qui con Giovanni Di Meo per fare un punto sia su ciò che dice la Corte dei Conti sui giochi del Mediterraneo, ma anche sulla parte politica.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziaria.

0: finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: 5 Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E torniamo per questa nostra ultima parte di Rassegna Stampa, torniamo a parlare politica, lo facciamo insieme a Giovanni Di Meo, Corriere di Taranto, collega di Taranto Buonasera, era Corriere che non c'entrava niente, perché era collega di Taranto Buonasera, invece del partito Corriere, vabbè, che ci va a quest'ora, ben trovato. Vabbè, Giovanni.
2: Non si offenderanno, spero, i colleghi del Corriere di Taranto.
1: No, beh, tanto li conosciamo tutti, non c'è problema. Poi va bene così. Allora, Giovanni, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Dopo ci guardiamo al servizio di Maria Laura Paletta. Però al centro di tutto ruota attorno alle dimissioni. Prima, insomma, spifferate, poi rientrate, poi ritornate, poi ufficializzate una querela sta merra, una telenovela sta merra che si è conclusa poi con le divisioni, e tutto ruota intorno allo spacchettamento di quelle che erano le mansioni, le funzioni dell'ex assessora Stamerra, già suddivise tra Lonoce, Cataldino e Cosa. Questo però non basta per acquietare gli animi, questo non basta per tranquillizzare, per rasserenare quella che era la volontà di Piero Bitetti, del sindaco, di arrivare al post giochi del Mediterraneo forse in un modo più tranquillo, perché la spallata, tra virgolette, arriva proprio dal PD, che rivendica il terzo assessorato. L'ho raccontata bene, Giovanni?
2: Sì, Dario, diciamo che siamo di fronte, no? A una sorta di triangolo scaleno tra il sindaco Bitetti, il Partito Democratico e Azione, che a Taranto si legge praticamente Vincenzo Di Gregorio.
1: Sì, si legge Di Gregorio, esatto.
2: Che adesso, no, è diciamo sotto le insegne del partito di Calenda. Al di là di come andrà a finire questa storia, e comunque teniamo presente che fino alla fine dei giochi del Mediterraneo la politica tarantina è come dietro una safety car, no? Come in Formula 1. Sì. Quando poi finiranno i giochi, la safety car uscirà e vedremo le macchine a quanto andranno. Ma, diciamo, prendo in prestito una categoria da politologi molto più importanti di me, che a livello nazionale sottolineano spesso, no, la differenza tra la politica è il cosiddetto paese reale, che noi possiamo declinare con la città reale.
1: Sì.
2: Ora, siccome Taranto vive una situazione estremamente complessa, anche dal punto di vista proprio di pure semplice vivibilità, questa querela, che ripeto è legittima, io poi non entro in merito alle rivendicazioni di Azione da una parte, del PD dall'altra, rischia sostanzialmente di allontanare ancora di più i cittadini dalla politica, perché basta farsi un giro, sentire anche le associazioni di categoria. Al momento le preoccupazioni sono ben alte, onestamente, che il PD debba avere il terzo assessore o Azione debba avere un assessore. Abbiamo il problema che la difficoltà di viabilità, di mobilità in città impatta pesantemente su, ad esempio, sul commercio, che dovrebbe essere la spina dorsale della nostra economia, e credo che i commercianti interessi più capire, prendo loro come categoria pragmatica, capire come si evolverà la situazione dei parcheggi, piuttosto che se sarà possibile ancora arrivare ai loro negozi.

0: e non rispetto a questa diatriba che francamente è un po' troppo chiusa nel palazzo, per come la vedo io.
1: Sì, no, assolutamente, è una disamina più che corretta, quella della reale percezione di ciò che accade, delle reali problematiche che attanagliano la città in questo momento, che se è vero che è in rampa di lancio per un evento importante, che come dicevi tu fa da safety car a quelle che sono le problematiche della città, dall'altra vive un momento molto particolare, vive un momento particolare però da troppo tempo. Quella del commercio, quella dei parcheggi, che sono due problematiche strettamente collegate, ma non solo, l'arrivo della Tari con una sorta di maxi Tari che è arrivata, insomma, non è una Tari, è una maxi Tari che tutti i cittadini si troveranno a dover, con la quale si troveranno a dover fare i conti. Insomma, i problemi reali non riguardano il palazzo,
0: Diciamo che
1: ma.
0: la Mozzitari impatta con una situazione di raccolta di rifiuti che oggettivamente è problematica, e in una città che vuole provare a pensarsi diversa, anche partendo dai giochi del Mediterraneo, questo è un problema enorme. Perché quando vediamo lo sbarco dei crocieristi e vedono una situazione oggettivamente non all'altezza di una realtà europea, questa è una cartolina che rimane e non è una bella cartolina, al di là del costo oggettivamente molto alto della TAR.
1: Vero, vero. Senti Giovanni, a proposito di giochi al Mediterraneo, c'è però, poi ci salutiamo tra un po', mando in blocco i due servizi, così chiudiamo in questo modo. C'è però una Corte dei Conti che invece mette in relazione il positivo che accade sul nostro territorio con quelli che sono i presupposti di realizzazione degli impianti, ma anche con l'avanzamento dei lavori. Quindi, sostanzialmente la Corte dei Conti promuove sino a questo momento quello che è il lavoro della struttura commissariale, ma anche quello che è il lavoro fatto in toto per i giochi del Mediterraneo, quando siamo a 50 giorni dallo start.
0: Sì, questo dimostra che quando si vuole le cose le si riesce a fare anche a tanto. I Giochi del Mediterraneo, al di là dell'evento sportivo in sé per sé, ma questo ce lo siamo già detti più volte, possono lasciare una eredità che è sia di hardware, per così dire, gli impianti veri e propri, ma anche di software, cioè l'idea di una città che riesce a ricostruirsi basandosi sullo sport. Faccio un esempio che può sembrare lunare, ma a volte ogni tanto guardare la luna fa bene. Tra le città che stanno ospitando i mondiali di calcio, no? Negli Stati Uniti, Canada e Messico, ce n'è una che è molto piccola, ovviamente è piccola per i standard americani, ma parliamo di 450.000 abitanti, quindi davvero non tanti, che è Kansas City. Kansas City aveva una situazione economica abbastanza complessa e si è riuscita a dare una nuova identità proprio con lo sport. Lì vengono ospitati eventi sportivi straordinari, hanno costruito anche lì da zero una serie di impianti polisportivi e sono riusciti a creare una franchigia di football americano che è ai vertici da tempo, e si sono create queste immagini, no? Di piccola città dello sport che è lontana da New York, è lontana da Los
1: Ma
0: Angeles,
1: certo.
0: stanno proprio in mezzo, lontano da tutto. Ma si sono costruiti questo tipo di narrazione prima e di identità con tutto quello che comporta anche a livello economico dopo. Ora, mi rendo
1: Certo.
0: conto che tra Taranto e Kansas City non c'è un mare, c'è un oceano, proprio
1: Sì.
0: letteralmente. Però ogni tanto, siccome siamo comunque una delle città meridionali più importanti, a volte ce ne dimentichiamo, conviene guardare a questi esempi per vedere che si può fare se lo si vuole fare. Quello che è stato fatto con gli impianti di giochi non è soltanto lasciare quelle strutture, ma la dimostrazione che partendo da uno stato di crisi nerissima come era quello dei giochi che noi abbiamo rischiato di perdere, se ci si mette insieme, se c'è una testa che funziona e funziona bene, anche qui si può svoltare.
1: Certo,
0: Però è ovvio
1: certo.
0: che se poi siamo a discutere di cose che magari sono quelle sì abbastanza lunari come distribuire delle che quant'altro, la vedo un po' più difficile, sinceramente.
1: Grazie, grazie a Giovanni Di Meo, collega di Taranto. Buonasera. Visto, stavolta se riuscito, ho dovuto scandirlo piano piano perché la mattina arriva, però non si può fare niente. Grazie Giovanni, grazie mille.
0: No, grazie a voi, è sempre un piacere, Dario, a presto.

0: Piacere mio. Allora, noi siamo in chiusura, però prima di salutarvi, io vi annuncio che mandiamo in ordine i due servizi con i quali chiudiamo il nostro appuntamento, ovvero quelli con cui abbiamo, dei quali abbiamo discusso con Giovanni Di Meo. Il primo è quello relativo alla situazione politica, di Taranto, che fa il punto con la voce di Maria Laura Paletta, e poi chiudiamo con la Corte dei Conti, che fa il recap su quelle che sono le positività e pone sotto la lente di ingrandimento qualche aspetto relativo ai giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.
1: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia, anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post-giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
0: La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante, depositato il 25 giugno, viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del Comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping ritenute economicamente congrue e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti, con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato: abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del Paese.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica, ma soprattutto

versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina, l'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato. Aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse.

Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che

perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare

una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando vado avanti ed espirando mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su espirando senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi allungo, deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando vado in allineamento, sento le sensazioni nella colonna, incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa, quindi inspiro, rilasso, espiro. Apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro.

Inspiro, expiro. Inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto, di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro, in tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro. Fuori l'aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba e poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti, come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani
fino al massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5. Magari alla sesta mi sento stanco. Cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero. E sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

Finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2. Tre, quattro, cinque, sei, posso anche fermarmi a 8. O continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro. Nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto poggiando il peso del busto sulla sedia. E lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore, che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, io giro la sedia. Così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente

se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5. 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto. La sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria. E fuori l'aria, anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci, due volte faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi finito questo lavoro possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su. Portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meet in Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management delle vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto. Quindi,

0: adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, no.

0: Infatti ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente, l'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: E poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso, e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, da lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande. Invece, secondo me, bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad una sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece, per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto. Che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo

0: è come se fosse un po' l'X factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato,
2: grazie mille, buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi,

0: perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander qui,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente, partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo

0: di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta. Però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
2: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai
1: a
0: nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere
2: insomma,
1: i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello

0: di value for money e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiate non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poter collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco
0: clienti,
2: circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare e a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili.
7: anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia.

0: il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi

0: paesi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
1: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo.

0: benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti tuoi.
5: Quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
6: Beh,
5: dire da
6: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E

0: soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Il paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono, esatto, molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è, esatto, proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, è veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, mm-hmm, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco. Sì,
1: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente

mette un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori, molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con Di Buon Mattino. Primo appuntamento del mese di luglio, sono le 7:31 minuti di questo 1 luglio 2026. Solito viaggio nell'informazione da parte di Studio 100 che apre la giornata e tratta i temi che sono stati i principali della giornata di ieri, ma soprattutto avvolge lo sguardo al futuro con la lettura delle prime pagine dei quotidiani che trovate attualmente in edicola e poi un focus sul nostro territorio con i quotidiani locali, ma anche con gli approfondimenti a cura della redazione di Studio 100 e diversi ospiti nel nostro contenitore. Non perdiamo tempo, partiamo subito con la lettura dei quotidiani nazionali. Come al solito apriamo la nostra rassegna stampa attraverso le pagine online di ANSA con la maggiore agenzia di stampa italiana che sottolinea come la Corte Suprema USA bocci Trump, lo ius soli resta in vigore, Evans, la battaglia non è finita, di spalla c'è il richiamo al terremoto in Venezuela, i silos al porto di La Guaira si trasformano in obitorio con un dato già sconcertante di suo, destinato purtroppo a salire, ma poi anche qualche notizia che lascia un briciolo di speranza, come quella del bambino, insomma, poco più di 6 anni, ritrovato sotto le macerie dopo diversi giorni dal terremoto. E poi i mondiali con il Messico che batte l'Ecuador e va agli ottavi. Stessa cosa fa la Francia che distrugge la Svezia 3-0 con un super Mbappé e va, stacca il passo per gli ottavi di finale. Se da una parte c'è la tregua dal caldo, oggi 21 bollini rossi, domani 2 arrivano i temporali, dall'altra c'è la vicenda che tocca Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, e poi la notizia che avevamo dato in anticipo, ovvero due bimbi estratti vivi a 6 giorni dal terremoto in Venezuela. Questa è la prima pagina di ANSA Online. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Tocca al Corriere della Sera che apre con lo stesso argomento che abbiamo trattato con ANSA, ovvero con la sconfitta di Trump sui migranti. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge, la corsa al colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra e poi il centrosinistra, tratta sul nome Alleanza per la Costituzione, poi l'intercettazione, facciamo la storia, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'è un mandante, o meglio, c'era un mandante, poi c'è un richiamo ulteriore al mondiale con la Germania eliminata dalla kermesse iridata ai calci di rigore con il Paraguay, Germania, il flop del calcio, simbolo di un paese fermo, non solo mondiali, perché chiaramente quella che un tempo era la locomotiva d'Europa in questo momento vede perdere appeal, vede perdere quel ruolo centrale che ha assunto per diverso tempo. Poi bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato di Monaco. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, Repubblica Ius Soli, schiaffo a Trump. In apertura c'è anche il richiamo a Erling Haaland che ieri ha lanciato la corsa della Norvegia all'ultimo minuto, all'88esimo per essere precisi, contro la Costa d'Avorio, eccolo qua, è sempre Haaland, Norvegia agli ottavi, poi però posizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale e a centropagina c'è la foto di Alessandro Bastoni. Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile, diciamo che non è un anno fortunato per Alessandro Bastoni, al netto di quelle che poi saranno le implicazioni e chiaramente sino a sentenza. Però anche sportivamente sarà un anno particolare per Bastoni con la simulazione contro la Juventus, il fallo che è costato il mondiale agli azzurri. Insomma, adesso arriva questo ben più grave per carità, però completa quello che è un percorso difficile del giocatore dell'Inter, tra l'altro vicino
al Real Madrid di Mourinho. Bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Merano è donna, così governiamo, è comune, è musei. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa. L'ombra dello scisma è il titolo con il quale apre, ma poi il riferimento è sempre a Trump con lo Ius Soli, la sconfitta di Trump, e poi la politica interna con lo scontro Vannacci-Meloni che si sposta anche in direzione Quirinale. Eccolo qua, quella corsa per il Quirinale, poi follia generale, la lezione della Brexit. Il mondo in guerra con Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round. Gaza e la Cisgiordania, i crimini impuniti, Putin e Zelensky e il Monte Carlo Gate, di cui abbiamo già parlato qualche minuto fa. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Avvenire, diritto supremo, i giudici del 14° emendamento. Il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti. Il tycoon va avanti. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA. Il presidente dei vescovi americani: siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. E poi il riferimento al salario giusto da parte del ministro Calderone, affidato alle parti sociali. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Il Messaggero, che parla di calcio in apertura, con Haaland decisivo, la Norvegia si regala agli ottavi con il Brasile. E poi l'anno nero dell'azzurro, prostituzione minorile, bastoni indagato, caos voli e treni, colloqui con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Poi c'è ultimo a centropagina, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, 250.000 a Tor Vergata per il live del Romano, ultimo e Traviata, Roma canta bene. Il caos trasporti, ritorniamo lì sul caos trasporti con il CDA straordinario delle Ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO e Donald furioso con il congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma di Trump. Andiamo avanti. Il Giornale tratta un argomento che toccheremo poi noi nel corso dei nostri approfondimenti, ovvero la tratta dei migranti. CAF e ONG, 30 arresti. E poi a centropagina, dopo l'inchiesta sulle mascherine Covid, l'ora delle verità per Conte. Il retroscena con Di Pietro in foto, Sant'Anche Spiazza.

Grazie a tutti, Di Pietro, sindaco di Milano. Prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa dovrebbe esserci il Fatto Quotidiano e così è, a centropagina c'è Preferenza e Giustizia, la destra perde la testa, gli scontri di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro i meloniani, poi il vertice dei tre partiti Nordio e i guai su Melillo. Salendo invece all'attacco, all'inizio di pagina, Covid, tutte le balle su Conte Arcuri, quattro arresti in Campania, Ranucci, la rete, dietro la bomba, caccia Mister X. Brunetta invece nel 2024 era 91.000, ma dice Brunetta cresce, la paga 215.000 euro per il 2025. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Sole 24 Ore, sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita e poi il riferimento a Piazza Affari al top più 15%. In 6 mesi, questo dice il quotidiano economico-finanziario, poi chiudiamo il nostro viaggio attraverso le prime pagine con la Gazzetta dello Sport, l'accusa prostituzione minorile, Bastoni indagato e poi il mercato del Milan. Milan, grandi firme, dopo Ramos, Sogna, Van Dijk, il nuovo 9 ufficiale, contratto fino al 2031, si valuta il super difensore, ma è complicato. È più semplice arrivare a Gonzalo Ignacio, poi c'è Mbappé che è autore di una doppietta, la terza doppietta di questo mondiale. Mbappé, la Francia fa paura con una facilità unica, distrugge la Svezia. Un gol nel primo tempo, due nella ripresa. E poi c'è la risposta a Mertesacker che negli scorsi giorni avevo detto non bisognerebbe parlare nemmeno dell'Italia che al mondiale non c'è. Beh, insomma, Luigi Garlando nella sua sveglia. Saluta amichevolmente per Mertesacker, ex discreto difensore centrale di qualche anno fa, con l'eliminazione della Germania. Quest'oggi il programma prosegue con Inghilterra, Congo alle 18, Belgio, Senegal alle 22, stanotte alle 2. Ci sono i padroni di casa, Stati Uniti contro Bosnia. Personale considerazione, quando vedo la Bosnia al Mondiale, sempre un certo rammarico per quella che è la nostra assenza in questa kermesse ridata, ma poi guardo Mbappé, guardo la Francia e dico che forse è meglio così. Si conclude così la nostra prima parte di Buon Mattino, stacchiamo qualche minuto, ci rivediamo qua con i quotidiani locali, attualmente in edicola. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle qualcosa sta cambiando. La zona di alta pressione ormai è confinata essenzialmente in corrispondenza dell'arcipelago delle Azzorre, quindi interessa il vicino Atlantico, ma sull'Europa lo scenario, come vedete, è cambiato. È cambiato perché abbiamo la predominanza a questo punto di un afflusso di aria leggermente più fresca e instabile che determinerà l'innesco di temporali nelle ore centrali del giorno su gran parte del continente europeo e in certa misura anche nel territorio italiano e anche dalle nostre parti. Quindi assistiamo a un cambiamento delle condizioni, non un cambiamento radicale, non sono perturbazioni che passano, è semplicemente l'atmosfera che diventa un po' più instabile, un po' più dinamica, si muove un po' di più e questo favorisce il rimescolamento dell'aria, favorisce anche una leggera diminuzione delle temperature, che poi è quello che tutti quanti noi ci aspettiamo dopo la calura dei giorni passati. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica. Eccola qui la previsione, guardate, mi sposto dall'altra parte dello schermo, potete osservare un cielo da poco a parzialmente nuvoloso nelle ore iniziali, ma con una nuvolosità che tenderà ad aumentare nel corso delle ore, nel corso della giornata, con lo sviluppo di nubi cumuliformi, quelle nubi grosse a sviluppo verticale, torreggianti che vediamo in cielo, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci di pioggia e qualche breve temporale che potrebbe anche assumere un carattere
persistente in alcune aree, quindi potrebbe anche essere eventualmente grandinigeno, speriamo naturalmente questo di no, ma ciò è dovuto all'arrivo di correnti un po' più fresche in quota che potrebbero determinare lo sviluppo appunto di queste nubi un po' più organizzate. Vediamo un pochettino quello che è la direzione del vento sempre

0: sempre debole da nord-nord-est, mare comunque sempre mosso tranquillo perché comunque di vento in realtà non ce n'è molto. La temperatura, vedete, comincia a scendere, quindi non supereremo i 33 gradi neanche nelle aree costiere, neanche nelle ore centrali del giorno. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di giovedì 2, ecco, vedete, non cambia molto. Anche in questo caso avremo una possibilità di sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali del giorno, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci o dei temporali. Ripeto, non sono dei fenomeni da intendersi a tappeto su tutta l'area, sono dei fenomeni sparsi che possono manifestarsi qua e là, hanno un raggio d'azione abbastanza limitato, ma dove colpiscono possono anche colpire in una maniera abbastanza appariscente con dei rovesci, anche con qualche breve grandinata. Ripeto, naturalmente ci auspichiamo che questo non accada, ma la possibilità in effetti c'è. Per quanto riguarda le temperature, non cambia molto lo scenario rispetto al giorno precedente e la stessa cosa riguarda anche il vento e il mare. Mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questo appuntamento con lo spazio meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Di nuovo in diretta, sono le 7:45 minuti, andiamo a spulciare, a sfogliare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani regionali. Come al solito apriamo però con ansia che ci porta sull'omicidio di Bari. Il PM, il fermato, ha agito per gelosia e vendette. Poi l'argomento sul quale torneremo, ovvero Natuzzi incontra i sindacati, misuriamo le distanze, accorciamole. Non c'è però la fumata bianca, questo ve lo anticipiamo, almeno quello che siamo, da quello che si percepisce, ma ne parleremo poi con il nostro ospite. E resta una grave questione insoluta. E poi Red Bull Cliff Diving World Series da Copenaghen parte l'Eurotour verso Polignano a Mare, che è diventato un appuntamento che è diventato iconico in quella che è l'estate pugliese, in particolar modo che richiama tantissimi turisti nello scenario fantastico di Polignano a Mare. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna. Si tratta del Corriere del Mezzogiorno. Case di comunità, fondi al sicuro, sanità, certificazione pervenuta dal Ministero della Salute. Le aperture dovranno avvenire entro il 31 dicembre. La Regione blinda le risorse del PNRR di 83 strutture. Resta fuori, però, questo lo diciamo, come abbiamo già fatto ieri nel nostro OTG. L'ex ospizio di Via Murri a Paolo VI. Mancano però medici e infermieri, poi mondiali e TG al buio, l'AFA spegne i ripetitori del digitale terrestre, pardon. E poi esodi e tempi di rilancio, assemblea alla Natuzzi per fermare le chiusure. A centropagina c'è un volto noto del calcio mondiale, Sergigno, ex Milan, le vacanze a Polignano, i miei 55 anni in Puglia. Ancelotti, ok, ma il Brasile non vincerà la Coppa con la maglia, credo sia del Polimnia, la maglia che indossa Sergigno, uno dei migliori terzini degli ultimi 30 anni, il buon Sergigno. Poi l'avvocato che aggirava il decreto flussi, i clandestini pagavano 6.500 euro per il visto, un legale a capo dei 30 indagati e poi nel Salento una task force contro chi sfrutta i bimbi sui litorali. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano locale che è quasi cinematografico. Emiliano il ritorno, l'ex governatore alla Gazzetta, sono pronto a dare il mio contributo, De Caro, siamo sempre innamorati. Bene. Vertice a Matera con Piantedosi, lotta ai caporali, poi consorzi di bonifica, mozione bipartisan per i fondi pugliesi e poi vertenza Natuzzi, l'accordo non c'è. Ma si tratta ancora il richiamo al dramma della gelosia, operaio ucciso a Bari e poi immigrati clandestini, scandalo a Taranto, ne abbiamo parlato, ne riparleremo nel nostro servizio e poi l'attentato a Ranucci

0: presa la banda 4 in cella. Allora, questa è la Gazzetta del Mezzogiorno, dovremmo avere l'edicola del Sud ed è così, come al solito si apre con lo sport, Bari alle prese con il salary cap, i due paletti, Lecce diviso tra punti fermi ed esuberi e poi Mister Taranto presto, Danucci incontra Pagni in risalita. Le quotazioni di Ciro Danucci, che dovrebbe incontrare nelle prossime ore il direttore sportivo Danilo Pagni per definire i criteri della probabile futura collaborazione, quindi si andrebbe a spegnere il totonome relativo al tecnico. Si spara tra la folla, omicidio a Carbonara, ovviamente parliamo di Bari, poi Natuzzi conferma le chiusure, i sindacati indicano le assemblee, poi le varie, dalle diverse zone di Puglia, la riforma, codice dello spettacolo. La Puglia chiede più equilibrio. Dovrebbe essere questo il nostro ultimo quotidiano online, anzi no, c'è il quotidiano, giochi 45 giorni per le strade, nuovo asfalto con 2,8 milioni, causa la Salinella per impianti BRT, ma il comune vicini alla fine. PNRR, cantieri ok, solo sulla carta, ultimata appena un'opera su tre, falso visto pagato fino a 6.500 euro, migranti sfruttati nei lidi, 30 arresti, PD Azione, ferri corti, il rimpasto rinviato, non placa le polemiche di Gregorio Attursi e ancora scontro, il tutto chiaramente successivo alle dimissioni dell'assessora Stamerra in consiglio comunale, poi la proposta bipartisan in regione dopo il lungo braccio di ferro con gli agricoltori, bonifiche, cartelle rottamate per 10 anni. Primo ok. Ultimo quotidiano, quindi adesso abbiamo esaurito quello che è il viaggio attraverso le tematiche dei nostri quotidiani. Prima di collegarci con il nostro primo ospite, ovvero con Francesco Bardinella, segretario generale Fillea, per parlare di Natuzzi, noi facciamo il punto su quello che è l'argomento che sui quotidiani pugliesi, insomma, si è discusso un po' più degli altri, ovvero dell'operazione di ieri, della maxi operazione di ieri tra Puglia e diverse altre regioni, 29 le ordinanze di custodia cautelare emesse, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
1: Maxi operazione dei carabinieri nella notte tra Puglia, Basilicata, Molise, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto. Sono 29 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ipotizza l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzazione avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito per favorire l'ingresso in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, attraverso richieste di assunzione ritenute fittizie. L'indagine, nata da un episodio inizialmente estraneo ai fatti contestati, avrebbe consentito di ricostituire una rete con base operativa a Taranto, ma ramificata anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Al centro del presunto sistema vi sarebbe stato un CAF di Taranto, individuato dagli investigatori come centro logistico dell'organizzazione, da cui sarebbero state predisposte e inoltrate, tramite il portale ministeriale ALI, le richieste di nulla osta necessarie per ottenere il visto d'ingresso e il successivo permesso di soggiorno. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze lavorative che, secondo gli inquirenti, però erano inesistenti. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della collaborazione di imprenditori compiacenti operanti in diversi settori. Le aziende, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Gli aspiranti lavoratori avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso, di cui 5.000 euro sarebbero stati destinati al datore di lavoro compiacente, 1.000 euro ai promotori dell'organizzazione e 500 euro agli intermediari coinvolti nelle pratiche. Ulteriori somme sarebbero poi state richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema avrebbe fatto leva sulla vulnerabilità economica di persone provenienti da contesti di forte povertà, disposte a vendere i propri beni o contrarre debiti pur di ottenere un visto d'ingresso in Italia, nella speranza di costruire un futuro migliore.
2: Insomma, questi dettagli su

0: L'operazione Babele che vi abbiamo già riportato nella nostra edizione di 100 notizie di ieri sera, ma emergono nuovi dettagli, emergono dei nomi, insomma, che riguardano un tessuto che fa parte anche della nostra città. Noi però adesso cambiamo argomento, abbiamo già detto, dobbiamo occuparci della questione Natuzzi e lo facciamo insieme al segretario Fillea di Taranto, Francesco Bardinella. Francesco, buongiorno, ben trovato e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Speravamo potesse essere una giornata campale, una giornata che potesse sancire un avvicinamento tra le parti, e invece così ci sembra che non sia, e soprattutto l'azienda conferma le chiusure. È chiaro che adesso nuovamente entrano in maniera prepotente in campo quelle che sono le scelte di campo, come avete già fatto attraverso dei comunicati e delle comunicazioni pervenute dalle sigle sindacali.
1: Sì, assolutamente sì. L'incontro di ieri che si è tenuto presso la Confindustria a Bari ovviamente ha purtroppo confermato le distanze tra le posizioni aziendali e quelle delle organizzazioni sindacali che si erano già cristallizzate nella rottura del tavolo ministeriale della settimana scorsa. Quindi Natuzzi ha confermato la volontà di proseguire con un piano che prevede la chiusura di tre stabilimenti e l'ulteriore spostamento di volumi produttivi dalla Puglia, dalla Basilicata verso la Romania. Ovviamente per noi tutto ciò è inaccettabile. Quindi ieri abbiamo chiesto all'azienda di sospendere le azioni che ha confermato di voler attivare, perché noi abbiamo necessità ovviamente di fare un nuovo passaggio con le lavoratrici e i lavoratori già in questi giorni, già da oggi fino a venerdì terremo le assemblee in tutti gli stabilimenti, ma il nostro obiettivo è chiaro e non è cambiato. In trovare delle soluzioni alternative a questo piano, che per l'azienda è un piano di risanamento, per noi è un piano di dismissione, ma su questo le istituzioni, a partire dalla Regione Puglia fino ad arrivare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è paradossale, lo diciamo ancora una volta, che un ministero che annuncia di voler tutelare il Made in Italy. Pochi giorni fa ci chiedeva di sottoscrivere un protocollo in cui era sancito lo spostamento di produzioni dall'Italia verso la Romania. Su questo le istituzioni, secondo noi, non hanno fatto fino in fondo la loro parte e quindi noi, attraverso le assemblee, proveremo a ribadire e a rilanciare anche le iniziative di mobilitazione perché non possiamo permettere che i nostri territori si impoverisca ulteriormente, che si porti del lavoro all'estero, addirittura con i danni che già abbiamo e a cui si aggiungeranno i danni che Natuzzi con questa operazione porterà alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri territori.
0: Francesco, io al di là di quelle che sono le tematiche del presente, che hai perfettamente rappresentato, molto spesso ci si chiede da dove arrivi la crisi Natuzzi, perché era un settore, un'eccellenza del territorio e a livello produttivo, a livello qualitativo resta un'eccellenza del territorio, sperando che resti sul territorio soprattutto. Per un lungo tempo ha rappresentato il Made in Puglia e il Made in Taranto nel mondo. È quasi incredibile pensare che si arrivi a uno scontro che porta alla perdita del lavoro sul territorio, ma anche alla perdita di quello che poi è un brand iconico, no? È stato per anni.
1: Certo. Beh, è chiaro che con Natuzzi parliamo di una crisi che oggi tocca, diciamo, il punto più basso, ma che dura da diversi anni ormai. Ci sono sicuramente, è una crisi che ha attraversato diverse fasi, però possiamo dire che questi sono i frutti dell'assenza di politiche industriali che noi come sindacato, come CGIL, denunciamo da anni ormai per quanto riguarda il nostro paese, quindi responsabilità.

responsabilità della politica da destra a sinistra è trasversale, quindi l'assenza di politiche industriali che ormai dura da oltre 20 anni, che si è andata ad aggiungere anche a quelli che sono gli effetti che vediamo di una globalizzazione incontrollata.

0: imprese e brand del Made in Italy in Cina, in Vietnam, e tuttora questo avviene. A ciò si aggiunge anche l'attuale contesto geopolitico con le tensioni che conosciamo, pensiamo a misure come i dazi, che ovviamente mettono ulteriormente in difficoltà e su cui l'Europa tutta non riesce a, diciamo, a diventare soggetto realmente politico che si pone come, diciamo, interlocutore rispetto a queste grandi potenze. Quindi la somma di tutti questi effetti nel corso degli anni, diciamo, oggi produce scelte sbagliate, ovviamente fatte dall'azienda, perché l'azienda negli anni ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche, le ha mal gestite, se si arriva a questo punto. Proprio questo noi oggi diciamo alla politica tutta: intervieni e ferma questo piano. Vorrei ricordare che nella nostra provincia c'è lo stabilimento di Laterza che è attualmente operativo, ma da oltre 10 anni abbiamo chiuso lo stabilimento Natuzzi di Ginosa. Lo stabilimento Natuzzi di Ginosa, nel precedente piano industriale di Natuzzi, è stato oggetto di interventi finanziati con risorse pubbliche attraverso Invitalia. Quello stabilimento doveva ripartire, non è mai ripartito e oggi Natuzzi ci dice che lo sta vendendo. Quindi ecco perché noi diciamo alla politica tutta di intervenire almeno per tamponare questa emergenza e non consentire che avvenga e parta il piano Natuzzi, perché è evidente che seppur si dichiari che le chiusure sono momentanee per due dei tre stabilimenti, una è definitiva, il rischio vero è che questi stabilimenti non riapriranno più perché quel lavoro non tornerà più in Italia. Quindi su questo la politica deve intervenire sull'emergenza specifica, ma la politica tutta deve intervenire rispetto alle politiche industriali e a come si fanno le politiche industriali per salvaguardare produzioni e marchi storici. La Puglia nel mondo era conosciuta prima per Natuzzi 30 anni fa, rispetto alle bellezze,
1: Certo.
0: diciamo, no, che oggi sono, diciamo, meta turistica internazionale. E oggi però Natuzzi fa questa inversione U e cioè, sta portando dei danni al nostro settore su
1: Chiaro.
0: questo. Non possiamo stare fermi.
1: Chiaro, assolutamente. Io non posso che ringraziarti. Grazie, buona giornata e buon lavoro, ovviamente.
0: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
1: Sperando, insomma, di riuscire a trovare la quadra di una questione ormai diventata annosa. Si parlava di 30 anni di tira e molla, ci spiegava, insomma, il nostro Francesco Bandinella. Davvero un peccato, anche perché l'eccellenza del territorio andrebbe salvaguardata e tutelata, e Natuzzi lo è stata per diverso tempo. Adesso io vi porto a parlare di caldo, perché ieri lo abbiamo fatto, ma quest'oggi la situazione sembra essere in lievissimo miglioramento. Ieri però 25 città con il bollino rosso, un caldo che non dà tregua. Oggi dovrebbe esserci l'ultimo giorno e poi, insomma, una leggera discesa verso temperature, seppur momentanee, ma più accettabili.
2: Il grande caldo continua a stringere nella sua morsa anche Taranto. Pur non rientrando tra le città da bollino rosso del Ministero della Salute, il capoluogo ionico è interessato dall'ondata di calore che sta attraversando l'Europa e l'Italia. Le temperature restano elevate, con minime notturne intorno ai 26 gradi e massime che superano i 36 nelle ore centrali della giornata. Una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con un lieve calo atteso solo tra giovedì e venerdì grazie a qualche precipitazione, ma senza un reale cambio di scenario. Preoccupare sono soprattutto gli effetti del caldo sull'agricoltura. Secondo Coldiretti Puglia, il 57% del territorio regionale è a rischio desertificazione, una delle percentuali più alte d'Italia, con conseguenze sempre più pesanti per il comparto agricolo. Per questo l'organizzazione chiede di accelerare la realizzazione del piano degli invasi, indispensabile per aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana, oggi ferma all'11%, e garantire risorse idriche per agricoltura, usi civili e produzione di energia. Intanto nelle campagne pugliesi mesi cambia completamente l'organizzazione del lavoro. Le attività più pesanti vengono spostate nelle ore più fresche della giornata, la raccolta di frutta e verdura inizia all'alba, mentre l'imballaggio della paglia e altre lavorazioni vengono effettuate nelle ore serali o addirittura durante la notte per limitare i rischi legati alle alte temperature. Coldiretti ha accolto con favore le misure approvate dal governo che consentono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per

0: Il caldo estremo a tutela della salute dei lavoratori. Le alte temperature però non incidono soltanto sull'organizzazione del lavoro, crescono anche i costi sostenuti dalle aziende, soprattutto per l'irrigazione delle colture, con spese aggravate dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre il rischio siccità continua a rappresentare una delle principali sfide per l'agricoltura del paese.
1: E quindi non solo caldo, ma anche le problematiche legate alla produzione, alla produttività, all'agricoltura, è quello che non è più un miraggio, ma un problema concreto, ovvero quello della desertificazione con una percentuale di territorio che tocca, che potrebbe toccare il 57%, ben oltre quelle che sono le percentuali nazionali. Noi ci fermiamo un attimo. Poi ritorniamo qui con Giovanni Di Meo per fare un punto sia su ciò che dice la Corte dei Conti sui giochi del Mediterraneo, ma anche sulla parte politica.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E torniamo per questa nostra ultima parte di Rassegna Stampa, torniamo a parlare politica, lo facciamo insieme a Giovanni Di Meo, Corriere di Taranto, collega di Taranto Buonasera, era Corriere che non c'entrava niente, perché era collega di Taranto Buonasera, invece del partito Corriere, vabbè, che ci va a quest'ora, ben trovato. Vabbè, Giovanni.
2: Non si offenderanno, spero, i colleghi del Corriere di Taranto.
1: No, vabbè, tanto li conosciamo tutti, non c'è problema. Poi va bene così. Allora, Giovanni, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Dopo ci guardiamo al servizio di Maria Laura Paletta. Però al centro di tutto ruota attorno alle dimissioni. Prima, insomma, spifferate, poi rientrate, poi ritornate, poi ufficializzate una querelle una telenovela che si è conclusa poi con le divisioni, e tutto ruota intorno allo spacchettamento di quelle che erano le mansioni, le funzioni dell'ex assessora Stamerra, già suddivise tra Lonoce, Cataldino e Cosa. Questo però non basta per acquietare gli animi, questo non basta per tranquillizzare, per rasserenare quella che era la volontà di Piero Pitetti, del sindaco, di arrivare al post giochi del Mediterraneo forse in un modo più tranquillo, perché la spallata, tra virgolette, arriva proprio dal PD, che rivendica il terzo assessorato. L'ho raccontata bene, Giovanni?
2: Sì, Dario, diciamo che siamo di fronte, no? A una sorta di triangolo scaleno tra il sindaco Pitetti, il Partito Democratico e Azione. Che...

0: Taranto si legge praticamente Vincenzo Di Gregorio.
1: Sì, si legge Di Gregorio, esatto.
0: Che adesso no, è diciamo sotto le insegne del partito di Calenda. Al di là di come andrà a finire questa storia, e comunque teniamo presente che fino alla fine dei giochi del Mediterraneo la politica tarantina è come dietro una safety car, no? Come in Formula 1. Sì. Quando poi finiranno i giochi, la safety car uscirà e vedremo le macchine a quanto andranno. Ma diciamo, prendo in prestito una categoria da politologi molto più importanti di me, che a livello nazionale sottolineano spesso, no, la differenza tra la politica è il cosiddetto paese reale, che noi possiamo declinare con la città reale.
1: Sì.
0: Ora, siccome Taranto vive una situazione estremamente complessa, anche dal punto di vista proprio di pure semplice vivibilità, questa querela, che ripeto è legittima, io poi non entro in merito alle rivendicazioni di Azione da una parte, del PD dall'altra, rischia sostanzialmente di allontanare ancora di più i cittadini dalla politica, perché basta farsi un giro, sentire anche le associazioni di categoria. Al momento le preoccupazioni sono ben altre, onestamente, che il PD debba avere il terzo assessore o Azione debba avere un assessore. Abbiamo il problema che la difficoltà di viabilità, di mobilità in città impatta pesantemente su, ad esempio, sul commercio, che dovrebbe essere la spina dorsale della nostra economia, e credo che i commercianti interessi più capire, prendo loro come categoria pragmatica, capire come si evolverà la situazione dei parcheggi, piuttosto che se sarà possibile ancora arrivare ai loro negozi, che non rispetto a questa diatriba che francamente è un po' troppo chiusa nel palazzo, per come la vedo io.
1: Sì, no, assolutamente, è una disamina più che corretta quella della reale percezione di ciò che accade, delle reali problematiche che attanagliano la città in questo momento, che se è vero che è in rampa di lancio per un evento importante che, come dicevi tu, fa da safety car a quelle che sono le problematiche della città, dall'altra vive un momento molto particolare, vive un momento particolare però da troppo tempo. Quella del commercio, quella dei parcheggi, che sono due problematiche strettamente collegate, ma non solo. L'arrivo della Tari con una sorta di maxi Tari che è arrivata, insomma, non è una Tari, è una maxi Tari che tutti i cittadini con la quale si troveranno a dover fare i conti. Insomma, i problemi reali non riguardano il palazzo, ma
0: diciamo che la maxi Tari impatta con una situazione di raccolta di rifiuti che oggettivamente è problematica, e sì, in una città che vuole provare a pensarsi diversa, anche partendo dai giochi del Mediterraneo, questo è un problema enorme, perché quando vediamo lo sbarco dei crocieristi e vedono una situazione oggettivamente non all'altezza di una realtà europea, questa è una cartolina che rimane, e non è una bella cartolina, di là del costo oggettivamente molto alto della TARI.
1: Vero, vero. Senti Giovanni, a proposito di giochi al Mediterraneo, c'è però, poi io ci salutiamo tra un po', mando in blocco i due servizi, così chiudiamo in questo modo, e c'è però una Corte dei Conti che invece mette in relazione il positivo che accade sul nostro territorio con quelli che sono i presupposti di realizzazione degli impianti, ma anche con l'avanzamento dei lavori. Quindi sostanzialmente la Corte dei Conti promuove sino a questo momento quello che è il lavoro della struttura commissariale, ma anche quello che è il lavoro fatto in toto per i giochi del Mediterraneo, quando siamo a 50 giorni dallo start.
0: Sì, questo dimostra che quando si vuole le cose le si riesce a fare anche a tanto. I giochi del Mediterraneo, al di là dell'evento sportivo in sé per sé, ma questo ce lo siamo già detti più volte, possono lasciare una eredità che è sia di hardware, per così dire, gli impianti veri e propri, ma anche di software, cioè l'idea di una città che riesce a ricostruirsi basandosi sullo sport. Faccio un esempio che può sembrare lunare, ma a volte ogni tanto guardare la luna fa bene. Tra le città che stanno ospitando i mondiali di calcio, no, negli Stati Uniti, Canada e Messico, c'è una che è molto piccola, ovviamente è piccola per gli standard americani, ma parliamo di 450.000 abitanti, quindi davvero non tanti, che è Kansas City. Kansas City aveva una situazione economica abbastanza complessa,

0: è riuscita a dare una nuova identità proprio con lo sport. Lì vengono ospitati eventi sportivi straordinari, hanno costruito anche lì da zero una serie di impianti polisportivi e sono riusciti a creare una franchigia di football americano che è ai vertici da tempo e si sono create queste immagini, no? Di piccola città dello sport che è lontana da New York, è lontana da Los
1: Ma
0: Angeles.
1: certo.
0: Stanno proprio in mezzo, lontano da tutto, ma si sono costruiti questo tipo di narrazione prima e di identità con tutto quello che comporta anche a livello economico dopo. Ora, mi rendo
1: Certo.
0: conto che tra Taranto e Kansas City non c'è un mare, c'è un oceano, proprio
1: Sì.
0: letteralmente. Però ogni tanto, siccome siamo comunque diciamo, una delle città meridionali più importanti, a volte ce ne dimentichiamo. Conviene guardare a questi esempi per vedere che si può fare se lo si vuole fare. Quello che è stato fatto con gli impianti di giochi non è soltanto lasciare quelle strutture, ma la dimostrazione che partendo da uno stato di crisi nerissima come era quello dei giochi che noi abbiamo rischiato di perdere, se ci si mette insieme, se c'è una testa che funziona e funziona bene, anche qui si può svoltare.
1: Certo,
0: Però secondo
1: certo.
0: me se poi siamo a discutere di cose che magari sono quelle sì abbastanza lunari come distribuire delle che quant'altro, la vedo un po' più difficile, sinceramente.
1: Grazie, grazie a Giovanni Di Meo, collega di Taranto. Buonasera. Visto, stavolta sono riuscito, ho dovuto scandirlo piano piano perché la mattina arriva, però non si può fare niente. Grazie Giovanni, grazie mille.
0: No, grazie a voi, è sempre un piacere, Dario, a presto.
1: Piacere mio, piacere mio. Allora, noi siamo in chiusura, però prima di salutarvi, io vi annuncio che mandiamo in ordine i due servizi con i quali chiudiamo il nostro appuntamento, ovvero quelli con cui abbiamo, dei quali abbiamo discusso con Giovanni Di Meo. Il primo è quello relativo alla situazione politica, di Taranto, che fa il punto con la voce di Maria Laura Paletta, e poi chiudiamo con la Corte dei Conti, che fa il recap su quelle che sono le positività e pone sotto lente d'ingrandimento qualche aspetto relativo ai giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.
2: Sembrerebbe rientrata almeno per il momento l'emergenza Palazzo di Città, protocollate le dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio e consegnati alla stampa i ringraziamenti del caso per il lavoro svolto in poco meno di un anno. Bitetti ha spartito le deleghe rimaste orfane tra gli assessori Lonoce, cui è andata quella del patrimonio, Cataldino, che ha ricevuto quella al personale, e Francesco Cosa, che si occuperà anche di politiche del lavoro. Nessun nuovo ingresso in giunta, quindi, nonostante pochi giorni fa fosse stata data quasi certa la nomina di Mirella Casiello in quota a Vincenzo Di Gregorio. Intanto non si arresta il pressing del PD sul primo cittadino, che stavolta è la voce del numero due dell'amministrazione Bitetti, Mattia Giorno. Il vice sindaco infatti chiede a nome dei Dem il ripristino degli equilibri usciti dalle elezioni, quindi oltre ad una presidenza e un componente nei CDA delle partecipate, tre assessori, diminuiti a due dopo l'uscita dal partito di Di Gregorio e della fedelissima Stamerra. Nessuna crisi di maggioranza prima dei giochi, tuttavia, anche per Giorno è il momento di fare quadrato e unire le forze in vista del banco di prova fondamentale che attende la città dal 21 agosto. Sembra sempre più certo che il post giochi sarà quindi il momento in cui più di qualche nodo potrebbe venire al pettine e che il sindaco si troverà a fronteggiare le criticità emerse in questi mesi all'interno della maggioranza che lo sostiene e rimandate, è proprio il caso di dirlo, a settembre.
1: La Corte dei Conti promuove il percorso organizzativo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Nel terzo referto del controllo concomitante, depositato il 25 giugno, viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività del comitato organizzatore e il lavoro svolto per superare le principali criticità evidenziate nei precedenti controlli. La Corte sottolinea la piena collaborazione del Comitato durante l'istruttoria, evidenziando la completezza della documentazione trasmessa e i chiarimenti forniti nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la conclusione delle procedure per i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping, ritenute economicamente congrue, e i progressi sul fronte dell'ospitalità degli atleti, con una soluzione ormai in fase di definizione che consentirà anche un contenimento dei costi. Nessun rilievo viene inoltre mosso sulla documentazione relativa alle cerimonie di apertura e chiusura, la all'aggiornamento del masterplan, ai dispositivi di sicurezza e alle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni della Corte riguardano il completamento delle ultime attività in vista dell'evento, il piano dei trasporti, l'affidamento della seconda nave destinata all'accoglienza, il monitoraggio dei servizi tecnologici.

logici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto, ha dichiarato. Abbiamo affrontato e risolto le principali criticità operando con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei Conti. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consegnare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo all'altezza delle aspettative del Paese.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.

Consiglio, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori Presidenti delle Commissioni Difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar

fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines,

0: erano la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la

0: giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne. Buonasera comandante, mi sente?
5: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con de la Penne e Mestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
5: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente. Noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
5: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Mestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
5: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Mestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
5: Gran parte degli equipaggi, anche del Mestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Mestrale, grazie ancora, buon lavoro.
5: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegati in diretta con il mare Arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare Arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi. Il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo

0: ultimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia
1: Emozioniamo.
0: Le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più
2: Era
1: bello.
2: natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura. Vedendo lui, comunque ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo
1: Allora,
0: ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno
1: non ce lo
0: passare.
1: fate intervistare. Allora lo
0: Sì,
1: chiamiamo.
0: lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora. Una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla
3: Ma
0: pelle.
3: sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio
0: Come i
3: nell'animo.
0: carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che
0: Eccola qui,
1: emozione, guarda.
0: accidenti. Navetna, torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17:48, nave Etna in bocca, il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento

0: particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono agli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì a.

0: il fashion hub con la Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: sì, allora con Servati siamo sicuramente cercheremo di proprio nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché

0: Questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a serbati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: bene.
1: tu.
0: Mi raccomando, allora.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Io studio 100. E tu?

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste, ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua è splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, you got

0: Tramway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sulla

0: correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Vox Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve il nostro telegiornale. Parleremo di ulteriori dettagli che emergono dall'inchiesta sulla rete del presunto favoreggiamento all'immigrazione clandestina all'interno dell'operazione denominata Babele. E poi ancora, sarà pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi per gli studenti universitari che arriveranno già nel 2027, nati dalla riqualificazione del Palazzo Nove Lune. E ancora, il futuro del Taranto Calcio si decide questa mattina nell'incontro avvenuto a Palazzo di Città tra il sindaco Bitetti e il presidente della società sportiva, la Disa. Tutto questo e molto altro nel nostro telegiornale. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
10: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
11: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nuovi dettagli sull'operazione Babele che ha smantellato la presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ai vertici l'avvocato tarantino Michele Cervellera e Antonio Damiano Milella. Pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi ricavati dalla riqualificazione di Palazzo Nove Lune. Il futuro del Taranto Calcio si decide nell'incontro di questa mattina tra Comune e società, Ladisa e Bitetti a confronto a Palazzo di Città.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta che ha smantellato la rete per il presunto favoreggiamento all'immigrazione clandestina all'interno dell'operazione denominata Babele, che ha coinvolto una serie di regioni italiane ma con base proprio a Taranto. Vediamo il servizio.
1: Sarebbero stati l'avvocato tarantino Michele Cervellera, 62 anni, e Antonio Damiano Milella, 52 anni, entrambi residenti a Taranto, i presunti vertici dell'organizzazione che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Lecce, avrebbe trasformato il decreto flussi in uno strumento per favorire l'ingresso irregolare in Italia di cittadini extracomunitari. E quanto emerge dall'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, ma anche Milano, Verona, Ragusa e Latina. 15 persone sono finite in carcere, 14 agli arresti domiciliari. Per un indagato è stata disposta un'altra misura cautelare. L'ordinanza firmata dal GIP Mariano su richiesta del sostituto procuratore della DDA De Nozza ricostruisce un presunto meccanismo che tra 2024 e 2025 avrebbe consentito a centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, Bangladesh ed India di ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso attraverso richieste di assunzione che secondo l'accusa non corrispondevano a reali esigenze lavorative. Secondo gli investigatori, Cervellera avrebbe coordinato l'attività dell'organizzazione, mantenendo i rapporti con gli intermediari e individuando le aziende ritenute compiacenti da utilizzare per le richieste di assunzione. Milella invece si sarebbe occupato della predisposizione e dell'invio delle pratiche attraverso il portale apposito del Ministero dell'Interno. L'indagine ipotizza inoltre il coinvolgimento di diversi imprenditori e di numerosi intermediari in caricati di raccogliere le adesioni nei paesi d'origine, riscuotere il denaro e mantenere i contatti con gli organizzatori. Per alcuni degli episodi contestati, gli investigatori ritengono inoltre che siano stati predisposti anche contratti di lavoro e documentazione retributiva fittizi, utilizzati per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri già presenti in Italia.
0: E torniamo adesso a parlare di quanto accaduto al termine della partita della finale dei playoff per la Serie D tra Taranto e Gladiator, perché il tifoso tarantino di 44 anni, che era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione sospesa ed è tornato in libertà, lo riporta proprio questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno. In precedenza il giudice aveva respinto una prima richiesta di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena non fosse proporzionata alla gravità delle contestazioni mosse nei confronti del 44enne che era stato accusato di aver aggredito un agente di polizia al termine della partita. E adesso vi mostriamo le immagini di un incendio che è divampato proprio nella tarda mattinata di oggi all'interno di una vasta area rurale compresa tra i comuni di San Giorgio Ionico e Faggiano. Le fiamme, come potete vedere, hanno avvolto delle sterpaglie, pronto l'intervento però di un mezzo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Ovviamente ancora ignote le cause che hanno portato a questo evento. E torniamo ora sull'avvertenza occupazionale di Natuzzi, perché c'è stata un'ennesima fumata nera, questa volta in Confindustria Bari, nessun accordo sul piano di riorganizzazione. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Resalta la tensione tra le organizzazioni sindacali e Natuzzi sul futuro degli stabilimenti tra Puglia e Basilicata. Il confronto tra aziende e rappresentanze dei lavoratori non ha prodotto passi avanti. Il piano di riorganizzazione resta confermato e il nodo principale riguarda chiusure, sospensioni e ricadute occupazionali. Nel dettaglio Natuzzi ha ribadito la chiusura definitiva dello stabilimento Jesce 2, la sospensione temporanea delle attività in 2 siti di Altamura, oltre ai trasferimenti del personale in Romania, alla nuova organizzazione del lavoro. L'avvertenza era già stata affrontata al tavolo istituzionale del Mimita a Roma, dove azienda, sindacati e istituzioni si sono confrontati sul futuro del polo e sulla necessità di individuare possibili soluzioni per tutelare occupazione e produzione.
3: Si è tenuto presso la sede di Confindustria Bari un'informativa che la direzione aziendale della Natuzzi ha voluto offrire alle organizzazioni sindacali rispetto alle linee guida operative che intendono implementare in maniera unilaterale dopo la mancata firma dell'ipotesi di protocolli in sede ministeriale la settimana scorsa. Le organizzazioni sindacali tutte, sia del legno che del commercio, unitariamente hanno respinto per l'ennesima volta le linee guida operative presentate dall'azienda.

0: I sindacati hanno confermato la propria contrarietà al piano e chiesto all'azienda di sospendere ogni iniziativa unilaterale, comprese comunicazioni individuali e trasferimenti, in attesa delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Le assemblee sono già in fase di organizzazione e proseguiranno fino al 3 luglio, momento considerato decisivo per raccogliere il punto di vista dei dipendenti e definire le prossime iniziative sindacali. Fenea UIL, Filche, CISL e Fillea CGIL chiedono ora la riapertura del tavolo istituzionale con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Regioni Puglia e Basilicata per individuare alternative in grado di salvaguardare l'occupazione.
1: Ci spostiamo adesso in regione perché c'è il via libera alla legge che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni e ce ne parla Ilaria Lia.
2: Servizi educativi più accessibili, un percorso formativo continuo dalla nascita fino a 6 anni e un sistema che punta a ridurre le disuguaglianze tra i territori. Sono questi gli obiettivi della nuova legge regionale che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia in Puglia. Il provvedimento introduce i poli per l'infanzia, rafforza il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali, promuove la formazione congiunta di educatori e insegnanti e riconosce l'accesso ai servizi educativi come un diritto universale dei bambini e delle bambine. La riforma punta inoltre a una progressiva gratuità del sistema, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale. E questo è il contenuto del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Puglia che dà attuazione al decreto legislativo 65 del 2017 e segna il passaggio delle politiche dedicate alla fascia 0-6 dall'ambito sociale a quello dell'educazione e dell'istruzione. Un cambiamento che punta a garantire pari opportunità di crescita fin dai primi anni di vita e a rafforzare la qualità dell'offerta educativa su tutto il territorio regionale.
3: Oggi registriamo questa buona notizia per la nostra Puglia che finalmente si adegua a quello che è il decreto legislativo e questo adeguamento è il sapore della giustizia sociale perché mira proprio a garantire il libero accesso a tutte le bambine e i bambini pugliesi indipendentemente dalla loro condizione socio-economica e mette in campo anche un'attenzione che arriva anche per esempio a dare delle risposte concrete alle fragilità dei bambini e poi anche ad altri spazi che includono momenti ricreativi, momenti ludico-sportivi, insomma come dire anche una risposta se vogliamo a quelle che sono le esigenze delle madri, delle donne che oggi sempre più hanno necessità di poter sentirsi tranquille per poter loro stesse affrontare un loro percorso di vita personale e professionale.
1: Ci spostiamo ora in Città Vecchia per un importante intervento di riqualificazione urbana. È stato infatti firmato questa mattina l'atto di consegna di Palazzo Nove Lune ad Adisu Puglia. Sarà un nuovo studentato universitario in Città Vecchia con 22 alloggi che saranno occupati dai primi studenti già dal 2027. C'era per noi Giovanna Calabrese.
0: Dopo 3 anni di lavori, Palazzo Nove Lune è pronto a diventare il primo studentato universitario della Città Vecchia di Taranto. Il cantiere sarà completato entro 20 giorni e la struttura affidata da Adisu Puglia metterà a disposizione 22 alloggi per studenti e docenti. L'ingresso degli studenti è previsto per l'inizio del 2027. La consegna ufficiale dell'immobile è stata al centro della conferenza stampa Palazzo di Città, durante la quale è stato sottoscritto il patto tra il Comune di Taranto e l'ente regionale.
4: È un'esigenza reale. È un bisogno che ci ha costretto in passato a fare di Taranto un banco di prova per tentare soluzioni anche alternative, per esempio attraverso la residenzialità diffusa, ma da qui parte per Adisu Puglia e ritengo anche per il polo universitario tarantino una nuova epoca che speriamo possa essere come dire, portatrice di, sicuramente lo sarà, portatrice di crescita, di sviluppo culturale, sociale.
0: L'edificio situato tra via Garibaldi e Vico Nove Lune rappresenta uno degli interventi inseriti nel programma di recupero degli immobili storici della Città Vecchia con l'obiettivo di rafforzare i servizi legati al sistema universitario e accompagnare il percorso di rigenerazione del centro storico.
5: Oggi con la firma di fatto con la conclusione dei lavori a fine mese, dopodiché farà l'allestimento di tutte le stanze e ha già stanziato invece per l'immobile accanto una prima dotazione per fare i lavori e spostare gli uffici da Galeota a quell'immobile perché su Galeota c'è un altro ragionamento della amministrazione, col Politecnico, con le università, e quindi non appena si completeranno i lavori, noi stimiamo circa 6 mesi, gli studenti

0: studenti verranno trasferiti e occuperanno le prime stanze.
1: Nel corso dell'incontro è stato illustrato anche il progetto di recupero dell'ex ostello, struttura adiacente a Palazzo Nove Lune, per il quale sono stati già stanziati 600.000 euro. Si è parlato inoltre di Palazzo Frisini, il cantiere dovrebbe partire tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha evidenziato il lavoro portato avanti dagli uffici comunali e dai tecnici, sottolineando come, nonostante una dotazione organica ridotta, l'impegno quotidiano della macchina amministrativa abbia consentito di arrivare alla conclusione di interventi complessi.
2: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della città vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere. Tra l'altro l'obiettivo raggiunto oggi ci rende particolarmente felici, perché riusciamo a chiudere un dossier a favore dei nostri ragazzi, del loro futuro.
1: Il sindaco ha inoltre annunciato il percorso di recupero che interesserà 12 isolati della città vecchia, grazie alle risorse destinate agli interventi sociali nei quartieri Tamburi e Città Vecchia.
3: Parliamo ora di un progetto di valorizzazione del patrimonio subacqueo archeologico che coinvolge Puglia, Calabria e Grecia attraverso un programma di finanziamento Interreg Italia-Grecia, che è stato presentato questa mattina presso la sede di Taranto della soprintendenza. Vediamo. Nelle profondità cristalline del Mar Ionio riposa un patrimonio archeologico straordinario, ancora in gran parte sconosciuto al pubblico, un tesoro sommerso che oggi si prepara a tornare alla luce grazie a Blue Culture, un progetto nato per valorizzare e collegare 5 siti di eccezionale valore, 2 in Puglia, 2 in Calabria e 1 in Grecia. Un'iniziativa finanziata con 1.200.000 euro dal programma Interreg Italia-Grecia, che punta a trasformare l'archeologia subacquea in un nuovo motore di sviluppo turistico. Alla Puglia sono destinati 259.000 euro che saranno investiti nei 2 siti tarantini di San Pietro in Bevagna e Saturo, destinati a diventare tappe di eccellenza per gli appassionati di immersioni e di storia. I lavori per la realizzazione degli itinerari subacquei sono già partiti e dovrebbero concludersi entro maggio 2027. L'obiettivo è quello di creare un modello innovativo e replicabile anche in altri territori del Mediterraneo, dando finalmente spazio a un segmento turistico ancora poco esplorato ma in costante crescita.
4: L'implementazione pratica è organizzata su 3 regioni, che sono appunto la Calabria, in cui partecipa la Regione Calabria, il Dipartimento per il Turismo, che si occupa di sviluppare il prodotto turistico macro regionale per il potenziamento dell'offerta sul turismo archeologico subacqueo sulle nostre 3 regioni di interesse, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che si preoccuperà di creare e infrastrutturare 2 nuovi siti archeologici subacquei, nuovi nel senso che sono resi fruibili grazie all'intervento di questo progetto, e anche all'interno qui del convento di Sant'Antonio a Taranto, dove ci troviamo, la creazione di un Blue Heritage Center, cioè una sala in cui sarà possibile conoscere il patrimonio culturale subacqueo non solo della provincia di Taranto e nello specifico i 2 siti pilota, ma anche degli altri siti pilota del progetto Blue Culture. E infine poi abbiamo a Chellini, una cittadina greca vicino a Patrasso, il porto antico di Chellini, che sarà un sito dove sarà possibile fruire tramite snorkeling i resti dell'antico porto, e anche lì sarà realizzato un Blue Heritage Center, cioè quindi uno di questi centri che permetterà di conoscere la rete dei siti pilota di Blue Culture.
3: Tra gli interventi più significativi spicca quello di San Pietro in Bevagna, dove a pochi metri dalla costa il mare custodisce uno dei relitti più affascinanti del Mediterraneo, 23 sarcofagi romani in marmo risalenti all'età imperiale, finiti sul fondale insieme alla nave che li trasportava dalla Grecia fino a Roma nel III secolo d.C. E proprio a margine della presentazione di questo bel progetto abbiamo ascoltato il soprintendente Angelo Raguso sul parco archeologico di Saturo, che come sapete è chiuso da tanti anni. I lavori per 5 milioni di euro sono iniziati nel 2020 e forse finalmente sono terminati. Vediamo l'intervista.
5: I lavori del parco archeologico sono giunti al termine. In questo momento c'è un comitato che si sta organizzando del collaudo, quindi c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per le attività di collaudo, e subito dopo ci sarà consegnato, quindi il Ministero ci ha già

0: comunicato che quest'area archeologica sarà affidata alla nostra soprintendenza e noi saremmo anche pronti a sviluppare un'attività di tutela di concerto con la soprintendenza competente per il territorio, cioè la soprintendenza di Bisio e Taranto, tutela relativamente alle situazioni di degrado naturale che si sono verificate negli ultimi anni. Quando sono stato delegato lo scorso anno mi ero già preoccupato di coinvolgere la direzione del Dipartimento di Geologia di Bari e con il professor Mastronuzzi abbiamo fatto una serie di sopralluoghi e questi sono, no, ci hanno fatto capire l'esigenza di ulteriori indagini. In ogni caso, proprio l'altro giorno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'università che ci stringe i rapporti anche da un punto di vista formale.
1: Cambiamo ora argomento, è stato presentato ufficialmente il Monrev Summer Festival 2026, Mario Biondi e Gio Ivan tra i protagonisti, ce ne parla Teresa Picchierri.
2: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
3: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's Where You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo veramente felici anche della risposta del pubblico. E poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
2: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
4: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa, l'ho imparato vedendoli, vivendoli.
1: Oltre 60 atleti impegnati tra gara individuale e staffetta intorno all'isola più grande dell'arcipelago delle Caraibi nella Swim Around San Pietro, un evento organizzato da SD Swim il Salento con la Marina Militare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Tra mare, sport e partecipazione si è svolta a Taranto la Swim Around San Pietro, nuotata amatoriale che ha visto circa 60 nuotatori completare il percorso nella rada del Mar Grande. L'evento, con partenza dalla stazione navale, ha previsto la formula individuale con circumnavigazione completa dell'isola per 5.400 metri e la staffetta a squadre di 3 nuotatori sul miglio marino.
5: Siamo soddisfatti per questa bellissima giornata che, grazie alla presenza non solo dei nuotatori ma anche di associazioni di SAP, kayak, che ci hanno aiutato nella buona riuscita dell'evento. Abbiamo portato sull'isola circa 150 persone che hanno potuto godere della bellezza di quest'isola ed è proprio questo che significa il nostro evento, non solo nuoto ma anche promozione del territorio e di questo luogo bellissimo.
6: Questa seconda edizione, grande partecipazione, abbiamo avuto i 60 atleti perché era un numero chiuso e quindi abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni prima, quindi una grande partecipazione e in più tantissime persone che sono venute anche di supporto. E, bene, è andata molto bene, ci auguriamo di fare subito la terza.
2: Il più veloce a completare il giro dell'isola è stato Luca Orlando.
7: È stato veramente un piacere far parte di questa organizzazione, poi la vittoria è arrivata in secondo piano, però è stato veramente riemozionante per me che vivo fuori da tanti anni, ritornare nel mio territorio e poter avere una esperienza del genere.
2: La manifestazione organizzata da SD Swim il Salento con il patrocinio del Comune di Taranto e della Marina Militare punta a promuovere mare, sostenibilità e valorizzazione del

0: del territorio e rientra nel calendario di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026.
1: Bellissimo, bellissimo, per me è la prima volta ed l'acqua è splendida, abbiamo anche delle condizioni di mare che sembrano favorevoli.
2: Prima volta qui a San Pietro, l'isola ci siamo venuti qualche volta, vengo da Massafra, la vediamo sempre noi dal nostro litorale, quindi adesso nuotarci intorno deve essere una cosa molto bella.
3: Continuiamo a parlare di sport perché il futuro del Taranto Calcio passa dall'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il sindaco Bitetti e il presidente Ladisa. E noi abbiamo in collegamento il nostro collega Giuseppe Delisanti che adesso ci parlerà di quanto emerso da questo incontro. Buongiorno Giuseppe. Ci senti Giuseppe? Forse abbiamo qualche problema al momento con il collegamento, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Intanto vi lasciamo alla pagina sportiva a cura del nostro direttore Dario Galitelli.
4: Si chiude l'esperienza di Ciro Danucci sulla panchina del Taranto. Con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, il tecnico ha annunciato il suo addio alla società rossoblù, spiegando di aver appreso dal direttore sportivo Pagni che non ci sono i presupposti per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Nel suo messaggio di commiato, Danucci ha voluto ringraziare tifosi, proprietà, staff tecnico, calciatori e organi di stampa per il sostegno ricevuto durante un'annata particolarmente complessa. L'allenatore ha ripercorso le difficoltà affrontate sul piano organizzativo e sportivo, rivendicando il lavoro svolto e sottolineando come la squadra sia arrivata a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo, nonostante numerose problematiche incontrate nel corso della stagione. Il tecnico ha poi espresso il rammarico di non aver mai avuto l'opportunità di guidare il Taranto in condizioni di piena normalità, ma ha ribadito il grande orgoglio per aver allenato una piazza così importante e appassionata. Un saluto sentito, quello di Danucci, che ha concluso il suo messaggio con un caloroso abbraccio ai tifosi e con il tradizionale sempre Forza Taranto, salutando così ufficialmente l'ambiente rossoblù. La Prisma Volley riparte dalla Serie C. La società ha comunicato l'iscrizione al prossimo campionato, confermando la volontà di proseguire un progetto costruito negli anni all'insegna della continuità, della valorizzazione dei giovani e del legame con il territorio. Il percorso continuerà in collaborazione con la Polisportiva Frascola e la Dribbling a Volley Academy, realtà con cui la Prisma condivide da tempo l'attività del settore giovanile, che saranno ancora protagoniste nei campionati maschili della stagione 2026-2027. Parallelamente l'attività agonistica, la dirigenza guidata dal presidente Tonio Bongiovanni, insieme alla vicepresidente Zelatore, al direttore generale Primavera e al segretario De Luca, è già al lavoro per programmare la nuova stagione. Tra le priorità, lo sviluppo di progetti dedicati al mondo della scuola, di iniziative sociali rivolte ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità, con l'obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. La società guarda anche al consolidamento del rapporto con gli sponsor e con le aziende che negli anni hanno sostenuto il progetto, considerandole un elemento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e sociali. La nuova stagione rappresenterà così la naturale prosecuzione di un percorso che mette al centro le persone, il territorio e la convinzione che lo sport possa essere un importante strumento di educazione, inclusione e crescita per l'intera comunità.
3: E allora vediamo di mandare nel frattempo le prime dichiarazioni che il nostro collega Giuseppe Delisanti ha raccolto dal presidente Ladisa proprio all'arrivo all'incontro con il sindaco Bitetti a Palazzo di Città.
5: Presidente Sebastiano Ladisa, un incontro importante per il Taranto da cui passa molto del futuro.
6: Sì, vediamo oggi di trovare le giuste soluzioni a questo nuovo inizio.
5: Un lodo Taranto importante per questa città, per questa società soprattutto.
6: Ci stiamo adoperando in maniera, come dire, con i nostri legali, stanno affrontando il problema, è difficile, ma cercheremo in tutti i modi di provare a sensibilizzare il presidente della Federcalcio a questa iniziativa. Poi quello che verrà lo vedremo.
5: Bocca al lupo.
3: Vediamo se riusciamo a ripristinare intanto il collegamento con Delisanti. No, non abbiamo il nostro collega. Allora, il nostro telegiornale termina qui. Noi vi lasciamo la puntata di Dentro i Cantieri. Questa volta il nostro direttore Dario Galitelli è andato a San Giorgio Ionico per visitare il cantiere del Palazzetto dello Sport. Questa puntata di Dentro i Cantieri alle ore 15, invece l'informazione di Studio 100 ritorna alle 19:30 con il nostro TG.

0: una buona giornata.
1: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su 2 fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato. Circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso.

0: ore 20 e 30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20 e 30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Sto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che è per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, non posso l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. La stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione,

0: comfort. È stato lei che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante.

0: vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente, penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, preferiresti Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street style.
1: Bianco ottico o total black?
0: Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea Di Paoli.
1: Buongiorno. Ben trovato, Andrea.
2: Grazie, Dario, buongiorno.
0: Allora,
2: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
2: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, sì, perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
2: Sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
2: Perché è stata anche nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
2: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo sì.
1: nell'area spogliatoi, nell'area bagni,
0: sì, che è stata completamente rifatta,
1: che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione a come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì,
0: diversamente abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti
1: sì,
0: nel palazzetto, andiamo. Ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, il centro. No? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente,
1: sì.
0: Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che...
0: Pallavolo, immagino, no?
1: Pallavolo, assolutamente, tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato, perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero? Esattamente.
0: Quindi stessa,
1: sì,
0: posa,
1: stessa,
0: stessi,
1: sì,
0: colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto,
1: sì,
0: importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma si
0: ma
1: sente.
0: Vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro, questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio v'aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto, in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto, diciamo, il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: campo, sulla passeggiata,
1: sì, esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente, okay. Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione, diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono, diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche, diciamo, interessante sui potenziali interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno.
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche un'area stampa per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa segnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che sì. Ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, sì. Su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto sì. Dicevamo almeno uno, c'è una sì. Sorpresa, che sì, chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Aria nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei Giochi del Mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare,
1: no,
0: però.
1: No.
0: Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente. Questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le

0: tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave. Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nel dell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti.

0: È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollevamento

0: lecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore.

anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate. Estese, poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace. Spingere, bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che

0: defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025.

0: e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo, nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: entrato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023,

probabilmente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più

0: access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta

0: respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto.

alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante. E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti.

0: per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
2: Grazie
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio.

omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e, secondo le ricostruzioni processuali, aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale, perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto, e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa: quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale?
oppure no.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nuovi dettagli sull'operazione Babele che ha smantellato la presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ai vertici l'avvocato tarantino Michele Cervellera e Antonio Damiano Milella. Pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi ricavati dalla riqualificazione di Palazzo Novelune. Il futuro del Taranto Calcio si decide nell'incontro di questa mattina tra Comune e società, la Disa e Bitetti a confronto a Palazzo di Città.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta che ha smantellato la rete per il presunto favoreggiamento all'immigrazione clandestina all'interno dell'operazione denominata Babele, che ha coinvolto una serie di regioni italiane ma con base proprio a Taranto. Vediamo il servizio.
0: Sarebbero stati l'avvocato tarantino Michele Cervellera, 62 anni, e Antonio Damiano Milella, 52 anni, entrambi residenti a Taranto, i presunti vertici dell'organizzazione che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Lecce, avrebbe trasformato il decreto flussi in uno strumento per favorire l'ingresso irregolare in Italia di cittadini extracomunitari. E quanto emerge dall'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, ma anche Milano, Verona, Ragusa e Latina. 15 persone sono finite in carcere, 14 agli arresti domiciliari. Per un indagato è stata disposta un'altra misura cautelare. L'ordinanza firmata dal GIP Mariano su richiesta del sostituto procuratore della DDA De Nozza ricostruisce un presunto meccanismo che tra 2024 e 2025 avrebbe consentito a centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, Bangladesh ed India di ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso attraverso richieste di assunzione che secondo l'accusa non corrispondevano a reali esigenze lavorative. Secondo gli investigatori, Cervellera avrebbe coordinato l'attività dell'organizzazione mantenendo i rapporti con gli intermediari e individuando le aziende ritenute compiacenti da utilizzare per le richieste di assunzione. Milella invece si sarebbe occupato della predisposizione e dell'invio delle pratiche attraverso il portale apposito del Ministero dell'Interno. L'indagine ipotizza inoltre il coinvolgimento di diversi imprenditori e di numerosi intermediari incaricati di raccogliere le adesioni nei paesi d'origine, riscuotere il denaro e mantenere i contatti con gli organizzatori. Per alcuni degli episodi contestati, gli investigatori ritengono inoltre che siano stati predisposti anche contratti di lavoro e documentazione retributiva fittizi, utilizzati per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri già presenti in Italia.
1: E torniamo adesso a parlare di quanto accaduto al termine della partita della finale dei playoff per la Serie D tra Taranto e Gladiator, perché il tifoso tarantino di 44 anni, che era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione sospesa ed è tornato in libertà, lo riporta proprio questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno. In precedenza il giudice aveva respinto una prima richiesta di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena non fosse proporzionata alla gravità delle contestazioni mosse nei confronti del 44enne che era stato accusato di aver aggredito un agente di polizia al termine della partita. E adesso vi mostriamo le immagini di un incendio che è divampato proprio nella tarda mattinata di oggi all'interno di una vasta area rurale compresa tra i comuni di San Giorgio Ionico e Faggiano. Le fiamme, come potete vedere, hanno avvolto delle sterpaglie, pronto l'intervento però di un mezzo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Ovviamente ancora ignote le cause che hanno portato a questo evento. E torniamo ora sull'avvertenza occupazionale di Natuzzi, perché c'è stata un'ennesima fumata nera, questa volta in Confindustria Bari, nessun accordo sul piano di riorganizzazione. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Resta alta la tensione tra le organizzazioni sindacali e Natuzzi sul futuro degli stabilimenti tra Puglia e Basilicata. Il confronto tra aziende e rappresentanze dei lavoratori non ha prodotto passi avanti. Il piano di riorganizzazione resta confermato e il nodo principale riguarda chiusure, sospensioni e ricadute occupazionali. Nel dettaglio Natuzzi ha ribadito la chiusura definitiva dello stabilimento Yesce 2, la sospensione temporanea delle attività in 2 siti di Altamura, oltre ai trasferimenti del personale in Romania, alla nuova organizzazione del lavoro. La L'avvertenza era già stata affrontata al tavolo istituzionale del Mimit a Roma, dove azienda, sindacati e istituzioni si sono confrontati sul futuro del polo e sulla necessità di individuare possibili soluzioni per tutelare occupazione e produzione.
3: Si è tenuto presso la sede di Confindustria a Bari un'informativa che la direzione aziendale della Natuzzi ha voluto offrire alle organizzazioni sindacali rispetto alle linee guida operative che intendono implementare in maniera unilaterale dopo la mancata firma dell'ipotesi di protocolli in sede ministeriale la settimana scorsa. Le organizzazioni sindacali tutte, sia del legno che del commercio, unitariamente hanno respinto per l'ennesima volta le linee guida operative presentate dall'azienda.
2: I sindacati hanno confermato la propria contrarietà al piano e chiesto all'azienda di sospendere ogni iniziativa unilaterale, comprese comunicazioni individuali e trasferimenti, in attesa delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Le assemblee sono già in fase di organizzazione e proseguiranno fino al 3 luglio, momento considerato decisivo per raccogliere il punto di vista dei dipendenti e definire le prossime iniziative sindacali. Fenea UIL, Filche, CISL e Fillea CGL chiedono ora la riapertura del tavolo istituzionale, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Regioni Puglia e Basilicata, per individuare alternative in grado di salvaguardare l'occupazione.
1: Ci spostiamo adesso in regione perché c'è il via libera alla legge che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0.

0: 0 a 6 anni e ce ne parla Ilaria Lia.
1: Servizi educativi più accessibili, un percorso formativo continuo dalla nascita fino a 6 anni e un sistema che punta a ridurre le disuguaglianze tra i territori. Sono questi gli obiettivi della nuova legge regionale che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia in Puglia. Il provvedimento introduce i poli per l'infanzia, rafforza il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali, promuove la formazione congiunta di educatori e insegnanti e riconosce l'accesso ai servizi educativi come un diritto universale dei bambini e delle bambine. La riforma punta inoltre a una progressiva gratuità del sistema, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale. E questo è il contenuto del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Puglia, che dà attuazione al decreto legislativo 65 del 2017 e segna il passaggio delle politiche dedicate alla fascia 0-6 dall'ambito sociale a quello dell'educazione e dell'istruzione. Un cambiamento che punta a garantire pari opportunità di crescita fin dai primi anni di vita e a rafforzare la qualità dell'offerta educativa su tutto il territorio regionale.
2: Oggi registriamo questa buona notizia per la nostra Puglia, che finalmente si adegua a quello che è il decreto legislativo. E questo adeguamento è il sapore della giustizia sociale, perché mira proprio a garantire il libero accesso a tutte le bambine e i bambini pugliesi, indipendentemente dalla loro condizione socio-economica, e mette in campo anche un'attenzione che arriva anche, per esempio, a dare delle risposte concrete alle fragilità dei bambini e poi anche ad altri spazi che includono momenti ricreativi, momenti ludico-sportivi, insomma, come dire, anche una risposta, se vogliamo, a quelle che sono le esigenze delle madri, delle donne, che oggi sempre più hanno necessità di poter sentirsi tranquille per poter loro stesse affrontare un loro percorso di vita personale e professionale.
0: Ci spostiamo ora in Città Vecchia per un importante intervento di riqualificazione urbana. È stato infatti firmato questa mattina l'atto di consegna di Palazzo Novelune ad Adisu Puglia. Sarà un nuovo studentato universitario in Città Vecchia con 22 alloggi che saranno occupati dai primi studenti già dal 2027. C'era per noi Giovanna Calabrese.
3: Dopo 3 anni di lavori, Palazzo Novelune è pronto a diventare il primo studentato universitario della Città Vecchia di Taranto. Il cantiere sarà completato entro 20 giorni e la struttura affidata da Adisu Puglia metterà a disposizione 22 alloggi per studenti e docenti. L'ingresso degli studenti è previsto per l'inizio del 2027. La consegna ufficiale dell'immobile è stata al centro della conferenza stampa a Palazzo di Città, durante la quale è stato sottoscritto il patto tra il Comune di Taranto e l'ente regionale.
4: È un'esigenza reale. È un bisogno che ci ha costretto in passato a fare di Taranto un banco di prova per tentare soluzioni anche alternative, per esempio attraverso la residenzialità diffusa, ma da qui parte per Adisu Puglia e ritengo anche per il Polo Universitario Tarantino una nuova epoca che speriamo possa essere, come dire, portatrice di, sicuramente lo sarà, portatrice di crescita, di sviluppo culturale, sociale.
3: L'edificio, situato tra via Garibaldi e Vico Novelune, rappresenta uno degli interventi inseriti nel programma di recupero degli immobili storici della Città Vecchia, con l'obiettivo di rafforzare i servizi legati al sistema universitario e accompagnare il percorso di rigenerazione del centro storico.
5: Oggi, con la firma, di fatto, con la conclusione dei lavori a fine mese, dopodiché farà l'allestimento di tutte le stanze e ha già stanziato invece per l'immobile accanto una prima dotazione per fare i lavori e spostare gli uffici da Galeota a quell'immobile, perché su Galeota c'è un altro ragionamento della amministrazione col Politecnico, con le università, e quindi non appena si completeranno i lavori, noi stimiamo circa 6 mesi, gli studenti verranno trasferiti e occuperanno le prime stanze.
3: Nel corso dell'incontro è stato illustrato anche il progetto di recupero dell'ex ostello, struttura adiacente a Palazzo Novelune, per il quale sono stati già stanziati 600.000 euro. Si è parlato inoltre di Palazzo Frisini, il cantiere dovrebbe partire tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha evidenziato il lavoro portato avanti dagli uffici comunali e dai tecnici, sottolineando come, nonostante una dotazione organica ridotta, l'impegno quotidiano della macchina amministrativa abbia consentito di arrivare alla conclusione di interventi complessi.
6: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della Città Vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale, Sì.

0: lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere. Tra l'altro, l'obiettivo raggiunto oggi ci rende particolarmente felici perché riusciamo a chiudere un dossier a favore dei nostri ragazzi, del loro futuro.
1: Il sindaco ha inoltre annunciato il percorso di recupero che interesserà 12 isolati della Città Vecchia, grazie alle risorse destinate agli interventi sociali nei quartieri Tamburi e Città Vecchia.
2: Parliamo ora di un progetto di valorizzazione del patrimonio subacqueo archeologico che coinvolge Puglia, Calabria e Grecia attraverso un programma di finanziamento Interreg Italia-Grecia che è stato presentato questa mattina presso la sede di Taranto della Soprintendenza. Vediamo. Nelle profondità cristalline del Mar Ionio riposa un patrimonio archeologico straordinario, ancora in gran parte sconosciuto al pubblico, un tesoro sommerso che oggi si prepara a tornare alla luce grazie a Blue Culture, un progetto nato per valorizzare e collegare cinque siti di eccezionale valore, due in Puglia, due in Calabria e uno in Grecia. Un'iniziativa finanziata con 1.200.000 euro dal programma Interreg Italia-Grecia, che punta a trasformare l'archeologia subacquea in un nuovo motore di sviluppo turistico. Alla Puglia sono destinati 259.000 euro che saranno investiti nei due siti tarantini di San Pietro in Bevagna e Saturo, destinati a diventare tappe di eccellenza per gli appassionati di immersioni e di storia. I lavori per la realizzazione degli itinerari subacquei sono già partiti e dovrebbero concludersi entro maggio 2027. L'obiettivo è quello di creare un modello innovativo e replicabile anche in altri territori del Mediterraneo, dando finalmente spazio a un segmento turistico ancora poco esplorato, ma in costante crescita.
3: L'implementazione pratica è organizzata su tre regioni, che sono appunto la Calabria, in cui partecipa la Regione Calabria, il Dipartimento per il Turismo, che si occupa di sviluppare il prodotto turistico macroregionale per il potenziamento dell'offerta sul turismo archeologico subacqueo sulle nostre tre regioni di interesse, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che si preoccuperà di creare e infrastrutturare due nuovi siti archeologici subacquei, nuovi nel senso che sono resi fruibili grazie all'intervento di questo progetto, e anche all'interno qui del Convento di Sant'Antonio a Taranto, dove ci troviamo, la creazione di un Blue Heritage Center, cioè una sala in cui sarà possibile conoscere il patrimonio culturale subacqueo non solo della provincia di Taranto e nello specifico i due siti pilota, ma anche degli altri siti pilota del progetto Blue Culture. E infine poi abbiamo a Chellini, una cittadina greca vicino a Patrasso, il porto antico di Chellini, che sarà un sito dove sarà possibile fruire tramite snorkeling i resti dell'antico porto, e anche lì sarà realizzato un Blue Heritage Center, cioè quindi uno di questi centri che permetterà di conoscere la rete dei siti pilota di Blue Culture.
2: Tra gli interventi più significativi spicca quello di San Pietro in Bevagna, dove a pochi metri dalla costa il mare custodisce uno dei relitti più affascinanti del Mediterraneo, 23 sarcofagi romani in marmo risalenti all'età imperiale, finiti sul fondale insieme alla nave che li trasportava dalla Grecia fino a Roma nel III secolo d.C. E proprio a margine della presentazione di questo bel progetto abbiamo ascoltato il soprintendente Angelo Raguso sul parco archeologico di Saturo, che come sapete è chiuso da tanti anni. I lavori per 5 milioni di euro sono iniziati nel 2020 e forse finalmente sono terminati. Vediamo l'intervista.
4: I lavori del parco archeologico sono giunti al termine. In questo momento c'è un comitato che si sta organizzando del collaudo, quindi c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per le attività di collaudo, e subito dopo ci sarà consegnato. Quindi il Ministero ci ha già comunicato che quest'area archeologica sarà affidata alla nostra Soprintendenza. E noi saremmo anche pronti a sviluppare un'attività di tutela di concerto con la Soprintendenza competente per il territorio, cioè la Soprintendenza del Ministero, cioè Taranto, tutela relativamente alle situazioni di degrado naturale che si sono verificate negli ultimi anni. Quando sono stato delegato lo scorso anno, mi ero già preoccupato di coinvolgere la direzione del Dipartimento di Geologia di Bari, e con il

0: Professor Mastro Nuzzi, abbiamo fatto una serie di sopralluoghi e questi sono, no, ci hanno fatto capire l'esigenza di ulteriori indagini. In ogni caso, proprio l'altro giorno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'università che ci stringe i rapporti anche da un punto di vista formale.
1: Cambiamo ora argomento, è stato presentato ufficialmente il Monrev Summer Festival 2026, Mario Biondi e Gio Ivan tra i protagonisti, ce ne parla Teresa Picchierri.
2: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
3: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's Where You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo veramente felici anche della risposta del pubblico. E poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
2: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
4: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore, magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa. L'ho imparato vedendoli, vivendoli.
1: Oltre 60 atleti impegnati tra gara individuale e staffetta intorno all'isola più grande dell'arcipelago delle Caraibi nella Swim Around San Pietro, un evento organizzato da SD Swim Il Salento con la Marina Militare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Tra mare, sport e partecipazione si è svolta a Taranto la Swim Around San Pietro, nuotata amatoriale che ha visto circa 60 nuotatori completare il percorso nella rada del Mar Grande. L'evento, con partenza dalla stazione navale, ha previsto la formula individuale con circumnavigazione completa dell'isola per 5.400 metri e la staffetta a squadre di tre nuotatori sul miglio marino.
5: Siamo soddisfatti per questa bellissima giornata, che grazie alla presenza non solo dei nuotatori, ma anche di associazioni di SUP, kayak, che ci hanno aiutato nella buona riuscita dell'evento. Abbiamo portato sull'isola circa 150 persone che hanno potuto godere della bellezza di quest'isola ed è proprio questo che significa il nostro evento, non solo nuoto ma anche promozione del territorio e di questo luogo bellissimo.
6: Questa seconda edizione, grande partecipazione, abbiamo avuto i 60 atleti perché era un numero chiuso e quindi abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni prima, quindi una grande partecipazione e in più tantissimi persone che sono venute anche di supporto. E, bene, è andata molto bene, ci auguriamo di fare subito la terza.
2: Il più veloce a completare il giro dell'isola è stato Luca Orlando.
7: È stato veramente un piacere far parte di questa organizzazione, poi la vittoria è arrivata in secondo piano, però è stato veramente riemozionante per me che vivo fuori da tanti anni, ritornare nel mio territorio e poter avere un'esperienza del genere.
2: La manifestazione organizzata da SD Swim Il Salento con il patrocinio del Comune di Taranto e della Marina Militare punta a promuovere mare, sostenibilità e valorizzazione del territorio e rientra nel calendario di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026.
8: Bellissimo, bellissimo, per me è la prima volta ed l'acqua è splendida, abbiamo anche delle condizioni di mare che sembrano favorevoli.
9: Prima volta qui a San Pietro, l'isola ci siamo venuti qualche volta, vengo da Massafra. La vediamo sempre noi dal nostro litorale, quindi adesso nuotarci intorno deve essere una cosa molto bella.
1: Continuiamo a parlare di sport perché il futuro del Taranto Calcio passa dall'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il sindaco Bitetti e il presidente Ladisa e noi abbiamo in collegamento il nostro collega Giuseppe Dellisanti che adesso ci parlerà di quanto emerso da questo incontro. Buongiorno Giuseppe. Ci senti, Giuseppe?

0: forse abbiamo qualche problema al momento con il collegamento, andiamo avanti con il nostro telegiornale, intanto vi lasciamo la pagina sportiva a cura del nostro direttore Dario Galitelli.
1: Si chiude l'esperienza di Ciro Danucci sulla panchina del Taranto. Con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, il tecnico ha annunciato il suo addio alla società rossoblu, spiegando di aver appreso dal direttore sportivo Pagni che non ci sono i presupposti per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Nel suo messaggio di commiato, Danucci ha voluto ringraziare tifosi, proprietà, staff tecnico, calciatori e organi di stampa per il sostegno ricevuto durante un'annata particolarmente complessa. L'allenatore ha ripercorso le difficoltà affrontate sul piano organizzativo e sportivo, rivendicando il lavoro svolto e sottolineando come la squadra sia arrivata a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo nonostante numerose problematiche incontrate nel corso della stagione. Il tecnico ha poi espresso il rammarico di non aver mai avuto l'opportunità di guidare il Taranto in condizioni di piena normalità, ma ha ribadito il grande orgoglio per aver allenato una piazza così importante e appassionata. Un saluto sentito, quello di Danucci, che ha concluso il suo messaggio con un caloroso abbraccio ai tifosi e con il tradizionale sempre Forza Taranto, salutando così ufficialmente l'ambiente rossoblù. La Prisma Volley riparte dalla Serie C. La società ha comunicato l'iscrizione al prossimo campionato, confermando la volontà di proseguire un progetto costruito negli anni all'insegna della continuità, della valorizzazione dei giovani e del legame con il territorio. Il percorso continuerà in collaborazione con la Polisportiva Frascola e la Dribbling Volley Academy, realtà con cui la Prisma condivide da tempo l'attività del settore giovanile, che saranno ancora protagoniste nei campionati maschili della stagione 2026-2027. Parallelamente l'attività agonistica, la dirigenza guidata dal presidente Tonio Bongiovanni insieme alla vicepresidente Zelatore, al direttore generale Primavera e al segretario De Luca è già al lavoro per programmare la nuova stagione. Tra le priorità lo sviluppo di progetti dedicati al mondo della scuola, di iniziative sociali rivolte ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità, con l'obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. La società guarda anche al consolidamento del rapporto con gli sponsor e con le aziende che negli anni hanno sostenuto il progetto, considerandole un elemento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e sociali. La nuova stagione rappresenterà così la naturale prosecuzione di un percorso che mette al centro le persone, il territorio e la convinzione che lo sport possa essere un importante strumento di educazione, inclusione e crescita per l'intera comunità.
0: E allora vediamo di mandare nel frattempo le prime dichiarazioni che il nostro collega Giuseppe Delli Santi ha raccolto dal presidente Ladisa proprio all'arrivo all'incontro con il sindaco Bitetti a Palazzo di Città.
2: Presidente Sebastiano Ladisa, un incontro importante per il Taranto, da qui passa molto del futuro.
3: Sì, vediamo oggi di trovare le giuste soluzioni a questo nuovo inizio.
2: Un lodo Taranto importante per questa città, per questa società soprattutto.
3: Ci stiamo adoperando in maniera, come dire, con i nostri legali, stanno affrontando il problema, è difficile, ma cercheremo in tutti i modi di provare a sensibilizzare il presidente della Federcalcio a questa iniziativa. Poi quello che verrà lo vedremo.
2: Bocca al lupo!
0: Vediamo se riusciamo a ripristinare intanto il collegamento con Delli Santi. No, non abbiamo il nostro collega, allora il nostro telegiornale termina qui, noi vi lasciamo la puntata di Dentro i Cantieri, questa volta il nostro direttore Dario Galitelli è andato a San Giorgio Ionico per visitare il cantiere del Palazzetto dello Sport. Questa puntata di Dentro i Cantieri alle ore 15, invece l'informazione di Studio 100 ritorna alle 19.30 con il nostro TG. Una buona giornata.
4: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998, e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori,

il progetto si sviluppa su due fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato,

nuova illuminazione e arredi urbani e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Signori, il decimo posto.

il numero 7 di Studio 100. No matter what, no matter what, you got.

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete. L'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso. Ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposo.

0: Sì.
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo

proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda

0: la stampa italiana e anche la stampa straniera.
1: Qual è il giornalista più indisciplinato?
0: No, in disciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
1: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
0: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri, che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti, e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
1: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
0: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio, non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale. Quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera, e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
1: Questa Italia-Svezia?
0: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire, secondo me, non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola? Col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. Cioè.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle, qua poi succede una cosa diplomatica internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzate, tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: Ma l'ingenuo.
6: Siamo andati a fare 2 passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio 2 passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
8: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
8: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
8: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: E a voi.
8: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
9: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
9: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
9: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
9: Sì, sì, tanto biondo.
10: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
10: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
10: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
10: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
10: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
10: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
11: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
11: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
11: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
11: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
11: Sicuro.
12: Roberto, prima macchina,

Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che...

Bija svjetska prasa ljubav.

0: Tali. Il tappo già è morto, sì.
1: Gracias.

Baracca, Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.

Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve il nostro telegiornale parleremo di ulteriori dettagli che emergono dall'inchiesta sulla rete del presunto favoreggiamento all'immigrazione clandestina all'interno dell'operazione denominata Babele. E poi ancora sarà pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi per gli studenti universitari che arriveranno già nel 2027, nati dalla riqualificazione del Palazzo Novelune. E ancora il futuro del Taranto Calcio si decide questa mattina nell'incontro avvenuto a Palazzo di Città tra il sindaco Bitetti e il presidente della società sportiva Ladisa. Tutto questo e molto altro nel nostro telegiornale. A tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Nuovi dettagli sull'operazione Babele che ha smantellato la presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ai vertici l'avvocato tarantino Michele Cervellera e Antonio Damiano Milella. Pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi ricavati dalla riqualificazione di Palazzo Nove Lune. Il futuro del Taranto Calcio si decide nell'incontro di questa mattina tra Comune e società, Ladisa e Bitetti a confronto a Palazzo di Città.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sulla presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina che è stata smantellata all'interno dell'operazione denominata Babele, che ha coinvolto diverse regioni italiane ma con base proprio a Taranto. Vediamo il servizio.
6: Sarebbero stati l'avvocato tarantino Michele Cervellera, 62 anni, e Antonio Damiano Milella, 52 anni, entrambi residenti a Taranto, i presunti vertici dell'organizzazione che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Lecce, avrebbe trasformato il decreto flussi in uno strumento per favorire l'ingresso irregolare in Italia di cittadini extracomunitari. E quanto emerge dall'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, ma anche Milano, Verona, Ragusa e Latina. 15 persone sono finite in carcere, 14 agli arresti domiciliari. Per un indagato è stata disposta un'altra misura cautelare. L'ordinanza firmata dal GIP Mariano su richiesta del sostituto procuratore della DDA De Nozza ricostruisce un presunto meccanismo che tra 2024 e 2025 avrebbe consentito a centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, Bangladesh ed India di ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso attraverso richieste di assunzione produzione, che secondo l'accusa non corrispondevano a reali esigenze lavorative. Secondo gli investigatori, Cervellera avrebbe coordinato l'attività dell'organizzazione, mantenendo i rapporti con gli intermediari e individuando le aziende ritenute compiacenti da utilizzare per le richieste di assunzione. Milella invece si sarebbe occupato della predisposizione e dell'invio delle pratiche attraverso il portale apposito del Ministero dell'Interno. L'indagine ipotizza inoltre il coinvolgimento di diversi imprenditori e di numerosi intermediari incaricati di raccogliere le adesioni nei paesi d'origine, riscuotere il denaro e mantenere i contatti con gli organizzatori. Per alcuni degli episodi contestati, gli investigatori ritengono inoltre che siano stati predisposti anche contratti di lavoro e documentazione retributiva fittizi, utilizzati per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri già presenti in Italia.
7: E torniamo adesso a parlare di quanto accaduto al termine della partita della finale dei playoff per la Serie D tra Taranto e Gladiator, perché il tifoso tarantino di 44 anni, che era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione sospesa ed è tornato in libertà, lo riporta proprio questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno. In precedenza il giudice aveva respinto una prima richiesta di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena non fosse proporzionata alla gravità delle contestazioni mosse nei confronti del 44enne che era stato accusato di aver aggredito un agente di polizia al termine della partita. E adesso vi mostriamo le immagini di un incendio che è divampato proprio nella tarda mattinata di oggi all'interno di una vasta area rurale compresa tra i comuni di San Giorgio Ionico e Faggiano. Le fiamme, come potete vedere, hanno avvolto delle sterpaglie, pronto l'intervento però di un mezzo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Ovviamente ancora ignote le cause che hanno portato a questo evento. E torniamo ora sull'avvertenza occupazionale di Natuzzi, perché c'è stata un'ennesima fumata nera, questa volta in Confindustria Bari, nessun accordo sul piano di riorganizzazione. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
8: Resta alta la tensione tra le organizzazioni sindacali e Natuzzi sul futuro degli stabilimenti tra Puglia e Basilicata. Il confronto tra azienda e rappresentanze dei lavoratori non ha prodotto passi avanti. Il piano di riorganizzazione resta confermato e il nodo principale riguarda chiusure, sospensioni e ricadute occupazionali. Nel dettaglio Natuzzi ha ribadito la chiusura definitiva dello stabilimento Yesce 2, la sospensione temporanea delle attività in 2 siti di Altamura, oltre ai trasferimenti del personale in Romania, alla nuova organizzazione del lavoro. L'avvertenza era già stata affrontata al tavolo istituzionale del Mimit a Roma, dove azienda, sindacati e istituzioni si sono confrontati sul futuro del polo e sulla necessità di individuare possibili soluzioni per tutelare occupazione e produzione.
9: Si è tenuto presso la sede di Confindustria Bari un'informativa che la direzione aziendale della Natuzzi ha voluto offrire alle organizzazioni sindacali rispetto alle linee guida operative che intendono implementare in maniera unilaterale dopo la mancata firma dell'ipotesi di protocolli in sede ministeriale la settimana scorsa. Le organizzazioni sindacali tutte, sia del legno che del commercio, unitariamente hanno respinto per l'ennesima volta le linee guida operative presentate dall'azienda.
8: I sindacati hanno confermato la propria contrarietà al piano e chiesto all'azienda di sospendere ogni iniziativa unilaterale, comprese comunicazioni.

Comunicazioni individuali e trasferimenti in attesa delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Le assemblee sono già in fase di organizzazione e proseguiranno fino al 3 luglio, momento considerato decisivo per raccogliere il punto di vista dei dipendenti e definire le prossime iniziative sindacali. Fenea UIL, Filc, CISL e Fillea CGIL.

0: Salvaguardare l'occupazione.
1: Ci spostiamo adesso in regione perché c'è il via libera alla legge che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni e ce ne parla Ilaria Lia.
2: Servizi educativi più accessibili, un percorso formativo continuo dalla nascita fino a 6 anni e un sistema che punta a ridurre le disuguaglianze tra i territori. Sono questi gli obiettivi della nuova legge regionale che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia in Puglia. Il provvedimento introduce i poli per l'infanzia, rafforza il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali, promuove la formazione congiunta di educatori e insegnanti e riconosce l'accesso ai servizi educativi come un diritto universale dei bambini e delle bambine. La riforma punta inoltre a una progressiva gratuità del sistema, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale. E questo è il contenuto del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Puglia, che dà attuazione al decreto legislativo 65 del 2017 e segna il passaggio delle politiche dedicate alla fascia 0-6 dall'ambito sociale a quello dell'educazione e dell'istruzione. Un cambiamento che punta a garantire pari opportunità di crescita fin dai primi anni di vita e a rafforzare la qualità dell'offerta educativa su tutto il territorio regionale.
3: Oggi registriamo questa buona notizia per la nostra Puglia che finalmente si adegua a quello che è il decreto legislativo. E questo adeguamento è il sapore della giustizia sociale, perché mira proprio a garantire libero accesso a tutte le bambine e i bambini pugliesi, indipendentemente dalla loro condizione socio-economica, e mette in campo anche un'attenzione che arriva anche, per esempio, a dare delle risposte concrete alle fragilità dei bambini e poi anche ad altri spazi che includono momenti ricreativi, momenti ludico-sportivi, insomma, come dire, anche una risposta, se vogliamo, a quelle che sono le esigenze delle madri, delle donne che oggi sempre più hanno necessità di poter sentirsi tranquille per poter loro stesse affrontare un loro percorso di vita personale e professionale.
1: Ci spostiamo ora in Città Vecchia per un importante intervento di riqualificazione urbana. È stato infatti firmato questa mattina l'atto di consegna di Palazzo Novelune ad Adisu Puglia. Sarà un nuovo studentato universitario in Città Vecchia con 22 alloggi che saranno occupati dai primi studenti già dal 2027. C'era per noi Giovanna Calabrese.
0: Dopo 3 anni di lavori, Palazzo Novelune è pronto a diventare il primo studentato universitario della Città Vecchia di Taranto. Il cantiere sarà completato entro 20 giorni e la struttura affidata da Adisu Puglia metterà a disposizione 22 alloggi per studenti e docenti. L'ingresso degli studenti è previsto per l'inizio del 2027. La consegna ufficiale dell'immobile è stata al centro della conferenza stampa Palazzo di Città, durante la quale è stato sottoscritto il patto tra il Comune di Taranto e l'ente regionale.
4: È un'esigenza reale. È un bisogno che ci ha costretto in passato a fare di Taranto un banco di prova per tentare soluzioni anche alternative, per esempio attraverso la residenzialità diffusa, ma da qui parte per Adisu Puglia e ritengo anche per il Polo Universitario Tarantino una nuova epoca che speriamo possa essere, come dire, portatrice di, sicuramente lo sarà, portatrice di crescita, di sviluppo culturale, sociale.
0: L'edificio, situato tra via Garibaldi e Vico Novelune, rappresenta uno degli interventi inseriti nel programma di recupero degli immobili storici della Città Vecchia, con l'obiettivo di rafforzare i servizi legati al sistema universitario e accompagnare il percorso di rigenerazione del centro storico.
5: Oggi, con la firma, di fatto, con la conclusione dei lavori a fine mese, dopodiché farà l'allestimento di tutte le stanze e ha già stanziato invece per l'immobile accanto una prima dotazione per fare i lavori e spostare gli uffici da Galeota a quell'immobile, perché su Galeota c'è un altro ragionamento della amministrazione col Politecnico, con le università, e quindi non appena si completeranno i lavori, noi stimiamo circa 6 mesi, gli studenti verranno trasferiti e occuperanno le prime stanze.
0: Nel corso dell'incontro è stato illustrato anche il progetto di recupero dell'ex ostello, struttura adiacente a Palazzo Novelune, per il quale sono stati già stanziati 600.000 euro. Si è parlato inoltre di Palazzo Frisini, il cantiere dovrebbe partire tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha evidenziato il lavoro portato avanti dagli uffici comunali e dai tecnici, sottolineando come, nonostante una dotazione organica ridotta, l'impegno quotidiano della macchina amministrativa abbia consentito di arrivare alla conclusione di interventi complessi.
6: È un obiettivo probabilmente.

0: Probabilmente il principale di questa amministrazione è puntare alla riqualificazione della città vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere. Tra l'altro, l'obiettivo raggiunto oggi ci rende particolarmente felici perché riusciamo a chiudere un dossier a favore dei nostri ragazzi, del loro futuro.
1: Il sindaco ha inoltre annunciato il percorso di recupero che interesserà 12 isolati della città vecchia, grazie alle risorse destinate agli interventi sociali nei quartieri Tamburi e Città Vecchia.
2: Parliamo ora di un progetto di valorizzazione del patrimonio subacqueo archeologico che coinvolge Puglia, Calabria e Grecia attraverso un programma di finanziamento Interreg Italia-Grecia che è stato presentato questa mattina presso la sede di Taranto della Soprintendenza. Vediamo. Nelle profondità cristalline del Mar Ionio riposa un patrimonio archeologico straordinario, ancora in gran parte sconosciuto al pubblico, un tesoro sommerso che oggi si prepara a tornare alla luce grazie a Blue Culture, un progetto nato per valorizzare e collegare cinque siti di eccezionale valore, due in Puglia, due in Calabria e uno in Grecia. Un'iniziativa finanziata con 1.200.000 euro dal programma Interreg Italia-Grecia, che punta a trasformare l'archeologia subacquea in un nuovo motore di sviluppo turistico. Alla Puglia sono destinati 259.000 euro che saranno investiti nei due siti tarantini di San Pietro in Bevagna e Saturo, destinati a diventare tappe di eccellenza per gli appassionati di immersioni e di storia. I lavori per la realizzazione degli itinerari subacquei sono già partiti e dovrebbero concludersi entro maggio 2027. L'obiettivo è quello di creare un modello innovativo e replicabile anche in altri territori del Mediterraneo, dando finalmente spazio a un segmento turistico ancora poco esplorato, ma in costante crescita.
3: L'implementazione pratica è organizzata su tre regioni, che sono appunto la Calabria, in cui partecipa la Regione Calabria, il Dipartimento per il Turismo, che si occupa di sviluppare il prodotto turistico macro-regionale per il potenziamento dell'offerta sul turismo archeologico subacqueo sulle nostre tre regioni di interesse, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che si preoccuperà di creare e infrastrutturare due nuovi siti archeologici subacquei, nuovi nel senso che sono resi fruibili grazie all'intervento di questo progetto, e anche all'interno qui del convento di Sant'Antonio a Taranto, dove ci troviamo, la creazione di un Blue Heritage Center, cioè una sala in cui sarà possibile conoscere il patrimonio culturale subacqueo non solo della provincia di Taranto e nello specifico i due siti pilota, ma anche degli altri siti pilota del progetto Blue Culture. E infine poi abbiamo a Chellini, una cittadina greca vicino a Patrasso, il porto antico di Chellini, che sarà un sito dove sarà possibile fruire tramite snorkeling i resti dell'antico porto. E anche lì sarà realizzato un Blue Heritage Center, cioè quindi uno di questi centri che permetterà di conoscere la rete dei siti pilota di Blue Culture.
2: Tra gli interventi più significativi spicca quello di San Pietro in Bevagna, dove a pochi metri dalla costa il mare custodisce uno dei relitti più affascinanti del Mediterraneo, 23 sarcofagi romani in marmo risalenti all'età imperiale, finiti sul fondale insieme alla nave che li trasportava dalla Grecia fino a Roma nel III secolo d.C. E proprio a margine della presentazione di questo bel progetto abbiamo ascoltato il soprintendente Angelo Raguso sul parco archeologico di Saturo, che come sapete è chiuso da tanti anni. I lavori per 5 milioni di euro sono iniziati nel 2020 e forse finalmente sono terminati. Vediamo l'intervista.
4: I lavori del parco archeologico sono giunti al termine. In questo momento c'è un comitato che si sta organizzando del collaudo, quindi c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per le attività di collaudo e subito dopo ci sarà consegnato. Quindi il Ministero ci ha già comunicato che quest'area archeologica sarà affidata alla nostra soprintendenza. E noi saremmo anche pronti a sviluppare un'attività di tutela di concerto con la soprintendenza competente per il territorio, cioè la soprintendenza di Brindisi e Taranto, tutela relativamente alle situazioni di degrado naturale che si sono verificate negli ultimi anni. Quando sono stato delegato lo scorso anno, mi ero già preoccupato di coinvolgere la direzione del Dipartimento di Geologia di Bari, e con il professor Mastronuzzi abbiamo fatto una serie di sopralluoghi, e questi sono, ci hanno fatto capire l'esigenza di ulteriori indagini. In ogni caso, proprio l'altro giorno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'università che ci stringe i rapporti anche da un punto di vista formale.
2: Cambiamo ora argomento. È stato presentato ufficialmente il Monrev Summer Festival 2026. Mario Biondi e Joe Ivan tra i protagonisti. Ce ne parla Teresa Picchieri.
5: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
6: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's Where You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo veramente felici anche della risposta del pubblico. E poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico, e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
5: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
7: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore, magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa, e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa, l'ho imparato vedendoli, vivendoli.
2: Oltre 60 atleti impegnati tra gara individuale e staffetta intorno all'isola più grande dell'arcipelago delle Keradi nella Swim Around San Pietro, un evento organizzato da SD Swim il Salento con la Marina Militare. Ce ne parla Teresa Picchieri.
5: Tra mare, sport e partecipazione si è svolta a Taranto la Swim Around San Pietro, nuotata amatoriale che ha visto circa 60 nuotatori completare il percorso nella rada del Mar Grande. L'evento, con partenza dalla stazione navale, ha previsto la formula individuale con circumnavigazione completa dell'isola per 5.400 metri e la staffetta a squadre di 3 nuotatori sul miglio marino.
8: Siamo soddisfatti per questa bellissima giornata che, grazie alla presenza non solo dei nuotatori ma anche di associazioni di SAP, kayak, che ci hanno aiutato nella buona riuscita dell'evento, abbiamo portato sull'isola circa 150 persone che hanno potuto godere della bellezza di quest'isola, ed è proprio questo che significa il nostro evento, non solo nuoto ma anche promozione del territorio e di questo luogo bellissimo.
9: Questa seconda edizione, grande partecipazione, abbiamo avuto i 60 atleti perché era un numero chiuso e quindi abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni prima, quindi una grande partecipazione e in più tantissime persone che sono venute anche di supporto. E bene, è andata molto bene, ci auguriamo di fare subito la terza.
5: Il più veloce a completare il giro dell'isola è stato Luca Orlando.
10: È stato veramente un piacere far parte di questa organizzazione, poi la vittoria è arrivata in secondo piano, però è stato veramente riemozionante per me, che vivo fuori da tanti anni, ritornare nel mio territorio e poter avere una esperienza del genere.
5: La manifestazione organizzata da SD Swim il Salento con il patrocinio del Comune di Taranto e della Marina Militare punta a promuovere mare, sostenibilità e valorizzazione del territorio e rientra nel calendario di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026.
11: Bellissimo, bellissimo, per me è la prima volta ed l'acqua è splendida, abbiamo anche delle condizioni di mare che sembrano favorevoli.
12: Prima volta qui a San Pietro, l'isola ci siamo venuti qualche volta, vengo da Massafra. La vediamo sempre noi dal nostro litorale, quindi adesso nuotarci intorno deve essere una cosa molto bella.
2: E adesso vi lasciamo alla pagina sportiva a cura del nostro direttore Dario Gallitelli.

0: Si chiude l'esperienza di Ciro Danucci sulla panchina del Taranto. Con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, il tecnico ha annunciato il suo addio alla società rossoblù, spiegando di aver appreso dal direttore sportivo Pagni che non ci sono i presupposti per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Nel suo messaggio di commiato, Danucci ha voluto ringraziare tifosi, proprietà, staff tecnico, calciatori e organi di stampa per il sostegno ricevuto durante un'annata particolarmente complessa. L'allenatore ha ripercorso le difficoltà affrontate sul piano organizzativo e sportivo, rivendicando il lavoro svolto e sottolineando come la squadra sia arrivata a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo nonostante numerose problematiche incontrate nel corso della stagione. Il tecnico ha poi espresso il rammarico di non aver mai avuto l'opportunità di guidare il Taranto in condizioni di piena normalità, ma ha ribadito il grande orgoglio per aver allenato una piazza così importante e appassionata. Un saluto sentito, quello di Danucci, che ha concluso il suo messaggio con un caloroso abbraccio ai tifosi e con il tradizionale sempre Forza Taranto, salutando così ufficialmente l'ambiente rossoblù. La Prisma Volley riparte dalla Serie C. La società ha comunicato l'iscrizione al prossimo campionato, confermando la volontà di proseguire un progetto costruito negli anni all'insegna della continuità, della valorizzazione dei giovani e del legame con il territorio. Il percorso continuerà in collaborazione con la polisportiva Frascola e la Dribbling a Volley Academy, realtà con cui la Prisma condivide da tempo l'attività del settore giovanile, che saranno ancora protagoniste nei campionati maschili della stagione 2026-2027. Parallelamente l'attività agonistica, la dirigenza guidata dal presidente Tonio Bongiovanni insieme alla vicepresidente Zelatore, al direttore generale Primavera e al segretario De Luca è già al lavoro per programmare la nuova stagione. Tra le priorità lo sviluppo di progetti dedicati al mondo della scuola, di iniziative sociali rivolte ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità, con l'obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. La società guarda anche al consolidamento del rapporto con gli sponsor e con le aziende che negli anni hanno sostenuto il progetto, considerandole un elemento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e sociali. La nuova stagione rappresenterà così la naturale prosecuzione di un percorso che mette al centro le persone, il territorio e la convinzione che lo sport possa essere un importante strumento di educazione, inclusione e crescita per l'intera comunità.
1: Segnali positivi sul futuro della SS Taranto e dello stadio Erasmo Iacovone. Al termine dell'incontro con l'amministrazione comunale, il presidente rossoblù Sebastiano Ladisa ha parlato di un confronto costruttivo, sottolineando come ci sia da entrambe le parti la volontà di trovare una sinergia per portare avanti il progetto della società. Ladisa ha spiegato che il percorso è ormai in dirittura d'arrivo e ha confermato che alla SS Taranto sarà affidata la gestione dell'impianto fino alla pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione definitiva. Un passaggio che rappresenta un primo tassello verso la nuova fase del club. Nel corso dell'intervento, il presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a mister Ciro Danucci, che proprio oggi ha annunciato il suo addio alla guida della squadra, riconoscendone il lavoro e l'impegno profusi in questa esperienza. Sebastiano Ladisa, lo abbiamo raggiunto proprio al termine dell'incontro ai microfoni di Studio 100.
2: È un incontro che possiamo definire quasi risolutivo. Ci sono ottime impressioni da parte nostra e la posso assicurare che da parte del Comune, da parte nostra, c'è la volontà di trovare una sinergia per terminare questa querelle che da mesi ormai è in auge.
1: Sulla questione Iacovone cosa ci può dire di più?
2: È che noi gestiremo lo Iacovone assumendoci le responsabilità economiche a 360 gradi per il periodo temporaneo. Abbiamo dato disponibilità ad assumere tutti i rilievi economici, nessuno incluso, tutti i costi a nostro carico, e poi vedremo se l'ultima riunione produce l'interesse per il project, e dopo il project ci sarà la gara pubblica dove ci vedrà partecipare in una gara, diciamo, in confronto con altre eventuali imprese che riterranno poter procedere alla procedura di gara.
1: Presidente, un'ultima battuta: nelle ultime ore è arrivato l'addio di Ciro Danucci, le chiedo se effettivamente Alberto Giuliato è il nome che in questo momento il Taranto ha in pole position.
2: E come ben sapete, la direzione sportiva è affidata a Pagni, sta verificando ogni elemento utile ad individuare il nuovo allenatore, e siamo quasi in dirittura d'arrivo, però le scelte tecniche le fa il direttore sportivo. Da parte nostra un ringraziamento al mister Danucci per il proficuo lavoro svolto quest'anno.

0: se il direttore sportivo ha scelto in maniera differente, proporrà alla società un nuovo nome con il suo progetto e noi, se saremo d'accordo, avvaleremo questa scelta.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: Runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l. Seli Manutenzioni Generali Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Mazzano di San Giuseppe.
2: Smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea
1: Di Paolo.
0: Buongiorno, ben trovato Andrea.
1: Dario. Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo,
1: sì,
0: perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche la nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni.
0: Sì, che è stata completamente rifatta.
1: Che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato. Attraverso

0: nuove installazioni, appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
1: Anche in questo caso massima attenzione a come da criteri normativi alle persone diversamente abili.
0: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche, diciamo, abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
1: Adesso mi ci porti, sì, al palazzetto, ma io i colori li ho già visti perché qualcosa

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, no? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente, nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che
0: pallavolo, immagino,
1: pallavolo,
0: no?
1: Assolutamente essere... tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato, perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero?
0: Quindi stessa posa, stessi colori, sì, anche quello è un impianto importante per
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro, questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio v'aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni e che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto, in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto, diciamo, il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: sulla passeggiata,
1: sì,
0: vero?
1: Esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente, okay. Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione, diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono, diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta

0: caratteristiche tali da appunto renderlo anche, diciamo, interessante sui potenziali, diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
1: Quindi c'è già qualcosa che si muove intorno?
0: Esattamente, sì, noi ci siamo portati perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
1: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima, sì, di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
0: Sì,
1: questa è una cosa che mi interessa da vicino, sì, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche una restampa per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questo assegnato.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto dicevamo almeno uno, c'è una sorpresa, che chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che servirà?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare, no, però. Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti. In modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente. Questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, io non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia.

0: Raffanelli,
1: Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella,
0: Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L.,
1: BCC di San Marzano di San Giuseppe.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre,

una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5º film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro,

lucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre.
Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore.

A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Musica d'autore, spettacolo, convivialità, luoghi che sono capaci di raccontare il territorio, questo e tanto altro è l'Evo Festival. Negli giorni scorsi ci sono stati due dei quattro appuntamenti,
1: Tre.
0: dei tre, dei quattro appuntamenti, giusto? Io mi interfaccio col direttore artistico Martino De Cesare,
1: Grazie Sabrina,
0: benvenuto.
1: grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Allora, praticamente, insomma, i primi tre appuntamenti sono
1: Sono
0: andati,
1: andati.
0: però adesso ad agosto c'è un altro importante appuntamento per questo festival che ormai a che edizione è
1: Siamo
0: arrivata?
1: all'ottava edizione dell'Evevo. Sì, abbiamo fatto insomma, con buon successo l'apertura con Alberto Fortis al Monrev. Sabato abbiamo fatto Paolo Sassanelli con questo spettacolo, sono nato con la bocca aperta tutta sulla cucina pugliese e musica, io suonavo anche con Paolo. E ieri il concerto di Rino Buonocore, questo fantastico cantautore molto raffinato.
0: Certo, che insomma, è rimasto negli albori della musica italiana perché comunque ha scritto delle
1: Assolutamente, ha
0: pietre
1: scritto delle pietre
0: miliari.
1: miliari, infatti ieri parlavamo proprio, a parte Scrivimi, ma lui c'ha un pezzo che io ho sempre amato. E infatti lui diceva: questo è il mio pezzo tra le cose che ho, un pezzo meraviglioso che lui l'ha annunciato come il suo brano preferito. Ho detto: voglio vedere proprio se è il mio, perché io sono tra il pubblico. Poi confrontandoci ha detto: sì,
0: Era proprio
1: proprio mio.
0: quello.
1: Sì.
0: Senti Martino, allora intanto voglio dire, gli ultimi due appuntamenti sono stati nella masseria qui su Deus a Crispiano. Non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne perché in realtà la prossima data, quella del 27 agosto, con un progetto speciale del quale adesso ci parlerai, è inserita nelle attività a sostegno dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ancora una volta il nostro territorio che viene proiettato in questa grande manifestazione attraverso la musica.
1: Sì, infatti siamo sempre alla masseria qui su Tudeus, a poche centinaia di metri di distanza dove si terrà il tiro con l'arco. E quindi questa masseria abbiamo pensato cosa far vedere, insomma, a ospiti internazionali, se non un concerto con l'orchestra e con Mario Rosini che interpreterà brani nazionali e internazionali. In una struttura dove poi cioè, ci caratterizza, no? Come una masseria
0: Certo.
1: settecentesca con gli ulivi secolari, magari fargli assaggiare anche qualche degustazione di buon olio pugliese e fargli passare una serata di musica, ma anche di vivere, insomma, le nostre radici, il nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici.
0: Quindi ricordiamo che il festival si chiama Evo perché ovviamente
1: Proprio
0: fa riferimento all'olio
1: all'olio.
0: d'oliva e poi all'interno sempre, come dire, inserito delle degustazioni proprio per far
1: Sì.
0: conoscere questo prodotto della nostra terra e veicolarlo attraverso la
1: Ma infatti
0: cultura.
1: io quando mi chiedono come mai, io dico sempre questi aneddoti. Quando cominciavamo a fare eventi in masseria, quindi tutti gli ospiti che venivano, e ne abbiamo avuti veramente
0: Eh
1: tanti, la
0: sì, certo.
1: Frassica, Concato, ma veramente
0: Avitabile, mi
1: tanti,
0: ricordo un grande concerto di
1: Avitabile.
0: Avitabile.
1: Abbiamo girato diverse cose, anche giriamo per Rai 1, un programma bellissimo quando arriva un'emozione. E quando venivano sia gli artisti, ma anche il grande direttore della fotografia che è scomparso, Blasco Giurato, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, quando gli chiedevo cosa vuoi mangiare, Blasco? E Blasco diceva: ah, Martina, è un po' di pane con l'olio vostro, mi sta bene. Quindi capivo che proprio, come dire, l'olio non era solo un alimento, ma era proprio un
0: Un tratto
1: attrattore, sì, un
0: distintivo.
1: tratto distintivo. Per cui anche questo legame, io, come forse qualcuno sa, è appena uscito il mio disco In e
0: Adesso
1: Sentimental
0: ne
1: Sud,
0: parliamo, adesso ne parliamo di questa
1: che parla
0: cosa.
1: appunto di un sud sentimentale.
0: Sì.
1: Allora riconoscevo in questo prodotto quasi come se avessi un sentimento, proprio per il feedback che avevo dagli
0: Certo,
1: artisti che
0: diretto,
1: venivano. E
0: diretto.
1: quindi.
0: Quindi l'ultimo concerto, dicevamo appunto giovedì 27 agosto, Mario Rosini con questa Orchestra Terra del Sole, che è un progetto speciale.
1: Assolutamente, un'orchestra, vabbè, non sono musicisti tarantini, leccesi, comunque Terra del Sole
0: Certo.
1: nostra, e verrà Mario a cantare brani nazionali e internazionali proprio per gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, e in quell'occasione, siccome Mario canta l'inedito che si chiama Essay del disco In a Sentimental Sud, l'interprete di questo brano, quindi ho detto:
0: Collegare
1: approfittiamo per
0: le varie
1: presentare
0: cose,
1: anche il
0: anche il
1: disco,
0: disco.
1: certo.
0: Allora, Martino De Cesare, che chiaramente oltre a questo festival ormai decennale, ovviamente ha alle spalle una grande carriera da musicista. musicista legato molto alla sua terra, quindi chiaramente nel sentimento al sud proprio la dice lunga, no, su
1: sì,
0: questo. Che
1: sì.
0: Disco è?
1: Ma è un disco proprio, chiaramente fa il verso in Sentimental Mood,
0: certo,
1: di Duke Ellington, perché io ho suonato per tanti anni, ho prodotto anche cose etniche con Eugenio Bennato tantissimi anni, ma ero anche produttore di alcune compilation con molti artisti pugliesi, però in qualche maniera volevo un attimo distaccare, ho detto il sud non è solo pizzica, la Puglia non è
0: certo.
1: solo pizzica, non è solo taranta, c'è anche la melodia, c'è anche il sentimento, e quando sento le melodie insomma che ci catturano, quindi anche come suggestione

0: luoghi dove si scrive musica, queste masserie, i trulli, questo verde che abbiamo, appunto l'olio. Ho detto, ma perché non fare un disco che racconti il sud, non il sud, e la Puglia in particolare, non solo in chiave etnica, popolare, ma anche in chiave sentimentale.
1: L'altro giorno chiacchierando con te, insomma, è venuto fuori questa cosa che in occasione del concerto di David Byrne a Bari, l'altro giorno parlavamo di queste vie, la tua che si è incrociata in qualche modo con David Byrne, perché nel momento in cui David Byrne per la sua etichetta discografica coltivò un grande interesse per la musica etnica, un brano tuo con Pietra Montecorvino,
0: È finito
1: compagna
0: su
1: storica di Eugenio Finardi, Eugenio
0: Bennato.
1: Bennato, ovviamente è finita in un disco di David Byrne.
0: Infatti siamo stati, la prima a saperlo fu Pietra. Siccome Pietra, tra l'altro, è anche ospite del mio disco In a Sentimental Sud, c'è cioè Mario Rosini, Eugenio Bennato, Graziano Galatone
1: E
0: e
1: Pietro.
0: Pietra, mi disse: sai Marti, e quindi il disco l'abbiamo prodotto un po' insieme con Eugenio, con Pietra, è uno dei brani, è finito nella compilation di David Byrne. E me lo comunicò, me lo disse con grande piacere e onore, chiaramente, stare nella
1: Certo.
0: compilation dei brani preferiti italiani di David Byrne. Il disco si chiamava Napoli Mediterranea, fu registrato anche in parte a Crispiano, alla mia etichetta,
1: Sì.
0: c'avevo la Maya Record, un po' lo registrammo lì, e quindi è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa.
1: Beh, c'è da dire che nel periodo in cui proprio di massima espansione della musica etnica locale, che è stato intorno al 2000, no? Cioè i
0: Sì.
1: primi 2000 poi, quando c'è stato proprio il boom della pizzica, no? E quant'altro, Eugenio Bennato era di
0: Era di
1: casa a
0: casa,
1: Crispiano,
0: sì.
1: stava molto spesso,
0: Diceva il suo
1: insomma.
0: bar di fiducia, i suoi cornetti di fiducia, ancora. Sì, Eugenio Bennato ha fatto, stato per diversi anni, abbiamo veramente, ma io sono, l'ho sempre considerato un fratello maggiore. Per cui io a Napoli non credo di aver mai preso un albergo, stavo sempre a
1: A
0: casa
1: casa
0: sua,
1: sua.
0: mai preso un albergo a Napoli, eppure ho lavorato per 11 anni a Napoli. Quindi c'è questo rapporto, adesso un po' ci vediamo un po' meno, anche se qualche mese fa abbiamo fatto una cosa insieme a Matera, all'auditorium, però rimangono degli amici fraterni,
1: Certo.
0: Eugenio, Pietro, Enzo Granianiello. A proposito,
1: Certo.
0: è uscito in contemporanea col disco mio un disco di Enzo Granianiello con l'orchestra nostra della Magna Grecia, dove io ho prodotto con Enzo e con Walter Sivilotti e con l'orchestra
1: Sì,
0: della Magna
1: sì.
0: Grecia, Piero Romano, abbiamo prodotto questo disco, sempre distribuito da Warner con la NAR, ed è uscito proprio in questi giorni, tant'è che Enzo proprio ieri mi manda una sua intervista al Mattino, orgoglioso di questo disco orchestrale, insomma.
1: Guarda, noi siamo assolutamente aperti, quindi quando avete delle novità discografiche, visto che di discografia se ne parla sempre meno in TV,
0: Purtroppo.
1: insomma, meno sempre anche nei giornali specialistici, eccetera, noi siamo aperti, insomma, a sentire direttamente le voci di questi importanti rappresentanti della musica, anche grazie ai musicisti, insomma, di spessore locali come te.
0: Grazie, Sabina.
1: E allora ricordiamo l'appuntamento, come si fa per partecipare il 27 di agosto, visto che con i giochi del Mediterraneo sarà ancora più difficile,
0: Ah,
1: insomma, partecipare?
0: sicuramente ci saranno degli inviti aperti, ci sarà sicuramente la promozione che inviterà tutti a partecipare, ripeto, il 27 agosto alla Quis Sunt Deus con Mario Rosini.
1: Benissimo, grazie Martino De Cesare, buon
0: Grazie
1: lavoro,
0: Sabina,
1: in bocca al lupo
0: grazie,
1: per il disco, aspettiamo insomma di sentire buone nuove.
0: grazie.
1: Grazie, e noi ci fermiamo qualche minuto.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Parliamo adesso di un evento che si terrà venerdì 3 luglio presso il Teatro Tatà. Abbiamo incontrato Mimmo Fornaro e l'ingegnere Emanuele Villani per parlare di questa importante iniziativa teatrale e non solo. Siamo nella sede della E77 per parlare di un evento che si terrà a Taranto venerdì 3 luglio, un evento che parla non solo di teatro, non solo di cultura, ma parla anche di possibilità di unire cultura, attività imprenditoriale, associazionismo e per un lavoro teatrale che sicuramente attirerà l'attenzione di tanti. Per parlarne siamo qui con due ospiti, abbiamo l'ingegnere Emanuele Villani, amministratore unico della E77, è una figura

0: storica del teatro di Taranto, Mimmo Fornaro. Allora, chi comincia? Comincia Mimmo. Allora, questo lavoro che si chiama Come acque di mare è un tuo lavoro con la tua regia. Adesso ti passo il microfono così parliamo un attimo di come è nato questo lavoro e come è nato l'interesse. Poi ce lo dirà l'ingegner Villani per parlare di come si uniscono e si intrecciano poi tanti interessi.
1: Grazie Sabrina. Innanzitutto mi piace portare nel cuore questa possibilità che l'ingegnere Villani mi ha dato, cioè quella di mettere su una replica di questo spettacolo che è stato portato al Fusco qualche tempo fa con successo e quindi riuscire ad esprimere ancora una volta, tu sai bene, le repliche sono sempre sofferte e abbiamo possibilità quindi di avere una replica in più con una mano grande che possiamo dirlo, anche se sembra anacronistico il termine. Un mecenate qui a Taranto, ecco, ce l'abbiamo anche noi ed è qui in carne ed ossa. Lo spettacolo è scritto da me, le musiche sono scritte da me, sono state musicate, composte da una figura a me molto cara che è Lorenzo Semeraro, che
0: Come
1: purtroppo
0: no?
1: è
0: Certo.
1: scomparso prematuramente, quindi mi piace riportarlo sulla scena insieme a me e insomma è qualche cosa che mi dà l'occasione, ecco, un'altra occasione ghiotta per chi fa teatro di riuscire a portare sul palco anche chi non c'è più. È uno spettacolo che si è scritto da solo, parla di me perché inevitabilmente gli autori finiscono per cascarci dentro i loro lavori e quindi si porta. Ecco, mi piace dire che è uno spettacolo in cui perdersi per poi ritrovarsi. E quindi questa è un'occasione per me e spero anche per chi verrà a vedermi il 3 luglio per trovare parte di me, a maggior ragione perché il 3 luglio è il mio compleanno. E
0: Ecco,
1: quindi,
0: e quindi
1: siccome
0: insomma.
1: sono una figura storica, non vi dirò neanche gli anni che compio. Quindi farei parlare al nostro anfitrione, ecco
0: Allora,
1: qui.
0: passiamo il microfono all'ingegner Villani, con il quale già ci siamo interfacciati un'altra volta a proposito di solidarietà, a proposito, insomma, di progetti speciali e di attenzione rivolta appunto a questo tipo di progetti che esulano un po' da quello che è il suo lavoro abituale, il suo campo d'azione abituale.
2: Grazie Sabrina. Sì, naturalmente ogni volta dice, ma il core business della E77? No, noi facciamo sempre ingegneria, ma ci piace dare un contributo al territorio. Io sono un tarantino doc di generazioni, di tante generazioni. Anche se lavoro tanto anche nel territorio, oltre il territorio tarantino, abbiamo la voglia come società, avendo la sede storica proprio a Taranto, di dare un contributo al territorio. E come si dà un contributo al territorio? Stando in mezzo alla gente. E in mezzo alla gente stai attraverso l'arte, la cultura, attraverso la comunicazione, comunicando qualcosa alla gente. E quando io ho incrociato Mimmo Fornaro, che vi spoilerò, era un mio,
0: Era un fan.
2: io sono un fan di Mimmo Fornaro da Ille Tempore, perché diciamo,
0: Vabbè, non dire
2: comincio
0: così, sennò la gente poi, fino a mo' non abbiamo detto l'età, il compleanno, che
2: comincio a essere storico anche io, come età, e quindi non potevo non cogliere questa opportunità, perché per noi è un'opportunità, per me è un'opportunità, e quindi abbiamo parlato. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo creato un brainstorming di idee e stiamo partorendo pian piano dei progetti insieme che possano, diciamo, dare un senso allo sviluppo del territorio. Nasce così.
0: Allora, intanto ricordiamo che lo spettacolo si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Tatà. Come si fa per accedere allo spettacolo? Perché ovviamente raccogliere insomma, fondi per sostenere questi progetti è sempre importante, ma soprattutto coinvolgere il pubblico che magari può essere in prima battuta distante da questi progetti, in piena estate, e invece magari è attratto proprio dalla storia e anche dal progetto di finalità.
2: Assolutamente sì, devo comunicarti che siamo quasi in sold out,
0: Bene.
2: ci mancano solamente una decina di biglietti da vendere e siamo in sold out. La E77 ha fatto una scelta importante per questo evento, di non

0: avere sponsorizzazioni, l'abbiamo interamente sovvenzionato noi, abbiamo invece avuto degli amici, delle associazioni amiche che ci hanno sostenuto, quindi ci hanno aiutato nella vendita dei biglietti e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di dare un pizzico di significato in più, perché è facile a volte giocare, no, con l'aiuto esterno economico. Abbiamo investito noi, ma abbiamo investito credendoci. Devo fare un grande ringraziamento, e Mimmo Fornaro lo sa, al nostro team, perché io risulto sempre essere il frontman della situazione, ma dietro di me
1: c'è la squadra.
0: C'è una squadra formidabile, e anche i tecnici, gli ingegneri, gli amministrativi, che non è mestiere loro, vedete che fanno del lavoro non loro, ma con passione e con gioia. Perché dare anche questa alternativa, questa variazione, questa variante all'interno dell'azienda, far lavorare più,
1: certo,
0: felici.
1: Certo. E allora l'occasione in questa intervista è quella di aver unito l'amore per il teatro in due persone apparentemente distanti, una che praticamente del teatro ne ha fatto sempre una bandiera, è sempre stato un alfiere del teatro a Taranto, e un imprenditore invece che per amore del teatro, per amore della cultura ovviamente incrocia la strada di Mimmo Fornaro.
2: Speriamo che tutto questo possa avere un proseguo anche per future persone, così come l'ingegnere Pilani.
1: Guarda, sono sicuro che tra qualche tempo ci ritroveremo a parlare di un altro progetto, sicuro.
2: Speriamo bene, non pensavo anche per altre compagnie, perché siamo tanti e che possano trovare delle persone sensibili, certo, come lui. Approfitto solo per nominare tutta la mia compagnia che mi è accanto e sarà sul palco insieme a me, e soprattutto Eros Gagliano e Giordana Villani, che saranno con me, la piccola Giordana, che è una ragazzina che per la prima volta calca le scene, ma sono entrambi di una bravura eccezionale, e quindi davvero penso che possano dare il massimo ancora una volta e offrire un bello spettacolo. Lo spettacolo è al chiuso, non vi preoccupate, perché non farà tanto caldo, anzi non farà caldo perché è climatizzato tutto. Quale migliore occasione, Sabrina?
1: Certo, per respirare l'aria del teatro.
2: Respiriamo aria del teatro e soprattutto un po' di aria fresca in compagnia, e venite a festeggiare con me il mio compleanno.
1: Perfetto, allora intanto tanti auguri a Mimmo Fornaro in anticipo, tanto dopo 3 giorni, 4 giorni è il mio, noi siamo sempre ritrovati intorno al compleanno, ingegner Villani.
0: Dico l'ultima cosa, venite, per chi ha la possibilità ancora di recuperare gli ultimi biglietti, attraverso i nostri social vedete come fare per le prenotazioni. Ringrazio anche Studio 100 per la possibilità e quindi per la promozione che c'è stata in questa trasmissione, e vi assicuro che quando uscirete dopo aver visto quest'opera non sarete più gli stessi, ma avrete qualcosa, una ricchezza in più.
1: Grazie ingegner Villani, grazie Mimmo Fornaro, quindi ci ritroviamo al Tatà, pochi posti ancora per venerdì 3 luglio, e insomma venite a seguire questo spettacolo teatrale con la stessa passione con cui ci stanno mettendo il cuore questi personaggi. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, con questo bellissimo mare alle spalle presso la spiaggetta club, noi vi salutiamo per quest'altra puntata di 120 estate. Il mare qui ci fa sentire un po' più fresco, ma insomma mica tanto, però ci siamo bene così, perché in realtà abbiamo ancora una volta raccontato ciò che accadrà nel nostro territorio nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. L'appuntamento è per la settimana prossima, grazie a Giovanni Talamo, e ci rivediamo da un'altra location per 120 estate.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonikova, Laura Macchia e Maria Samorukova, mentre Taranto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taranto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo dalla distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni in prevendita, tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo scalone.

pallacanestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2. Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves annula. Tari Phillips. C'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro. Ci prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorokova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorokova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pul Comense. In attacco la squadra bianconera di coach Fossati. Antonikova. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro. Ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro, e poi Simona Cassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi 2 punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare i 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza. Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, quarto punto personale per lei. Più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro. Attenzione. Con fallo fischiato ad Eva Antonikova. Primo fallo personale per lei, numero 12. E Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia. 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova. Non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rosso-blu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pul Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro. Quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un

0: subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Abbiamo fatto adesso soltanto contropiede, abbiamo provato soltanto contropiede.

avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete, Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla, Nieves nulla, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo e presa di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara, 3 primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e 3 supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua. E adesso ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto. Si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara. Non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le 2 partecipazioni nel massimo campionato. Ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, 2 vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al 1000 invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da arrendersi, come dicevamo, proprio a Taranto, 4 scudetti vinti per Raffaella Masciadri, 3 supercoppe italiane e una Coppa Italia, è un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto, Nieves Sanula, scusate, Elisabetta Moro, Vicky Bullet.

lo scarico per Michela Tassara, nei 6 20 e 25 non trova il canestro, riparte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. E in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Cove in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips, prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei, e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto, ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione con Samurukova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto, Nieves annulla, Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima, avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Pala San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti, ma attenzione c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Cova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Anthony Cova, Eva Anthony Cova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana, Anthony Cova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nero stellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane, Becca Moro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri, si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una guardia play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino. Avete sentito Molino, ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Betta Moro, 3 punti da Samona.

Castana con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con due triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si fa vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova, a segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Betta Moro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Betta Moro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Betta Moro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Betta Moro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi, nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto, ha preso il posto di Vicky Bullet. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara. Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade, prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto, 2,76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Betta Moro. In lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. A segno il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Betta Moro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nerostellate.
11-14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e ottiene altri due punti. Masciadri, cioè i primi due punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como, un break di 6 punti per Como, momento di impasse per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieme Sanula, Palmisano, Tari Felix, prova Tari Felix, c'è infrazione da parte di Tari Felix, vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Avete sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11, Raffaella Masciadri. Vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va, vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianco-nero, Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e disegniamo il sorpasso da parte di Como che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti che nell'ultima partita disputata
ancora un tiro da tre vincente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samorukova, ucraina con la passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con la Beccamoro. Sotto le planche per Tari Filip che va a segno e subisce anche fallo. Tari Filip, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Filip che subisce fallo, va a segno e va a fine supplementare. E Antonikova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Tari Filip in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 prime e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova. C'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Filips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto. Tari Filips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca. 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7 Elena Paparazzo. Primi 2 punti personali per lei, entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Filips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Filips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo-americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19. Taranto in attacco con Tari Filips. Prova a destreggiarsi, belle piroette, ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13 ala della squadra di coach Fossatile. 79-1-88. Cirone in attacco, trova i suoi primi 2 punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei,
prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte

0: di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi il rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio. Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como. Riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova e prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra, 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari, sentiamo
1: Molino. Fa il blocco per l'esterna che pendola e poi si apre. Fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio. Ok? E quando prendono la palla, cerca di chiudere il fondo. Quando la vediamo sul pick and roll, ti va a chiudere il recupero. Teresa, esci in forte. Se il paparazzo va per il canestro, dai, e tu puoi fuori sotto. Va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra è andata anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo su 26 pari, un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. Assegno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2-2 per Laura Macchi, 28-26. Chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro tiene palla

Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, si è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips, 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per, non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio, Betta Moro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane, praticamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione, pochi secondi al termine, attenzione, ha provato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Tari Phillips, in questo momento con il punteggio di 28-26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense, in questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti come avete vedete un'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il Crash Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, alla Champions League, per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti, nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips, quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi, dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto, il rimbalzo difensivo favorisce Como che riparte velocemente con Cirone, in palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samurukova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro servita da Vicky Bullet, chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone e poi c'è questa rimessa in attacco, Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla, ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei, Taranto si porta in vantaggio, più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati, 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece

che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samonukova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre come in attacco. Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fiscata dagli arbitri all'avversaria. La cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, e il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto. Una partita davvero palpitante, nel frattempo c'è un cambio per Como. Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, annulla in balzo il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fisca per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI, che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini, partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo addirittura, e molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, siamo sul 30 pari. Lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6 e 25.

mentre adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamono, lo scarico per la Michela Franchetti, al centro per la Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamono, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonicova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Tardo, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul parquet Nieve Sanula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale, andando in visibilio il pubblico di casa. Ma l'importante è rimanere attaccati alla partita, punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 prime ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova tanto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte. Il cambio, vedete, Cirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara, che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31, i tiri dei due per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul tanto, ma Nieves annulla, che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Coma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Bettamoro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori, non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mario Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, vediamo che sia una cantonata da parte degli arbitri di Roma e Chinotti rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più 2 a 3 prime, 40 secondi ancora da giocare, con questo tentativo andato a segno da parte di Antonicova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare, tutto può succedere amici sportivi. Bettamoro, lo scarico per Nieve Sanula, non trova il canestro ma è lestissima Tari Phillips, ma in questo momento è fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra, più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si fa vedere Antonicova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversaria, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi,
ricordiamo Evan.

4, Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet. 2-2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto. In attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente. In attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti, che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet prova da tre, non va, non va questo tiro da tre, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia, con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como, e poi ancora quattro partite, questa è la quinta per le finali scudetto, due vittorie a testa. Ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo due anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale, che decide il quarto punto di vantaggio per Pulcomense. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara, che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da tre, ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara su di lei, niente se nulla, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Anthony Coma, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como, proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como, che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati, ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno.
qui si decide tutto. Sentiamo adesso Coach Molina. Avete sentito la raccomandazione di Coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Bettamoro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, 6° punto personale per lei e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40-36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna allo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara. Da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rosso-blu. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Macchi. Prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annulla, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i 2 roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves annulla, lo scarico per Tari Phillips. Ci fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa.

0: Станете на тако. Мета моро. Per niente se nulla. Si fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Tanot in attacco. Caparbio, il lavoro di Tanot in attacco, adesso c'è un fallo subito da Niente se nulla, mentre era in... mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, una buona, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va, non va questo tiro libero di Nieves Anula, dice primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula assegno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Cassano. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet, vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips, terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra della Pulco Mensa, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma ha... si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Bettamoro che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara, su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo, Laura Macchi, Simona Cassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e prova, trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44-39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita, c'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi, bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Cassara, Laura Macchi che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. Il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non abbiamo mai fatto una situazione di corna andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a fare un forte rimbalzo adesso così.
0: Eccoci, ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio, ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto, 16-40 i tiri dei due per Como, mentre vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti, 44-41. Gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita, Nieves Anula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieves Anula cercava di concludere, Bettamoro. Betta Moro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulcomense, quarto fallo personale per Elena Paparazzo.

rimessa in attacco intanto per Taranto. Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Mickey Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Miene Semula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 Supercoppe, 2 Euroleghe, anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare, bravissima Bettamoro che se ne va via in contropiede, Bettamoro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara e conquista il suo 9° punto personale. Meno 1, più 1 il vantaggio per Pull Comense, siamo nei minuti decisivi, nel frattempo Simona Tassara si macchia del suo primo fallo personale, rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Mickey Bullet, buon momento da parte di Taranto, Bettamoro all'impostazione dell'attacco della sua squadra, ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nivesa Nulla sotto le plance per Tari Phillips, 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente, attacco da parte di Como, lo scarico non va ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di più 6 di Taranto davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto, vedete Coach Fossati mentre c'è il fallo di Bettamoro, si accomoda in panchina Mary Andrade, siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara, ruba palla, ancora una volta, contropiede, vincente per Bettamoro! Bettamoro va in doppia cifra, Bettamoro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Torre San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta, Bettamoro per la seconda volta, prestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto, si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo! Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palo San Pietro gremitissimo, un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como, Taranto in vantaggio e siamo nei minuti finali, striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente, Taranto è a più 3, 47-44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna, proprio a Francesca Zara. C'è questa rimessa per Taranto. Sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Ne ha sbagliato uno, Tari Phillips. E questo è il

secondo, 19° punto personale per Cari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco, Mary Andrade, circolazione di palla per Samorukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, Nieves Senula. In attacco la squadra rossoblu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Nieves Senula, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere. Nei 24 secondi, un indiavolato, adesso coach Fossati rimanda in panchina Mary Andrade, sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone, rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare, Como in attacco, attenzione Francesca Zara, non va, ma è sempre Como in attacco, che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo alla Pala Casnate. E Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto, ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare, Nieves Senula, va a segno Nieves Senula, più 11 il parziale per Taranto, non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Bar San Pietro, un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa, Como più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva, molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto, un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra. Le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Pro Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro, non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero, 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieves Senula. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Nieves Senula. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia,
51 a 44. Ancora un errore da parte di Como.

0: mamma mia quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Bettamoro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Bonet contentissima, non sta nella pelle tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini e le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2-2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53-44 per Taranto, ancora una volta un Como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monito di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastano è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28-pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì. Abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato al completo i playoff, nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra al di là della Comenza, che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como sul 28 pari.

0: Ferrari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
1: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
0: Sì, la Comenzi non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
1: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
0: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo. Un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
1: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
2: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia. E poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto. Scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarmi, non so riuscire a contarmi, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niede Sanula, Simona Cassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arona di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra in Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, gli oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza. Insomma, veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulcomense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto, dal Pala San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Nuovi dettagli sull'operazione Babele che ha smantellato la presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ai vertici l'avvocato tarantino Michele Cervellera e Antonio Damiano Milella. Pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi ricavati dalla riqualificazione di Palazzo Novelune. Il futuro del Taranto Calcio si decide nell'incontro di questa mattina tra Comune e società, la Disa e Bitetti a confronto a Palazzo di Città.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sulla presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina che è stata smantellata all'interno dell'operazione denominata Babele, che ha coinvolto diverse regioni italiane ma con base proprio a Taranto. Vediamo il servizio.
6: Sarebbero stati l'avvocato tarantino Michele Cervellera, 62 anni, e Antonio Damiano Milella, 52 anni, entrambi residenti a Taranto, i presunti vertici dell'organizzazione che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Lecce, avrebbe trasformato il decreto flussi in uno strumento per favorire l'ingresso irregolare in Italia di cittadini extracomunitari. È quanto emerge dall'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, ma anche Milano, Verona, Ragusa e Latina. 15 persone sono finite in carcere, 14 agli arresti domiciliari. Per un indagato è stata disposta un'altra misura cautelare. L'ordinanza firmata dal GIP Mariano su richiesta del sostituto procuratore della DDA De Nozza ricostruisce un presunto meccanismo che tra 2024 e 2025 avrebbe consentito a centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, Bangladesh ed India di ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso attraverso richieste di assunzione assunzione, che secondo l'accusa non corrispondevano a reali esigenze lavorative. Secondo gli investigatori, Cervellera avrebbe coordinato l'attività dell'organizzazione, mantenendo i rapporti con gli intermediari e individuando le aziende ritenute compiacenti da utilizzare per le richieste di assunzione. Milella invece si sarebbe occupato della predisposizione dell'invio delle pratiche attraverso il portale apposito del Ministero dell'Interno. L'indagine ipotizza inoltre il coinvolgimento di diversi imprenditori

0: e di numerosi intermediari incaricati di raccogliere le adesioni nei paesi d'origine, riscuotere il denaro e mantenere i contatti con gli organizzatori. Per alcuni degli episodi contestati, gli investigatori ritengono inoltre che siano stati predisposti anche contratti di lavoro e documentazione retributiva fittizi, utilizzati per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri già presenti in Italia.
1: E torniamo adesso a parlare di quanto accaduto al termine della partita della finale dei playoff per la Serie D tra Taranto e Gladiator, perché il tifoso tarantino di 44 anni, che era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione sospesa ed è tornato in libertà, lo riporta proprio questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno. In precedenza il giudice aveva respinto una prima richiesta di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena non fosse proporzionata alla gravità delle contestazioni mosse nei confronti del 44enne, che era stato accusato di aver aggredito un agente di polizia al termine della partita. E adesso vi mostriamo le immagini di un incendio che è divampato proprio nella tarda mattinata di oggi all'interno di una vasta area rurale compresa tra i comuni di San Giorgio Ionico e Faggiano. Le fiamme, come potete vedere, hanno avvolto delle sterpaglie. Pronto l'intervento però di un mezzo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Ovviamente ancora ignote le cause che hanno portato a questo evento. E torniamo ora sulla vertenza occupazionale di Natuzzi, perché c'è stata un'ennesima fumata nera, questa volta in Confindustria Bari. Nessun accordo sul piano di riorganizzazione. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Resta alta la tensione tra le organizzazioni sindacali e Natuzzi sul futuro degli stabilimenti tra Puglia e Basilicata. Il confronto tra aziende e rappresentanze dei lavoratori non ha prodotto passi avanti. Il piano di riorganizzazione resta confermato e il nodo principale riguarda chiusure, sospensioni e ricadute occupazionali. Nel dettaglio, Natuzzi ha ribadito la chiusura definitiva dello stabilimento Jesce 2, la sospensione temporanea delle attività in 2 siti di Altamura, oltre ai trasferimenti del personale in Romania, alla nuova organizzazione del lavoro. L'avvertenza era già stata affrontata al tavolo istituzionale del Mimit a Roma, dove azienda, sindacati e istituzioni si sono confrontati sul futuro del polo e sulla necessità di individuare possibili soluzioni per tutelare occupazione e produzione.
3: Si è tenuto presso la sede di Confindustria Bari un'informativa che la direzione aziendale della Natuzzi ha voluto offrire alle organizzazioni sindacali rispetto alle linee guida operative che intendono implementare in maniera unilaterale dopo la mancata firma dell'ipotesi di protocolli in sede ministeriale la settimana scorsa. Le organizzazioni sindacali tutte, sia del legno che del commercio, unitariamente hanno respinto per l'ennesima volta le linee guida operative presentate dall'azienda.
2: I sindacati hanno confermato la propria contrarietà al piano e chiesto all'azienda di sospendere ogni iniziativa unilaterale, comprese comunicazioni individuali e trasferimenti, in attesa delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Le assemblee sono già in fase di organizzazione e proseguiranno fino al 3 luglio, momento considerato decisivo per raccogliere il punto di vista dei dipendenti e definire le prossime iniziative sindacali. Fenea UIL, FILC, CISL e Fillea CGIL chiedono ora la riapertura del tavolo istituzionale con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Regioni Puglia e Basilicata per individuare alternative in grado di salvaguardare l'occupazione.
1: Ci spostiamo adesso in regione perché c'è il via libera alla legge che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni e ce ne parla Ilaria Lia.
4: Servizi educativi più accessibili, un percorso formativo continuo dalla nascita fino a 6 anni e un sistema che punta a ridurre le disuguaglianze tra i territori. Sono questi gli obiettivi della nuova legge regionale che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia in Puglia. Il provvedimento introduce i poli per l'infanzia, rafforza il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali, promuove la formazione congiunta di educatori e insegnanti e riconosce l'accesso ai servizi educativi come un diritto universale dei bambini e delle bambine. La riforma punta inoltre a una progressiva gratuità del sistema, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale. E questo è il contenuto del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Puglia, che dà attuazione al decreto legislativo 65 del 2017 e segna il passaggio delle politiche dedicate alla fascia 0-6 dall'ambito sociale a quello dell'educazione e del

0: l'istruzione, un cambiamento che punta a garantire pari opportunità di crescita fin dai primi anni di vita e a rafforzare la qualità dell'offerta educativa su tutto il territorio regionale.
1: Oggi registriamo questa buona notizia per la nostra Puglia che finalmente si adegua a quello che è il decreto legislativo e questo adeguamento è il sapore della giustizia sociale perché mira proprio a garantire il libero accesso a tutte le bambine e i bambini pugliesi indipendentemente dalla loro condizione socio-economica e mette in campo anche un'attenzione che arriva anche, per esempio, a dare delle risposte concrete alle fragilità dei bambini e poi anche ad altri spazi che includono momenti ricreativi, momenti ludico-sportivi, insomma, come dire, anche una risposta, se vogliamo, a quelle che sono le esigenze delle madri, delle donne che oggi sempre più hanno necessità di poter sentirsi tranquille per poter loro stesse affrontare un loro percorso di vita personale e professionale.
2: Ci spostiamo ora in Città Vecchia per un importante intervento di riqualificazione urbana. È stato infatti firmato questa mattina l'atto di consegna di Palazzo Novelune ad Adisu Puglia. Sarà un nuovo studentato universitario in Città Vecchia con 22 alloggi che saranno occupati dai primi studenti già dal 2027. C'era per noi Giovanna Calabrese.
3: Dopo 3 anni di lavori, Palazzo Novelune è pronto a diventare il primo studentato universitario della città vecchia di Taranto. Il cantiere sarà completato entro 20 giorni e la struttura affidata da Adisu Puglia metterà a disposizione 22 alloggi per studenti e docenti. L'ingresso degli studenti è previsto per l'inizio del 2027. La consegna ufficiale dell'immobile è stata al centro della conferenza stampa a Palazzo di Città, durante la quale è stato sottoscritto il patto tra il Comune di Taranto e l'ente regionale.
4: È un'esigenza reale. È un bisogno che ci ha costretto in passato a fare di Taranto un banco di prova per tentare soluzioni anche alternative, per esempio attraverso la residenzialità diffusa, ma da qui parte per Adisu Puglia e ritengo anche per il Polo Universitario Tarantino una nuova epoca. Che speriamo possa essere, come dire, portatrice di, sicuramente lo sarà, portatrice di crescita, di sviluppo culturale, sociale.
3: L'edificio, situato tra via Garibaldi e Vico Novelune, rappresenta uno degli interventi inseriti nel programma di recupero degli immobili storici della Città Vecchia, con l'obiettivo di rafforzare i servizi legati al sistema universitario e accompagnare il percorso di rigenerazione del centro storico.
5: Oggi con la firma, di fatto con la conclusione dei lavori a fine mese, dopodiché farà l'allestimento di tutte le stanze e ha già stanziato invece per l'immobile accanto una prima dotazione per fare i lavori e spostare gli uffici da Galeota a quell'immobile, perché su Galeota c'è un altro ragionamento della amministrazione col Politecnico, con le università, e quindi non appena si completeranno i lavori, noi stimiamo circa 6 mesi, gli studenti verranno trasferiti e occuperanno le prime stanze.
3: Nel corso dell'incontro è stato illustrato anche il progetto di recupero dell'ex ostello, struttura adiacente a Palazzo Novelune, per il quale sono stati già stanziati 600.000 euro. Si è parlato inoltre di Palazzo Frisini, il cantiere dovrebbe partire tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha evidenziato il lavoro portato avanti dagli uffici comunali e dai tecnici, sottolineando come, nonostante una dotazione organica ridotta, l'impegno quotidiano della macchina amministrativa abbia consentito di arrivare alla conclusione di interventi complessi.
6: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della Città Vecchia non soltanto dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere. Tra l'altro l'obiettivo raggiunto oggi ci rende particolarmente felici perché riusciamo a chiudere un dossier a favore dei nostri ragazzi, del loro futuro.
3: Il sindaco ha inoltre annunciato il percorso di recupero che interesserà 12 isolati della Città Vecchia, grazie alle risorse destinate agli interventi sociali nei quartieri Tamburi e Città Vecchia.
2: Parliamo ora di un progetto di valorizzazione del patrimonio subacqueo archeologico che coinvolge Puglia, Calabria e Grecia attraverso un programma di finanziamento Interreg Italia-Grecia che è stato presentato questa mattina presso la sede di Taranto della soprintendenza. Vediamo. Nelle profondità cristalline del Mar Ionio riposa un patrimonio archeologico straordinario, ancora in gran parte sconosciuto al pubblico, un tesoro sommerso che oggi si prepara a tornare alla luce grazie a Blue Culture.

0: Un progetto nato per valorizzare e collegare cinque siti di eccezionale valore, due in Puglia, due in Calabria e uno in Grecia. Un'iniziativa finanziata con 1.200.000 euro dal programma Interreg Italia-Grecia, che punta a trasformare l'archeologia subacquea in un nuovo motore di sviluppo turistico. Alla Puglia sono destinati 259.000 euro, che saranno investiti nei due siti tarantini di San Pietro in Bevagna e Saturo, destinati a diventare tappe di eccellenza per gli appassionati di immersioni e di storia. I lavori per la realizzazione degli itinerari subacquei sono già partiti e dovrebbero concludersi entro maggio 2027. L'obiettivo è quello di creare un modello innovativo e replicabile anche in altri territori del Mediterraneo, dando finalmente spazio a un segmento turistico ancora poco esplorato, ma in costante crescita.
1: L'implementazione pratica è organizzata su tre regioni, che sono appunto la Calabria, in cui partecipa la Regione Calabria, il Dipartimento per il Turismo, che si occupa di sviluppare il prodotto turistico macroregionale per il potenziamento dell'offerta sul turismo archeologico subacqueo sulle nostre tre regioni di interesse, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che si preoccuperà di creare e infrastrutturare due nuovi siti archeologici subacquei, nuovi nel senso che sono resi fruibili grazie all'intervento di questo progetto, e anche all'interno qui del Convento di Sant'Antonio a Taranto, dove ci troviamo, la creazione di un Blue Heritage Center, cioè una sala in cui sarà possibile conoscere il patrimonio culturale subacqueo non solo della provincia di Taranto e nello specifico i due siti pilota, ma anche degli altri siti pilota del progetto Blue Culture. E infine poi abbiamo a Chellini, una cittadina greca vicino a Patrasso, il porto antico di Chellini, che sarà un sito dove sarà possibile fruire tramite snorkeling i resti dell'antico porto, e anche lì sarà realizzato un Blue Heritage Center, cioè quindi uno di questi centri che permetterà di conoscere la rete dei siti pilota di Blue Culture.
0: Tra gli interventi più significativi spicca quello di San Pietro in Bevagna, dove a pochi metri dalla costa il mare custodisce uno dei relitti più affascinanti del Mediterraneo: 23 sarcofagi romani in marmo risalenti all'età imperiale, finiti sul fondale insieme alla nave che li trasportava dalla Grecia fino a Roma nel III secolo d.C. E proprio a margine della presentazione di questo bel progetto abbiamo ascoltato il soprintendente Angelo Raguso sul Parco archeologico di Saturo, che come sapete è chiuso da tanti anni. I lavori per 5 milioni di euro sono iniziati nel 2020 e forse finalmente sono terminati. Vediamo l'intervista.
2: I lavori del parco archeologico sono giunti al termine. In questo momento c'è un comitato che si sta organizzando del collaudo, quindi c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per le attività di collaudo, e subito dopo ci sarà consegnato. Quindi il Ministero ci ha già comunicato che quest'area archeologica sarà affidata alla nostra soprintendenza. E noi saremmo anche pronti a sviluppare un'attività di tutela di concerto con la soprintendenza competente per il territorio, cioè la soprintendenza del Ministero, cioè Taranto, tutela relativamente alle situazioni di degrado naturale che si sono verificate negli ultimi anni. Quando sono stato delegato lo scorso anno, mi ero già preoccupato di coinvolgere la direzione del Dipartimento di Geologia di Bari, e con il professor Mastronuzzi abbiamo fatto una serie di sopralluoghi, e questi no, ci hanno fatto capire l'esigenza di ulteriori indagini. In ogni caso, proprio l'altro giorno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'università che ci stringe i rapporti anche da un punto di vista formale.
0: Cambiamo ora argomento. È stato presentato ufficialmente il Monrev Summer Festival 2026. Mario Biondi e Gio Ivan tra i protagonisti. Ce ne parla Teresa Picchieri.
3: A Taranto l'estate si accende con il MOREV Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del MOREV Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
4: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's Where You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo veramente felici anche della risposta del pubblico. E poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico. E poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il MOREV Summer Festival con i Patagarri.
3: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
5: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore, magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa. L'ho imparato vedendoli, vivendoli.
0: Oltre 60 atleti impegnati tra gara individuale e staffetta intorno all'isola più grande dell'arcipelago delle Keradi nella Swim Around San Pietro, un evento organizzato da SD Swim il Salento con la Marina Militare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
3: Tra mare, sport e partecipazione si è svolta a Taranto la Swim Around San Pietro, nuotata amatoriale che ha visto circa 60 nuotatori completare il percorso nella rada del Mar Grande. L'evento, con partenza dalla stazione navale, ha previsto la formula individuale con circumnavigazione completa dell'isola per 5.400 metri e la staffetta a squadre di 3 nuotatori sul miglio marino.
6: Siamo soddisfatti per questa bellissima giornata, che grazie alla presenza non solo dei nuotatori ma anche di associazioni di kayak, che ci hanno aiutato nella buona riuscita dell'evento. Abbiamo portato sull'isola circa 150 persone che hanno potuto godere della bellezza di quest'isola ed è proprio questo che significa il nostro evento, non solo nuoto ma anche promozione del territorio e di questo luogo bellissimo.
7: Questa seconda edizione, grande partecipazione, abbiamo avuto i 60 atleti perché era un numero chiuso e quindi abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni prima, quindi una grande partecipazione e in più tantissime persone che sono venute anche di supporto. E bene, è andata molto bene, ci auguriamo di fare subito la terza.
3: Il più veloce a completare il giro dell'isola è stato Luca Orlando.
8: È stato veramente un piacere far parte di questa organizzazione, poi la vittoria è arrivata in secondo piano, però è stato veramente riemozionante per me che vivo fuori da tanti anni, ritornare nel mio territorio e poter avere una esperienza del genere.
3: La manifestazione organizzata da SD Swim il Salento con il patrocinio del Comune di Taranto e della Marina Militare punta a promuovere mare, sostenibilità e valorizzazione del territorio e rientra nel calendario di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026.
9: Bellissimo, bellissimo, per me è la prima volta ed l'acqua è splendida, abbiamo anche delle condizioni di mare che sembrano favorevoli.
10: Prima volta qui a San Pietro, l'isola ci siamo venuti qualche volta, vengo da Massafra. La vediamo sempre noi dal nostro litorale, quindi adesso nuotarci intorno deve essere una cosa molto bella.
0: E adesso vi lasciamo alla pagina sportiva a cura del nostro direttore Dario Gallitelli.
11: Si chiude l'esperienza di Ciro Danucci sulla panchina del Taranto. Con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, il tecnico ha annunciato il suo addio alla società rossoblu, spiegando di aver appreso dal direttore sportivo Pagni che non ci sono i presupposti per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Nel suo messaggio di commiato, Danucci ha voluto ringraziare tifosi, proprietà, staff tecnico, calciatori e organi di stampa per il sostegno ricevuto durante un'annata particolarmente complessa. L'allenatore ha ripercorso le difficoltà affrontate sul piano organizzativo e sportivo, rivendicando il lavoro svolto e sottolineando come la squadra sia arrivata a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo nonostante numerose problematiche incontrate nel corso della stagione. Il tecnico ha poi espresso il rammarico di non aver mai avuto l'opportunità di guidare il Taranto in condizioni di piena normalità, ma ha ribadito il grande orgoglio per aver allenato una piazza così importante e appassionata. Un saluto sentito, quello di Danucci, che ha concluso il suo messaggio con un caloroso abbraccio ai tifosi e con il tradizionale sempre Forza Taranto, salutando così ufficialmente l'ambiente rosso-blu. La Prisma Volley riparte dalla Serie C. La società ha comunicato l'iscrizione al prossimo campionato confermando la volontà di proseguire un progetto costruito negli anni all'insegna della continuità, della valorizzazione

0: dei giovani e del legame con il territorio. Il percorso continuerà in collaborazione con la polisportiva Frascola e la Dribbling Volley Academy, realtà con cui la Prisma condivide da tempo l'attività del settore giovanile, che saranno ancora protagoniste nei campionati maschili della stagione 2026-2027. Parallelamente l'attività agonistica, la dirigenza guidata dal presidente Tonio Bongiovanni, insieme alla vicepresidente Zelatore, al direttore generale Primavera e al segretario De Luca, è già al lavoro per programmare la nuova stagione. Tra le priorità, lo sviluppo di progetti dedicati al mondo della scuola, di iniziative sociali rivolte ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità, con l'obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. La società guarda anche al consolidamento del rapporto con gli sponsor e con le aziende che negli anni hanno sostenuto il progetto, considerandole un elemento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e sociali. La nuova stagione rappresenterà così la naturale prosecuzione di un percorso che mette al centro le persone, il territorio e la convinzione che lo sport possa essere un importante strumento di educazione, inclusione e crescita per l'intera comunità.
1: Segnali positivi sul futuro della SS Taranto e dello stadio Erasmo Iacovone. Al termine dell'incontro con l'amministrazione comunale, il presidente rossoblù Sebastiano Ladisa ha parlato di un confronto costruttivo, sottolineando come ci sia da entrambe le parti la volontà di trovare una sinergia per portare avanti il progetto della società. Ladisa ha spiegato che il percorso è ormai in dirittura d'arrivo e ha confermato che alla SS Taranto sarà affidata la gestione dell'impianto fino alla pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione definitiva. Un passaggio che rappresenta un primo tassello verso la nuova fase del club. Nel corso dell'intervento, il presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a mister Ciro Danucci, che proprio oggi ha annunciato il suo addio alla guida della squadra, riconoscendone il lavoro e l'impegno profusi in questa esperienza. Sebastiano Ladisa, lo abbiamo raggiunto proprio al termine dell'incontro ai microfoni di Studio 100.
2: È un incontro che possiamo definire quasi risolutivo. Ci sono ottime impressioni da parte nostra e la posso assicurare che da parte del Comune e da parte nostra c'è la volontà di trovare una sinergia per terminare questa querelle che da mesi ormai è in auge.
1: Sulla questione Iacovone cosa ci può dire di più?
2: È che noi gestiremo lo Iacovone assumendoci le responsabilità economiche a 360 gradi per il periodo temporaneo. Abbiamo dato disponibilità ad assumere tutti i rilievi economici, nessuno incluso, tutti i costi a nostro carico, e poi vedremo se l'ultima riunione produce l'interesse per il project, e dopo il project ci sarà la gara pubblica dove ci vedrà partecipare in una gara, diciamo, in confronto con altre eventuali imprese che riterranno poter procedere alla procedura di gara.
1: Presidente, un'ultima battuta: nelle ultime ore è arrivato l'addio di Ciro Danucci, le chiedo se effettivamente Alberto Giuliato è il nome che in questo momento il Taranto ha in pole position.
2: E come ben sapete, la direzione sportiva è affidata a Pagni, sta verificando ogni elemento utile ad individuare il nuovo allenatore, e siamo quasi in dirittura d'arrivo, però le scelte tecniche le fa il direttore sportivo. Da parte nostra un ringraziamento al mister Danucci per il proficuo lavoro svolto quest'anno. Se il direttore sportivo ha scelto in maniera differente, proporrà alla società un nuovo nome con il suo progetto, e noi, se saremo d'accordo, avvaleremo questa scelta.
3: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve è avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo, questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre, io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: I 450 metri in aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'interruzione dovuta a ragioni tecniche.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: Eh certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!

0: piccolo, io me la batto.
1: Johnny! Oh!

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questa è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto

0: che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. Scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
0: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
0: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso

un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente

pervenuta ora la notizia che il Presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Abbiamo detto per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo è qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: osservatori oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa!
0: E che nessuno può dirsi
2: una radio!
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi, però, e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito, e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su...
4: Niente affatto.
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
5: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
5: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare?
5: Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
2: No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
5: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
5: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
5: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
5: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco, io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
4: Un momento.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede, non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale, però, è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere, ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA, allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo...
5: Quello
4: ci può
5: che è certo
4: che cosa...
5: è che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e
6: ma...
7: E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
8: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
8: Sì, sarebbe impossibile.
9: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
9: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
8: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.
8: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
10: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato...
11: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
0: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
10: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
11: Io lo so dove si trova Willa. È a circa 25 miglia da qui.
12: Come mai sei di queste parti?
11: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
13: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
10: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
14: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
12: Da quando sua figlia sta male?
14: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a
12: Senta,
14: controllare.
12: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
14: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
0: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
15: No, non ha detto niente.
0: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
15: Ho sonno.
0: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
14: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
10: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
14: Oh, è una questione di minuti.
10: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
14: proprio
10: neanche
14: così.
10: Disporre...
14: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
15: C'è bisogno di me?
12: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
11: Sì.
12: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
11: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
15: Vado in cerca della tela.
11: E io delle bottiglie.
13: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
12: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
11: Ma dovremo tenere aperta una porta.
12: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
11: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
12: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
11: Io sono convinto, non c'è altra via.
12: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne...

0: scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi, perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
1: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
3: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
3: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
2: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
3: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
2: Vuoi dire uscendo di qui?
3: Sì.
2: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
3: Non ce la faremo.
2: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
3: Ma perché devi andarci proprio tu?
2: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
3: Ma qui siamo al sicuro.
2: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
3: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
2: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
3: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
2: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
3: O vuole restare qui?
4: No, io voglio andarmene. Certo,

0: Su, svelto.
1: La chiave non gira.
0: Leva. Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willard è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
2: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
2: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
2: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, sì, lo so, mi dica dov'è. Mio Dio.
3: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
4: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
5: No, per il momento no.
4: Bene.
5: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
6: Va bene, sceriffo.
4: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
5: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
4: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
5: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
7: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
5: Eccomi.
4: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
5: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
4: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
5: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che...

0: possiamo contarli.
1: Si muovono velocemente, sceriffo?
0: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
1: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
0: Ma... e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
1: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
2: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
3: Sono giù in cantina le valvole.
4: Ah, non lo so. No, non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
5: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
4: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

Va bene, d'accordo. Lei vuol restare quassù, vero? Helen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

fai, tesoro, bambina mia? No,

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo, ce n'è un altro da fare arrosto.

bitches over here.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
0: Si accomodi pure, prego.
3: Sieda dove vuole.
4: Tutto bene, signore?
0: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Oh. Helen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Helen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
0: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ah, il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
0: E facce di bronzo. Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ele.
1: Non ti vedo da un
6: Ciao, Jimmy. Bello oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è
6: stato... salute, come stai,
1: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
6: Chi è questo orangutano?
0: Un amico. Un Tom Collins, prego.
1: E niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si
6: parla? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui, è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
0: No.
1: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tommy,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
0: Con che mezzo andremo?
6: Ah, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura. Ma
2: allora fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
6: Helen.
1: Oh, ciao, Dick.
6: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Helen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
6: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
6: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
6: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, ha capito?
1: Mi ero scordata di
6: Ma si faccia così,
1: è la mia ragazza.
0: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
0: Avrai tempo.
6: Gli altri attori principali mi seguiranno fra giorni.
1: A Londra com'è la moda?
0: Non lo so. Paga tu, per favore.
6: Sì, sì. Oh, qual è qui?
0: Permetti?
1: Certo.
0: Tieni retto,

0: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
1: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
2: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
3: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
3: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
3: Ma certo. Addio, Helen.
4: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John.
5: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
5: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
5: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
5: Ecco, l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire, tesoro, io...
2: Visitatori a terra.
0: Ma devi andare adesso, addio.
5: Ma Helen, io...
0: Sbrigati, me lo direi per lettera.
5: Ah,
0: eh?
5: Sì, cara, sì.
0: A presto.
2: Visitatori a terra.
4: Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
6: Oh, mi mancherai, John.
7: Ciao, Pico.
0: Ciao, Jimmy.
7: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
7: Oh, e divertitevi,
5: Oddio, Helen.
7: Ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
0: Ciao.
5: Sta salutando lei,
7: la mia ragazza, è quella là.
5: Quella è la mia.
7: Hai la faccia finita, è la mia ragazza.
8: Ma cosa fate? State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
8: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
0: povero Jimmy.
8: Smettetela, basta, separatevi.
10: Che magnifica giornata.
0: Sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, è forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bouet, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
2: Piacere.
0: Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
3: È un vero lord.
2: Non ci tengo affatto. Miss Bowen?
1: Sì?
2: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi.

0: Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
1: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
0: Credo che avremo un bel temporale.
2: Già, Monsieur Bouin, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
3: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
2: Già.
3: Non ha importanza, ce la caveremo.
2: Grazie, Monsieur.
3: Quando vuole lei.
0: Vado a cambiarmi allora.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
3: Solo di nome, no, novità antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: Ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio, lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: È fino a un momento fa che le devo dire sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so io.
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12?
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?

0: Ci attende un istante?
1: Come no, padrone, come no?
2: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
3: Oh.
2: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere...

0: Peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone e gli dissi d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
2: Piacere di conoscerti.
0: Piacere mio, signore.
3: Alla coppia reale.
0: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
2: No, credo di non avere parenti da queste parti.
0: Da queste parti?
2: Vengo dall'America.
0: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
0: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
2: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
0: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
3: Alla coppia reale.
2: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
2: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
0: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
0: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo, o vuol nascondermelo?
1: Tre sterline, papà.
0: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze, e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
2: Simpatica usanza.
1: Tre sterline, papà.
0: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano cinque scellini.
0: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
2: Ciao, fratello.
3: Alla coppia reale, viva!
2: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
2: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
2: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
2: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
2: A Chicago.
1: Abita là.
2: E lei abita qui?
1: Sì.
2: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
2: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
2: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
2: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
2: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
2: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
2: Ah, e allora?
1: E appena avrà i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
2: Benone.
1: A lei non dispiace, vero?
2: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
2: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
2: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
4: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
5: Porto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
6: In forma, vecchio mio, informissima.
5: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
6: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
5: No, tutto bene?
6: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
5: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
6: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa.
5: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
6: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
5: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
6: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
5: Fafaville.
6: Oh, splendido, dalle un pizzicotto da parte mia.
5: Intesi, e adesso sganciati.
6: Mi sgancio.
5: Mi ha capito.
7: cos'è tutta questa confusione?
2: Qualche reggimento che fa le prove

0: Per la sfilata.
1: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
0: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
1: Telefonagli e chiediglielo.
0: Spiritosa?
1: Beh, faccio quello che posso. A che ore sei tornato stanotte, Romeo?
0: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
1: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
0: Si è fatto solo qualche risata.
1: Qualche risata?
0: Null'altro.
1: Ah.
0: Avanti. Buongiorno.
1: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
0: Come va?
1: Bene.
0: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
1: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
2: Oh, magnifico, grazie.
0: A che ora è la sfilata?
2: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
1: Benissimo, da quanto non ti vedo.
2: Lo so, 4 giorni.
1: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
2: Certo, cioè spero di sì.
1: Perché?
2: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
1: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
2: Mi disimpegnerò.
1: Sai che ti trovo benone?
2: Ah, grazie.
1: Ti penso sempre.
2: E io penso tanto a te.
1: Come?
2: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
1: Cioè?
2: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
0: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
2: La sfilata?
1: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
1: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
1: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
0: Ma svelta, svelta.
1: Un minuto solo.
2: Cosa stai suonando?
0: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
2: E perché non la provate qui?
1: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
0: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
3: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
1: E i nostri ultimi 2 numeri?
0: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
1: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
0: Abbastanza. Anna, scusami.
4: Sì?
0: Non scordarti di domani sera.
4: La prima, e come potrei?
0: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
4: Oh, Tom, non posso.
0: Non puoi? E perché?
4: Al mi telefonerà.
0: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
4: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
1: Prendiamo l'autobus, Andrew.
4: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
0: Oh, non fa niente, non fa niente.
3: A che ora domani?
0: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
1: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene.
0: Beh, voglio assicurarmene.
1: Cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
1: No, questo lo so.
0: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Ellen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy.

0: Oh, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Oh, già.
1: Me l'ha ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Fine,
1: tu non
0: vuoi. Strilli tanto perché ho detto che sei scema e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: signor lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con L.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Helen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: E che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Qui est?
1: Son œil, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
0: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
0: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
2: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
0: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
2: Cos'è successo ai biglietti?
0: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
2: Oh.
0: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
2: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy.
0: Appena arrivo in ufficio.